Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

È una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non sono.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio con un

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: possiamo andare e andiamo sicuramente con tante belle cose che il nostro Romolo qua è pronto. Sei pronto?
1: Come no, buon ascolto ai nostri chi ci segue per radio sulle onde. E oggi penso che vorrei parlare di due temi che si agganciano uno con l'altro e che sono nel cuore della gente. Oggi è l'anniversario della festa della Madonna di Fatima e poi anche il 45esimo anniversario esatto dell'attentato Papa Giovanni Paolo II.
0: Due cose importanti,
1: però sono agganciate, perché a parte il motto scelto da Giovanni Paolo II, che era Totus Tuus, come ricorderai, che era riferito alla Madonna, e poi lui ha sempre sostenuto che i colpi che sono stati esplosi contro Dalia, no? E uno in particolare è stato deviato per miracolo, per volontà della Madonna, tant'è che il bossolo, che poi è stato recuperato dopo, diciamo, la presa in carico da parte degli organi giudiziari, una volta finito tutto l'iter giudiziario, è stato ridato a Giovanni Paolo II, che lo fece incastonare nella corona d'oro con la quale poi ha incoronato la Vergine di Fatima, la statua della Madonna di Fatima, quindi proprio come certificazione che lui riteneva, per certi versi, diciamo, con motivazioni molto solide, che sia stato praticamente salvato da un miracolo, da deviando questo proiettile. La Madonna avrebbe permesso che non fosse letale per lui, ma che gli procurasse una ferita poi rimarginata, insomma una lesione molto meno grave, anche se poi ha sofferto negli anni a seguire un po', però certamente non gli ha tolto la vita. Come sappiamo, Giovanni Paolo II poi è stato protagonista di uno dei pontificati più lunghi della storia, quindi c'è questo aggancio tra Giovanni Paolo II, 45esimo oggi l'attentato, e la festa della Madonna di Fatima.
0: Ecco, quindi è già una cosa grande e che è grande, poi adesso tu ce lo ancora considerai.
1: Beh, ovviamente di spunti ce ne sono tanti, perché dietro la storia dell'attentato sono state viste diverse tracce, diciamo così. Infatti subito ci si chiese come mai un attentato al Papa. Eravamo l'ambiente, forse i nostri ascoltatori più giovani non lo ricorderanno, però l'Italia stava venendo fuori parzialmente, perché era ancora abbastanza sostenuta, al famoso periodo del doppio estremismo, degli atti terroristici. Neppure un anno prima c'era stato il grande attentato alla stazione di Bologna, 79 morti. In precedenza c'era stato l'attentato a Piazza Fontana, l'uccisione di Aldo Moro. Cioè, erano veramente anni difficili. Contemporaneamente all'estero, Papa Wojtyła, polacco, aveva benedetto, diciamo così, fra virgolette, la nascita del sindacato Solidarność, e erano le prime premesse del futuro sgretolamento dell'impero della Russia, della Grande Russia, che poi avvenne 8 anni più tardi, nel 1989. E quindi altri hanno voluto vedere dietro questo attentato compiuto verso Giovanni Paolo II una sorta di intimidazione, o perlomeno di cercare di eliminare uno dei potenziali pericoli per la Russia. È un po' quello che si dice oggi, per certi versi, quando abbiamo visto che nell'ultimo mese Trump è entrato con la gamba diretta contro il Papa, contro Leone XIV, in più volte. Questi grandi potenti della terra temono molto di più il Papa, che è alla guida di un esercito non armato, però è la guida di miliardi di credenti e quindi ha un potere diffuso, ma non dal punto di vista diciamo politico-militare, ha un potere di, il potere di convincere le masse, di indicare loro qual è la strada giusta, e spesso questa strada non collima tra la visuale della dottrina sociale della Chiesa con quella dei politici, soprattutto delle sopraffazioni. Così era allora. Allora nel 1981 l'impero, lo dovremmo chiamare un impero perché la Russia era il paese più grande del mondo, allora aveva tante piccole repubbliche riunite insieme e costituiva diciamo l'alter ego degli Stati Uniti, erano le due grandi potenze, c'era stato il periodo della guerra fredda, con la Russia aveva piazzato i missili a Cuba, quindi molto vicino alle coste statunitensi, c'era stata la guerra fredda tramite i lanci spaziali, ognuno voleva far tramite i lanci spaziali, ognuno voleva far vedere di essere superiore all'altro, quindi i primi Sputnik con la Laika dentro al razzo spedito intorno alla circonferenza della Terra, all'orbita terrestre, e l'America che risponde con i vari lanci dei vari Apollo, insomma c'era questa tensione enorme. E poi erano anche i tempi delle elezioni di Reagan, e quindi Reagan era un esponente diciamo molto conservatore, c'era stata l'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 79, quindi appena due anni prima, e quindi c'era un riaccendersi dello scontro fra questi due blocchi. Quindi l'attentato compiuto da Ali Agca nei confronti del Papa poteva essere letto sotto questo profilo qui, ecco.
0: E questa è una cosa che purtroppo va e rivà, insomma, ecco, non è che si ferma.
1: I famosi corsi e ricorsi della storia, perché evidentemente l'uomo, che e fra l'altro gli studenti anche di oggi la storia la studiano sempre meno, quindi non la conoscono, è ovvio che se tu non guardi alla storia, non guardi al passato, quindi ti togli da solo la possibilità di usufruire di quelle esperienze passate per non commettere gli stessi errori. Invece oggi sempre più spesso ritorniamo anche su errori del passato, è un po' come la storia dei nonni che non sono più dentro le nostre case. I nonni una volta trasmettevano la loro esperienza ai nipoti, e quindi diciamo i nipoti assorbivano e sfruttavano in modo positivo le esperienze positive e negative che avevano vissuto i nonni. E oggi è un po' la stessa cosa: se uno non studia più la storia, non guarda al passato, perché dice tanto cliccando con il telefonino e chiedendo all'intelligenza artificiale un determinato evento del passato, quello me lo dà in 30 secondi, però un conto è averlo lì, leggerlo nel momento che tu vuoi sapere qualcosa, e un conto è conoscere approfonditamente i vari episodi che ti permettono, se uno ci riflette sopra, di mettere insieme i vari elementi e ti ricostruisci una specie di puzzle da solo, no? Tante tesserine messe insieme ti aiutano a formarti un'idea, a formarti una convinzione e anche a fare scelte molto più oculate, ecco.
0: Ecco, beh, speriamo che appunto, visto quello che tu adesso ci hai detto, che tutti siamo attenti e non andiamo a fare un po' qua e là, ecco.
1: Certo, perché volei, visto che parliamo del 40, perché quest'anno, come dicevo in apertura, sono 45 anni esatti da questo attentato.

Penso che alcuni, anche i più giovani, magari sapranno che l'attentatore era Ali Agca, Mehmet Ali Agca, un turco, faceva parte dei cosiddetti lupi grigi, che era una formazione estremista di estrema destra e che operava ai confini della Turchia e che aveva infiltrati anche in Bulgaria. Come sappiamo, la Bulgaria allora era una delle nazioni, diciamo, più vicine alle posizioni di Mosca, e quello che decideva Mosca in Bulgaria sovente veniva replicato pari pari, tant'è che anche oggi quando si parla di una votazione, il risultato di una votazione, si dice è stata una votazione bulgara, nel senso che tutto quello che veniva proposto da Mosca il Parlamento bulgaro lo approvava tante volte con il 90, 95, 98% dei voti favorevoli, quindi la famosa maggioranza bulgara era perché c'era questo consenso completo e totale. E secondo alcuni osservatori politici d'allora, questo attentato avvenne, diciamo, su consiglio fra virgolette del KGB alla Bulgaria, che a sua volta, per non rimanere coinvolta direttamente, avrebbe scelto alcuni operatori dei lupi grigi per cercare di fare questo attentato, eliminare Giovanni Paolo II, che dava fastidio fra virgolette perché, essendo di origine polacca, aveva favorito, agevolato e probabilmente finanziato anche Solidarność, l'ex Valesa, penso che vi ricorderete, no? Che questo ex operaio portuale diventato una stella in Bologna, fino al punto di costituire il partito nuovo Solidarność, che poi in pochi anni raggiunse il potere, la maggioranza, e quindi assicurò un distacco concreto anche sotto il profilo politico della Polonia dalla Russia, che invece era una delle nazioni satelliti già da prima. E quindi non c'è da escluderlo, sicuramente questa pista aveva una sua validità, diciamo una sua linearità. Lo stesso Ali Agca l'ha confermato così in un intervento, in un'intervista che rilasciò alcuni anni dopo l'attentato. Però il fatto che lo stesso Ali Agca lo disse, lo confermò, a molti ha creato dei dubbi, perché Ali Agca ha mentito più di una volta, ha detto una sua versione, poi l'ha cambiata dopo pochi mesi, l'ha ricambiata dopo 2 o 3 anni. È una figura equivoca, sicuramente dietro di lui c'era qualcuno, anche vedendo come è stato poi, qual è stata l'evoluzione della sorte di Agca, lo si può capire, perché Ali Agca era stato condannato all'ergastolo in Italia, quindi il fatto avvenne nel 1981, venne imprigionato ed è stato prigioniero in Italia fino al 2000. Nel 2000 Azeglio Ciampi, l'allora Presidente della Repubblica, gli ha concesso la grazia. Così, sì, ha concesso la grazia. E lui disse, piccola premessa, Azeglio Ciampi, è stato detto più di una volta, veniva da ambienti massonici, diciamolo chiaramente, sicuramente ultraliberali, abbastanza anticlericale. Fra l'altro Azeglio Ciampi è stato anche direttore della sede qui di Macerata, della Banca d'Italia di Macerata, questa piccola parentesi. Poi era diventato direttore generale della Banca d'Italia e poi venne eletto Presidente della Repubblica. Ciampi disse che questa grazia gli era stata sollecitata da Giovanni Paolo II, perché Giovanni Paolo II aveva perdonato Ali Agca cristianamente, suo nemico, quello che ha cercato di ucciderlo, e addirittura era andato a trovarlo in carcere più di una volta. E questo è quello che disse Ciampi. Ciampi sostenne anche che
questa grazia gli era stata concessa proprio nel 2000, perché nel 2000 c'era stato il giubileo, come vi ricordate, l'anno giubilare, quindi il perdono, e quindi lo fece passare quasi come un regalo fatto

0: carcere. Dopo 4-5 anni venne liberato, poi ci fu una protesta da parte di alcuni comitati, la Corte Suprema turca disse che quelli del comitato avevano ragione, lo rimisero in galera per altri 2-3 anni, ma sostanzialmente dopo 7 anni in Turchia, quindi 2006-2007, adesso non ricordo esattamente la data, venne rimesso in libertà definitiva. Allora, uno condannato all'ergastolo in Italia e un altro condannato all'ergastolo in Turchia si ritrova libero dopo 26 anni, con un'età ancora abbastanza giovane, per rifarsi una vita, poi infatti si è sposato. Allora è evidente, secondo me, che dietro questo personaggio c'era qualche altro che voleva colpire proprio il Papa. Però direi di chiudere qui con la questione di Ali Agca, perché altrimenti perdiamo un po' di vista il tema nostro, che è quello della festa della Madonna e dell'attentato al Papa.
1: Certamente, anche dobbiamo chiedere al Signore, che alla Madonna, che preghiamo per queste persone che fanno queste cose brutte, che poi dopo è veramente per tutti, preghiamo un pariata. Quindi preghiamo anche noi per questa gente che vuole fare contro e ammazzare le persone. Anche qui bisogna chiedere al Signore di farle camminare meno, ecco.
0: Ma questa è un po' con quello che hai detto, mi hai dato un po' in là per tornare sulla questione delle apparizioni della Madonna Fatima, perché in questa apparizione una delle cose principali che ha chiesto la Madonna ai tre pastorelli era appunto quella di pregare non solo per la propria conversione, ma anche per la conversione dei lontani, e perché la misericordia del Signore accolga tutti, come del resto ha detto lo stesso nostro Signore Gesù Cristo, che Lui non vuole perdere nessuno di coloro che sono stati affidati. E quindi l'invito a pregare il rosario era la cosa principale chiesta dalla Madonna sia a Fatima sia a Lourdes, come sappiamo. Però scusate, oggi ho la voce un po' bassina, però i frutti di stagione sono questi, con questi alti e bassi del tempo, una volta freddo, una volta caldo.
1: Ma si capisce. No, tra l'altro stavo dicendo che ecco, la preghiera è sempre molto importante, cioè tu stai spiegando questa cosa che ci aiuta a sapere che purtroppo finché non saremo tutti al paradiso, qua c'è sempre qualcuno che rompe, di come si dice, ecco.
0: Sì, la preghiera è fondamentale. Mi pare che lo avevo accennato qualche mese fa in un altro nostro incontro. Perché è importante la preghiera? Perché oltre che a rivolgersi direttamente al Padre con la certezza, perché se uno prega in una fede che venga esaudita la sua preghiera, sai, cioè lascia un po' il tempo che trova, bisogna che siamo intimamente convinti e abbiamo fede che il Signore è già vicino e che ascolta, come del resto ci ha detto Gesù, che quando due o più pregano nel suo nome il Padre li esaudisce sicuramente. Però anche la preghiera individuale è importante per un fatto fondamentale che tiene lontano Satana, il diavolo.
1: Ecco, vedi, questo è
0: importantissimo, perché quando tu preghi, no, tramite lo Spirito sei in collegamento diretto con la Santissima Trinità, con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Ma se tu sei in contatto diretto con loro, è ovvio che è una forma di rifiuto implicito di Satana e delle sue malvagità. E quindi per Satana è impossibile avvicinarsi a quella persona, perché in quel momento lui non può fare assolutamente niente, perché è come se ci fosse una specie di scudo spirituale protettivo. E quindi la preghiera, ecco, pregare spesso, o se non preghi, ma non bisogna pregare con le parole, bisogna pregare con il cuore, no? Con l'anima, rivolgendosi direttamente.
1: Le parole però non è
0: certo, le parole importanti, certo, quando si sta insieme in chiesa, sì, ma quando sei da solo.
1: Anche a casa pure, anche a casa uno può dire un'Ave Maria, se la sa.
0: Anzi, il Signore Vangelo dice che il modo

0: migliore per pregare è quello di isolarsi in un posto nella tua camera, chiudi la porta e preghi in silenzio senza che nessuno ti veda, perché non devi pregare per farti vedere che preghi, ma devi pregare proprio per entrare in contatto con il Signore diretto. È questo che è importante, e questo dà tantissimo fastidio a Satana. Ecco anche perché è l'importanza del rosario.
1: Sì, sì, ma infatti questo è verissimo. Ecco. Noi dobbiamo stare attenti e appunto pregare per queste cose che vediamo che sono brutte, e perché almeno dal cielo aiutano quelli che stanno sbagliando, e aiutano noi e tutti, insomma. Quindi ecco, preghiamo con attenzione sempre.
0: Ecco, un altro aspetto della preghiera è proprio quello, soprattutto le preghiere del suffragio per chi non è più con noi, perché anche questo è stato detto dalla Madonna in più occasioni, in più apparizioni diverse. La preghiera aiuta alla liberazione delle anime che sono ancora in purgatorio, ad accelerare il loro, il lasciare il purgatorio per andare in paradiso.
1: Ecco, noi appunto, come stiamo dicendo, è questo, che quando vediamo che noi, altri, situazioni brutte, eccetera, eccetera, noi possiamo pregare perché le cose vadano meglio. Ecco, sempre, la mattina, il giorno, la sera, quando vogliamo. Questo è il punto della questione.
0: Beh, è ovvio.
1: Adesso parliamo di...
0: Abbiamo, così è già detto all'inizio, lo ripeto perché si mette in ascolto solo in questi momenti, oggi siamo partiti ricordando l'attentato a Giovanni Paolo II, 45 anni fa esatti, cioè il 13 maggio del 1981. Ma oggi è anche la festa della Madonna di Fatima, tanto cara a tanti nostri ascoltatori e anche a tutti i fedeli del mondo. Quando la Madonna apparve ai tre pastorelli, erano tre cugini, Lucia dos Santos, Giacinta e Francesco Marto, sulla cova da Iria, questo villaggio sperduto del Portogallo. E apparve il 13 maggio del 1917 la Madonna, chiedendo ai pastorelli di tornare ogni 13 del mese per 6 mesi, cioè fino al successivo ottobre. Infatti, scusate, oggi la voce è un po' bassa, in Portogallo, Fatima, questa festa viene celebrata, diciamo, in modo molto partecipato, tutta la nazione praticamente partecipa sia il 13 maggio che il 13 ottobre, due grandi feste. Alcune volte ho avuto modo di viverle personalmente, perché io faccio parte anche dei silenziosi, scusate, del Centro Volontario della Sofferenza, che ha una sua comunità a Fatima, e quindi sono andato diverse volte in pellegrinaggio e ho visto con i miei occhi centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il Portogallo. Arrivano famiglie intere con le loro tende, si accampano un po' dappertutto e nessuno dice loro niente, perché è tradizione, questa tradizione. Arrivano 3 o 4 giorni prima, anche una settimana prima, per vivere questa festa tutti insieme, accampati soprattutto intorno al grande piazzale, immenso piazzale del santuario di Fatima, e ogni giorno vanno a pregare il rosario più volte al giorno, accendono questi ceri molto grandi, alla sera fanno delle veglie prolungate, e questo accade il 13 maggio, il 13 ottobre in modo particolare. Come, senza che io ripeta, diciamo, quello che è stato, perché penso che la maggior parte dei nostri ascoltatori lo sanno, comunque lo diciamo per sintesi, in sintesi, che la Madonna apparve per la prima volta chiedendo...
1: Questo è molto importante, dirlo, perché ogni volta c'è sempre qualcuno che se lo scorda, quindi dico.
0: Praticamente questi ragazzini avevano dagli 8-10 anni circa, così, venivano mandati dai genitori a pascolare il loro piccolo gregge su questa collina, la cova da Iria, e poi andavano al mattino e tornavano a casa nel tardo pomeriggio, la sera. E per passare il tempo, tante volte si riunivano e pregavano un po', pregavano insieme. E a un certo punto, il 13 maggio 1917, apparve la Madonna chiedendo se erano disponibili a fare dei piccoli sacrifici per lei e per il Signore. E loro dissero di sì, dettero il loro assenso, e quindi è iniziata la loro storia. La Madonna permise loro di avere, soprattutto per due di loro, quella visione dell'inferno e del purgatorio, che lì così li scosse veramente tanto. Erano ragazzini, no? Bambini, quindi è ovvio. Però ebbero anche l'incarico di diffondere questi messaggi, cosa che fecero. Come sempre in queste situazioni, la Chiesa giustamente deve essere diffidente, però di fronte all'evidenza che questi fatti, queste parole riportate dalla Madonna, c'erano dei bambini piccoli sostanzialmente, non maturi, quindi privi di malizia, è un po' quello che accadde a Bernadetta, a Santa Bernadetta e a Lourdes. Come si fa a sostenere che dietro ci potesse essere, diciamo, qualche piano particolare? E ovviamente la Chiesa deve fare i suoi accertamenti, l'ha fatti, e poi è venuta fuori la verità. Lucia, Giacinta e Francesco sono morti, diciamo, abbastanza giovani, giovanissimi, dopo pochi anni, mentre Lucia dos Santos è morta ormai centenaria quasi, e molto più tardi, se non ricordo male, è morta all'inizio del, poco dopo il 2000, e quindi quando il Papa cercò così di avere un incontro con lei poco dopo, per farsi spiegare un po' quello che era il famoso terzo segreto di Fatima, che riguardava, diciamo, la caduta del pontefice. E su questo famoso terzo segreto di Fatima ci hanno giocato un po' tanti giornali. Però io accantonerei questo, perché se ne è parlato talmente tanto che non direi nulla di nuovo. Dopo magari ci ritorniamo sopra un attimo. Però quello che è importante è il messaggio. Il messaggio, come abbiamo detto prima, a Fatima, la Madonna, ai ragazzini chiese tre cose: la preghiera, la conversione e la devozione al Cuore Immacolato di Maria. Quindi
1: questo è importantissimo.
0: Preghiera, conversione e devozione al Cuore Immacolato di Maria.
1: Quello che noi dobbiamo fare, tu, io e tutti quanti che andiamo in chiesa, e che, ecco, ricordiamoci e ricordiamo a tutti che parlando con Gesù, con tutti, con la Madonna, eccetera, perché pregare è una cosa che deve esserci sempre per tante cose brutte, sicuramente, ma anche per noi, per tutto,
0: eccetera. Ecco. E dunque, tornando un po' a quello che è così le richieste di Fatima, diciamo, alcune di esse collimano con quello che era stato chiesto alla Madonna a Lourdes, e per certi versi anche nei messaggi di Medjugorje, ma ce ne sono stati altri, come la Salette, un altro, adesso non ricordo, le Fontanelle di Brescia, quelli che sto cercando di ricordare, anche alle Tre Fontane a Roma. C'è questa convergenza sulla preghiera, la preghiera del Rosario in particolare, ma soprattutto pregare non solo per la propria conversione, ma anche per quella degli altri. E poi, come dicevamo poco fa, la preghiera a sostegno anche della stessa attività apostolica e missionaria della Chiesa. Perché, come ci hanno insegnato gli stessi apostoli, se uno legge gli Atti degli Apostoli, a un certo punto si dice che gli undici, integrati poi con chi ha sostituito Giuda l'Iscariota, si erano riservati il compito di pregare, affidando agli altri fratelli della prima comunità il dovere, diciamo il compito, di seguire la comunità dal punto di vista pratico, umano, quindi l'organizzazione della mensa, la distribuzione dei pasti, dove dare riparo, quindi trovare le case necessarie per farli, un po' come se fosse un grande convento, un grande monastero organizzati. Però gli apostoli si erano riservati il ruolo della preghiera, e quindi già questo si dice: nella prima comunità gli apostoli, quelli che hanno ricevuto l'insegnamento direttamente dal Signore, volevano essere e pensare esclusivamente alla preghiera. Quindi anche questo è importante, perché ci dice che anche nella Chiesa di oggi dovrebbe essere così. Il Papa, i Vescovi, i Cardinali, i Sacerdoti dovrebbero occuparsi molto di più della parte spirituale della preghiera, lasciando ai laici ovviamente la cura di tutta la struttura, delle strutture umane, chiamiamole così. Questo, ecco, sta riemergendo, sta rivenendo un po' fuori in questi ultimi tempi con il papato di Francesco, ma anche per certi versi di Ratzinger, ma soprattutto di Francesco, adesso il nuovo papa. Sta emergendo questo: dare più fiducia e più possibilità ai laici di seguire la parte pratica della vita della Chiesa, le strutture, l'organizzazione dal punto di vista sociale, riservando invece ai consacrati, agli ordinati come sacerdoti, vescovi, eccetera, la guida, solo occuparsi della guida spirituale, in modo che la Chiesa, tramite la guida dello Spirito Santo, cosa che ci viene ricordata nei Vangeli di questi ultimi 3 o 4 giorni, no? Possa andare avanti con le indicazioni e la capacità di seguire le indicazioni che provengono dallo Spirito, dalla Santissima Trinità. Questo è fondamentale, e la preghiera, come dicevamo prima, ci dà questa possibilità di essere in contatto diretto con lo Spirito, e questo è fondamentale non solo per noi singoli credenti, ma per tutta la Chiesa. Se non siamo in contatto diretto con la volontà della Santissima Trinità, rischiamo di fare errori umani, molto umani.
1: Ecco, no, tante volte se uno magari fa tante cose, eccetera, si scorda di questo, e stiamo attenti, perché è bello che lo possiamo, come dici tu, pregare tutti i giorni, tutti i giorni.
0: Non solo, ma perché la preghiera, come dicevi tu, è importante anche nei momenti difficili, e lo disse proprio la Madonna a Fatima. E infatti a Lucia disse testualmente: io non ti lascerò mai, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio. Quindi oltre che dargli la certezza di una guida spirituale certa con conclusione del viaggio a Dio, quindi in paradiso, contemporaneamente questo che fa? Ci dà la speranza a noi. C'è la speranza che questo avvenga per ognuno di noi, per ognuno che prega, per ognuno che prega con fede, come dicevamo prima, di avere la certezza che veniamo ascoltati. Ma se veniamo ascoltati, veniamo anche esauditi, e quindi anche per noi, come Lucia, c'è la certezza di arrivare in paradiso, a Dio, al contatto diretto con Dio, magari passando qualche annetto in purgatorio, perché siamo tutti peccatori, lo sappiamo, però l'approdo è quello, la salvezza.
1: Eh sì, questo sì, ecco, non ce lo scordiamo questo, o meglio, diciamocelo ogni tanto, e diciamolo magari anche agli amici, alle persone che sappiamo, insomma, perché
0: certo. Papa Francesco, ma anche l'ultimo Papa, ha esortato anche recentemente, qualche giorno fa, a guardare proprio all'esempio di Fatima per perseverare nell'amore a Dio e invocare la pace. Ecco, questo è l'altro grande aspetto che riattualizza il messaggio di Fatima anche oggi, in questi giorni qui che stiamo vivendo, queste grandi crisi internazionali, della guerra in Ucraina con la Russia, ma soprattutto la guerra in Iran, con il coinvolgimento di Israele e degli altri paesi intorno, gli Emirati Arabi, lo stretto di Hormuz, insomma c'è una vera e propria saravanda, con tantissima confusione, l'incertezza, e si tende a pensare in negativo.

0: sull'evolversi di questi atti, di questi eventi. Ecco perché rientra Fatima, perché Fatima, come abbiamo detto poco fa, è un messaggio di speranza. Allora, contro l'incertezza, contro i dubbi sul futuro, contro la paura del futuro, avere da come contraltare la speranza e la certezza di arrivare a Dio è un toccasana, un elisir spirituale, diciamo. Però è importante questo, perché, come abbiamo avuto modo di dire altre volte, Satana si infiltra meglio nell'anima di chi è triste, di chi è negativo, di chi non vede futuro. Questo è il terreno contrario dell'amore di Dio, perché se tu sei triste, se tu non hai fiducia nel futuro, si vede che non credi fermamente nell'esistenza di Dio e nel suo Vangelo, che è il Vangelo dell'amore. Non credi che Dio possa essere il tuo salvatore, quello che ti salva, quello che ti mette comunque al riparo da Satana. E questo è importante.
1: Giusto. E è anche bello per le mamme, ai bambini, subito fargli man mano vedere, come dire a Gesù, alla Madonna, a imparare loro, e che poi dopo, grandi, lo continuerà. Ecco.
0: Certo, infatti i bambini, anche nel Vangelo, a un certo punto il Signore mette un bambino davanti a lui, non lo prende, e dice agli apostoli: dovete essere semplici come lui, no?
1: Già, ecco.
0: E una volta, in quel periodo, i bambini in Israele venivano considerati meno che nulla, e quindi tant'è che mentre passa il Signore gli apostoli cercano di allontanare quei bambini che potevano dar fastidio con i loro giochi, con le loro grida, e invece il Signore dice no, lasciatelo venire a me, perché lui, il suo angelo custode, gli angeli dei bambini sono direttamente in contatto con il Signore, sono loro che sono in contatto. E dice, aggiunge anche: guai a chi scandalizza uno di loro, sarebbe meglio che gli mettessero una margine a collo e lo gettassero nel fiume. Parole molto forti. Quindi, che cosa ci dice questo? Che è anche molto importante il tipo di insegnamento che diamo appunto ai bambini, perché se noi li scandalizziamo, fra virgolette, nel senso che proponiamo loro un modo di crescere egoistico, egocentrico, come avviene nella società di oggi, diamo loro un insegnamento contrario a quello del Vangelo, e quindi li scandalizziamo, e siamo doppiamente responsabili sia dei nostri che dei loro peccati, perché se tu insegni a qualcuno a fare del male, tu diventi responsabile dal punto di vista spirituale nei confronti del Signore, ti fai carico anche dei peccati commessi da quello che li ha compiuti proprio il tuo insegnamento negativo.
1: Eh sì, proprio così è. E diciamo anche che se uno lo vuol fare anche con qualcuno, anche la televisione, di varie cose, le fanno anche queste cose, quindi potete seguirle anche con quelle televisioni che fanno queste pregare tutti.
0: È ovvio. Senti, io, visto che ormai il tempo comincia
1: ad essere un po' meno,
0: ad essere sempre meno, volevo così ritornare sul fatto che Giovanni Paolo II era appunto molto molto devoto alla Madonna, ma anche tutti gli altri santi, perché Padre Pio in modo particolare, San Pio, no, che invitava alla regia del Rosario quotidiano, cosa che dobbiamo fare anche noi, caldeggiamo.
1: Il Rosario è importantissimo.
0: È importantissimo, sì. Ma là sotto Giovanni Paolo II proprio ne era ultra convinto, così come era ultra convinto della necessità di offrire le proprie sofferenze, come aveva insegnato la Madonna Fatima ai pastorelli, per la conversione degli altri, oltre che la propria. E quindi la preghiera diventa anche strumento, diciamo, non solo di conversione, perché se tu ti converti poi diventi un'altra persona, questa una persona nuova, no? È come se tu venissi ribattezzato per certi versi, oppure chiedi proprio il battesimo ex novo per chi non conosce la Chiesa, chi non ha mai partecipato alla sua vita, e quindi c'è ci sono questi neocatecumeni, chiamiamo catecumeni, e proprio questo volevo sottolineare, perché negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni in particolare, sono sempre di più le persone adulte che si fanno battezzare, che chiedono di essere battezzate, e anche e soprattutto fra gli immigrati, che spesso vengono, diciamo, osteggiati qui in Italia, ma che poi accettano invece l'insegnamento del Vangelo, aderiscono e tante volte lo vivono magari meglio di noi che ci professiamo cristiani, però diciamo abbiamo una frequenza molto scarsa con la Chiesa, una frequenza relativa come partecipazione alla vita della tua comunità, della tua parrocchia, e questo è importante. Questo è anche uno dei frutti, diciamo, degli annunci e delle richieste della Madonna Fatima. Però tornando a Giovanni Paolo II e la faccenda di Fatima, vorrei ricordare la questione del proiettile, come abbiamo accennato all'inizio, perché Giovanni Paolo II ha sempre sostenuto di essere stato proprio miracolato con l'intervento della Madonna di Fatima, che avrebbe deviato il colpo esploso da Liaccia. E qui vorrei fare un piccolo inciso, perché chi conosce bene o ha conosciuto bene Liaccia ha sostenuto sempre che fosse anche un ottimo tiratore, un tiratore infallibile, uno che vinceva tutte le gare di tiro a segno. Ecco perché era stato scelto anche come, diciamo, possibile attentatore del Papa. Lui è il capo dei lupi grigi, proprio perché avevano una mira infallibile. E siccome Liaccia ha sparato a non più di 5 metri di distanza dal Papa, per uno come lui dovrebbe essere stato molto molto facile uccidere e colpire Giovanni Paolo II, mentre questo proiettile, anziché andare al cuore, è stato deviato miracolosamente, come dice il Papa, come ha detto Giovanni Paolo II più di una volta, in basso, e quindi ledendo organi non vitali, per favore. E questo ha permesso a Giovanni Paolo II di essere salvato. Venne operato, un'operazione abbastanza lunga lì a Gemelli, 5 ore e mezza, per 5 ore e mezza, poi questo gli diede la possibilità di venire fuori, superare, e visse ancora parecchi anni. Abbiamo visto, perché l'attentato fu nel 1981, e lui ha vissuto oltre il 2000, quindi uno dei pontificati più lunghi. E il Papa ha voluto, ecco perché, come dicevamo all'inizio, ha voluto incastonare quel proiettile nella corona d'oro che è stata posta poi intronizzata sul capo della statua della Madonna di Fatima, e che è esposta perennemente 24 ore su 24. E se uno va lì, come mi è capitato a me, ho visto da vicino, appunto, si vede molto bene questo proiettile incastonato nella corona. E questa è diciamo anche il riconoscimento migliore e più evidente che il Papa ritenesse, appunto, un'azione che di essere stato salvato, questa azione miracolosa.
1: Molto bello, molto bello. Ai bambini già si deve far venire la preghiera, e pian piano, che poi dopo la faranno sempre, speriamo.
0: Certo. Questa. Ma te la posso fare una domanda io a te?
1: Prego, prego.
0: Su Fatima, su Lourdes, sulle apparizioni in Međugorje, tu che pensiero hai quando pensi a questi eventi?
1: No, è una cosa molto bella, e soprattutto io ti dico questo, che tu ogni tanto di queste cose, perché non è che uno lo dice adesso e tutti quanti lo faranno, no, ogni tanto tu riprendi queste cose e magari in maniera così e ricordare sempre, fare di questi la prega, eccetera eccetera. E quindi non devi ricordarci qua a Radio Nuova, in modo che chi ci ascolta dice: guarda, devo fare questo. Questo è bello.
0: Certo. Allora, poi c'è questa data del 13 maggio, cioè oggi, Che è importante, abbiamo detto, per la Chiesa, per la preghiera di Fatima, perché diciamo la data che ci ricorda l'anniversario dell'attentato al Papa, però ci sono tante volte delle coincidenze particolari. Proprio nel 1981, quando l'attuale Papa Robert Prevost aveva 26 anni, venne inviato dai suoi superiori a Roma per studiare diritto canonico alla Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino, guarda caso, proprio il 13 maggio del 1981. Oggi quello studente Robert Prevost è diventato pontefice, quindi cioè, anche questo ci dovrebbe dire qualcosa. Perché evidentemente alcune date hanno un significato che va oltre. Tante volte bisogna, secondo me, che ci soffermiamo a capire, a vedere queste coincidenze.
1: Eccolo qua, ecco. Appunto, che tu qui questo lo riprenderai ogni tanto.
0: C'è anche quest'altra data, fra 5 giorni, il 18 maggio. Il 18 maggio era la data della nascita di Giovanni Paolo II, e il 18 maggio l'anno scorso, guarda caso, c'è stata anche la prima messa celebrata dal nuovo pontefice Leone XIV. Cioè, è quasi come se Leone XIV avesse un filo diretto con Giovanni Paolo II, e per certi versi è vero, perché anche sotto un altro profilo, Giovanni Paolo II veniva dalla Polonia, come sappiamo, questa nazione in fermento, in diatriba con la Russia d'allora potente. Giovanni Leone XIV viene da Sud America, dove ci sono altre forti tensioni tra diciamo l'ambiente dei cattolici e quelli che si rifanno al mondo della droga, ai narcotrafficanti, questa roba qua. E quindi c'è un richiamo forte della Chiesa. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Siamo all'appuntamento quotidiano con la lettura, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. Siete in compagnia di Morena Oro, come ogni giorno, e ci dedicheremo questo spazio per corroborare il nostro spirito attraverso la lettura. La lettura che mette insieme un sacco di parole, esprimendo concetti, raccontando storie, disegnando situazioni, immagini, raccontando di caratteri. E quindi sì, le parole possono essere veramente un pozzo profondissimo del quale non smetteremo mai di dissetarci. Andiamo avanti con la lettura. Abbiamo lasciato la nostra Andy Sachs al telefono con una voce tartagliante che la sta in qualche maniera prendendo vagamente in giro per il suo lavoro a Runway. Andiamo a scoprire chi è questo strano personaggio con cui ha a che fare Andy.

combattuta. Il primo impulso fu di mandarla a quel paese, ma mi resi conto che non avevo la più pallida idea di chi fosse la persona con cui stavo parlando. Presi fiato e decisi di contrattaccare. Non potevo lasciarmi insultare impunemente dalla tartagliona. Bene, vediamo. È vero che adoro Michael Kors, ma non è certo per via dei suoi twin set. Le pellicce di Mendel sono carine, però preferisco i capi su misura di Paolo Gurgis sulla 29esima strada. Oh, e per il futuro preferirei che lei usasse un tono più urbano per definire la sottoscritta. Ora, di grazia, posso chiederle con chi ho il piacere di parlare? Touché, nuova assistente di Miranda, touché. Io e te potremmo anche diventare amiche dopo tutto. In genere non mi piacciono quei robot che si assume, ma non c'è da stupirsi perché non mi piace neanche lei. Mi chiamo Judith Mason e nel caso tu non ne fossi al corrente, sono l'autrice di tutti i reportage di viaggi che pubblicate. E adesso dimmi, visto che sei ancora relativamente nuova, sei in piena luna di miele? Rimasi in silenzio. Cosa intendeva dire? Allora? Scommetto che stai attraversando quell'affascinante periodo in cui tutti hanno finalmente imparato come ti chiami, ma non hanno ancora scoperto le tue debolezze e il modo di sfruttarle. Goditelo, perché non durerà molto. Prima che potessi replicare, continuò: e adesso basta flirtare, mia cara. Ci ho ripensato. Non prenderti il disturbo di passarmi Miranda, perché tanto si negherebbe. Credo che la balbuzie le dia sui nervi. Limitati a scrivere il mio nome sul bollettino, così mi farà richiamare da qualcun altro. Grazie, baci, ciao. Clic. Riagganciai e scoppiai a ridere. Emily alzò lo sguardo dall'ennesimo estratto conto di Miranda e mi chiese con chi avessi parlato. Judith Mason? È una stronza di prima categoria. Non credo che Miranda abbia mai accettato di parlare con lei. In ogni caso, non passargliela. Limitati a scrivere il suo nome sul bollettino e Miranda la farà chiamare da qualcun altro. A quanto pareva, Judith Mason sapeva molto meglio di me come funzionano le cose nella redazione di Runaway. Cliccai due volte sull'icona del bollettino e diedi un'occhiata ai contenuti. Il bollettino era un semplice documento Word a cui potevamo accedere sia io sia Emily, ma solo una per volta. Quindi succedeva spesso che stampassimo la versione aggiornata e scoprissimo solo all'ultimo momento quale delle due aveva battuto l'altra in velocità. Miranda esaminava il bollettino ogni 5-10 minuti durante l'arco della giornata, mano a mano che io e Emily ci affannavamo a digitare, stampare e spillare le successive versioni nel raccoglitore ad anelli sul ripiano sopra la sua scrivania. Il mio ultimo aggiornamento è il messaggio di Judith, dissi, esausta per l'ansia di finire prima che Miranda arrivasse in ufficio. Edoardo aveva chiamato per dirci che era già in ascensore. Io ho il portiere del Ritz dopo Judith, gridò trionfante Emily, inserendo la nuova versione nel raccoglitore. Presi il mio bollettino troppo vecchio di 4 secondi e lo riportai alla scrivania. Miranda aveva imposto delle regole che a suo avviso avevano lo scopo di velocizzare la lettura. Per esempio, i numeri telefonici non dovevano essere inframmezzati da trattini ma solo da punti. Le ore non andavano mai indicate all'americana con i due punti, ma all'europea con un punto solo. L'orario di arrivo di ogni messaggio andava arrotondato al quarto d'ora più vicino. I numeri da richiamare andavano riportati su una riga a parte per evidenziarli con più efficacia. La parola nota stava a indicare ciò che Emily o io dovevamo comunicarle.
promemoria si riferiva per lo più alle decine di messaggi che Miranda aveva lasciato in segreteria tra l'una di notte e le 5 del mattino. Eravamo tenute a parlare di noi stesse in terza persona e solo quando era assolutamente necessario. Spesso ci chiedeva di scoprire a che numero e a che ora una determinata persona fosse rintracciabile. All'inizio ero rimasta impressionata dal fatto che il bollettino sembrasse un elenco di VIP, ma dopo qualche mese i nomi di supermodel, super rockstar, super in genere non mi facevano più alcun effetto. Nella mia nuova mentalità runway, la telefonata della segretaria della Casa Bianca contava quanto quella del veterinario che voleva parlare della vaccinazione del cucciolo. Chance di essere richiamati praticamente nulle. Sconsolata fissai il mio bollettino ormai inutile. Giovedì 8 aprile, 7:30. Ha chiamato Simone dell'ufficio di Parigi. Il servizio di testino con Giselle è confermato, ma S vuole discutere degli accessori. Per favore, richiamala. 011 33 155 91 30 65. 8:15. Ha chiamato il signor Tomlinson. È sul cellulare. Per favore, richiamalo. Nota. Andrea ha parlato con Bruce. Il grande specchio nel foyer ha la cornice rotta nell'angolo in alto a sinistra. Bruce ha trovato uno specchio identico da un antiquario a Bordeaux. Vuoi che lo ordini? 8:30. Ha chiamato Jonathan Cole. Parte per Melbourne sabato e vorrebbe dei chiarimenti sul suo incarico. Per favore, richiamalo. 555-7700. Promemoria. Karl Lagerfeld vuole parlarti del party per la modella dell'anno. Sarà rintracciabile a casa a Biarritz questa sera dalle 20 alle 20:30, ora di Biarritz. Parigi 0011 33 155 66 7633, numero della sua assistente a Parigi nel caso tu non riesca a parlare con lui. 9. Nathalie della Banchetti Sontuosi chiede se preferisci il vacherin farcito di frutti di bosco o di composta tiepido di rabarbaro. Per favore, richiamala. 555 9887. 9. Ingrid Sischi si congratula con te per il numero di aprile, dice che la copertina è spettacolare come sempre e vuole sapere chi ha fatto lo styling del servizio di apertura. Per favore, richiamala. A seguire molti altri orari, 9:15, 9:30, 9:45. Appallottolai il foglio e lo buttai nel cestino sotto la scrivania nell'attimo esatto in cui Miranda entrò in ufficio con passo marziale. Al diavolo! Sophie si era di nuovo dimenticata di darmi uno squillo per avvertirmi quando usciva dall'ascensore. «Il bollettino è aggiornato?» chiese, senza guardarmi negli occhi. «Sì, Miranda», risposi, porgendole la versione aggiornata in modo che non dovesse fare lo sforzo di prenderselo da sola. «Due parole», pensai. «Ho pronunciato solo due parole. Chissà, con un po' di fortuna di lì a mezzogiorno sarei riuscita a non superare le 75». Si tolse la giacca di ermellino e la buttò sulla mia scrivania. Andai ad appendere quel magnifico animale morto nell'armadio, quindi scoperchiai il bicchiere di latte tiepido e sistemai con cura su un piatto la dose quotidiana di bacon, salsicce e brioche, brioche di crema al formaggio. Entrai in punta di piedi nel suo ufficio e piazzai tutto quanto su un angolo della scrivania. Miranda era concentrata sulla stesura di una nota sulla sua carta intestata marca Dempsey & Carroll e parlò così sottovoce che la sentii per miracolo. «Andrea, devo discutere con te i dettagli della festa di fidanzamento. Prendi un taccuino». Feci di sì con la testa. «Bene, una parola risparmiata». Sospirò come se si accingesse ad affrontare un compito in mano e sciolse il foulard bianco di Hermès che si era avvolta intorno al polso. «Chiama Nathalie alla Banchetti Sontuosi e dille che preferisco la composta di rabarbaro. Insisterà per parlare direttamente con me, ma tu sii inflessibile.
parla anche con Mio e accertati che consegnino esattamente ciò che ho ordinato. Chiama Robert Isabel prima di pranzo e passamelo. Dobbiamo ricapitolare le disposizioni per le stoviglie, i segnaposto e i vassoi. Chiama anche la ragazza del Metropolitan per vedere quando posso passare a controllare che sia tutto a posto. È tutto per il momento. Mi aveva sciorinato tutta la lista senza mai smettere di scrivere e quando finì di parlare mi porse la sua nota da spedire. Ok, mormorai, e mi girai per andarmene. Sentii il suo sguardo che esaminava la taglia del mio sedere mentre ritornavo al mio posto. Per un attimo presi in considerazione l'ipotesi di girarmi e di camminare all'indietro, come un ebreo osservante che si allontana dal muro del pianto. Invece affrettai il passo e scivolai al sicuro dietro la mia scrivania. Il giorno che tanto avevo atteso, sognato, agognato, era finalmente arrivato. Grazie a Dio Miranda era partita. Era salita sul Concorde un'ora prima, rendendomi la ragazza più felice del pianeta. Emily continuava a ripetermi di non farmi illusioni perché quando era all'estero il direttore diventava ancora più esigente, ma io non avevo alcuna intenzione di darle retta. Ero assorta a pianificare come avrei passato ogni estatico momento delle successive 2 settimane quando arrivò una mail di Alex. «Ehi piccola, come va?» Spero che la tua giornata sia ok adesso che lei è partita. Beh, goditela. Comunque, pensi di potermi chiamare verso le 3:30 oggi pomeriggio? Ho un'ora libera e ho bisogno di parlare con te. Niente di preoccupante, eh? Ti amo, A. Naturalmente mi preoccupai e come. E scrissi all'istante per chiedergli se c'era qualcosa che non andava, ma evidentemente non era più connesso perché non ottenni risposta. Mi ripromisi di chiamarlo alle 3:30 precise, gustandomi la meravigliosa consapevolezza che Miranda sarebbe stata un oceano di distanza, impossibilitata a interferire con i miei piani. Poi, dato che la prudenza non è mai troppa, presi un post-it e scrissi «chiamare a 15:30» e lo incollai sul lato del monitor. Non feci in tempo ad alzare il ricevitore che il telefono squillò. «Ufficio di Miranda Priestley», dissi in un sospiro. «Emily?» Era lei. La sua voce inconfondibile si insinuava nel filo del telefono e sembrava echeggiare per tutto l'ufficio. «Ciao Miranda, sono Andrea, come posso esserti d'aiuto?» Come diavolo faceva a essere al telefono? Diedi un'occhiata all'itinerario che Emily aveva stampato per me. Il suo volo era decollato solo 6 minuti prima e stava già chiamando dal telefono di bordo. «Bene, lo spero proprio. Mi risulta che il parrucchiere e il truccatore per la cena di giovedì non sono stati ancora confermati.» «Sì, Miranda. Monsieur Renault non è riuscito a ottenere la garanzia assoluta, ma ha detto che al 99%... Andrea? Rispondimi. Il 99% è lo stesso del 100%? È lo stesso che è confermato?» Prima che potessi rispondere, la sentii dire, probabilmente a un assistente di volo, che non era particolarmente interessata a conoscere le regole riguardo l'uso degli apparecchi elettronici e che per piacere andasse a seccare qualcun altro. «Ma, madame, contro le regole. Mi spiace, ma sono costretta a chiederle di interrompere la telefonata e di non usare l'apparecchio finché non avremo raggiunto l'altitudine di crociera», disse l'assistente di volo. «Andrea, mi senti? Mi senti? Madame, devo insistere. Ora per favore riagganci. Andrea, la hostess qui mi costringe a chiudere la chiamata. Ti chiamo non appena possibile. Nel frattempo, conferma parrucchiere e truccatore e convoca le aspiranti babysitter per un colloquio. È tutto. Clic.» «Cosa voleva?» chiese Emily con la fronte aggrottata per la preoccupazione. «Mio Dio, è così eccitante! Mi ha chiamata con il nome giusto per 3 volte di fila», commentai con sarcasmo. 3 volte! Penso che questo significhi che stiamo per diventare amiche, non credi? Chi l'avrebbe mai detto? Andrea Sachs, migliore amica di Miranda Priestley.
Andrea, cosa ha detto? Vuole che le confermiamo il parrucchiere e il truccatore per giovedì. Oh, e ha detto qualcosa a proposito di una nuova babysitter. Devo aver capito male. Comunque richiama fra 30 secondi. Emily fece un respiro profondo. No, temo che tu abbia capito benissimo. Cara non lavora più per Miranda, perciò lei ha bisogno di una nuova babysitter. Come? Cosa vuoi dire? Perché Cara se n'è andata? Non riuscivo a credere che Cara non mi avesse avvisata in anticipo delle sue intenzioni. Miranda ha pensato che Cara si sarebbe trovata meglio altrove, disse Emily, nel tono di un pappagallo scemo. Emily, per favore, spiegami cos'è successo. Caroline mi ha raccontato che l'altro giorno Cara le ha castigate, o lei o la sorella, perché sosteneva erano state sgarbate. A quanto pare Miranda non ha apprezzato la cosa. E io sono d'accordo con lei, Cara non è la madre delle bambine, capisci? E così Cara era stata licenziata. Inoltre a Miranda non è mai andato a genio il fatto che Cara non parlasse francese. Come possono le creature sperare di imparare se la loro tata rifiuta di collaborare? Concluse Emily. Come possono imparare il francese? Chissà, forse grazie alla scuola privata da $18,000 all'anno, dove il francese era una materia obbligatoria e le insegnanti erano tutte madrelingua. O magari grazie alla loro mamma che ha vissuto in Francia e leggeva, scriveva e parlava la lingua con accento impeccabile. Mi guardai bene dall'esternare i miei pensieri. Mi limitai a rispondere: niente francese, niente lavoro. Ho capito. Bene, qui c'è il numero dell'agenzia incaricata di selezionare le candidate, disse Emily, spedendomelo per email. Sanno quanto è esigente Miranda, a ragion veduta naturalmente, perciò non ti faranno perdere tempo. Pochi minuti dopo il telefono squillò. Per fortuna Emily prese la chiamata. Ciao Miranda. Sì, sì, ti sento. No, non c'è nessun problema. Sì, ti ho confermato il parrucchiere e il truccatore per martedì. Sì, Andrea ha cominciato a cercare la nuova babysitter. Abbiamo già selezionato 3 candidate perché tu le veda al tuo rientro. Piegò il capo da un lato e si portò la penna alle labbra. Sì, sì, assolutamente confermato. No, non al 99%, al 100%. Assolutamente. Sì, Miranda. Sì, l'ho verificato io personalmente. Ne sono assolutamente certa. Non vedono l'ora di potersi prendere cura di te. Ok, ti auguro un buon viaggio. Sì, è confermato. Va bene, ti mando subito il fax. Va bene? Ciao. Riagganciò con mano tremante. Perché quella donna non capisce? Sbottò. Le ho detto che il parrucchiere e il truccatore sono confermati, gliel'ho ripetuto più volte. E sai che cosa ha risposto? Fece di no con la testa. Che questa faccenda le ha fatto venire una tremenda emicrania e che perciò devo riscrivere il programma corretto, con la conferma del parrucchiere e del truccatore e inviarglielo via fax al Ritz. E pensare che faccio di tutto per quella donna, le do la mia vita e questo è il risultato. Pensai, ci siamo, adesso si mette a fregnare. L'idea di sentire Emily parlare male di Miranda mi stuzzicava. Tuttavia sapevo che il voltafaccia paranoico era imminente, quindi dovevo procedere con cautela. Non è colpa tua, Em. Miranda sa perfettamente che non ti risparmi. Sei indispensabile per lei. Se non lo pensasse, si sarebbe liberata di te già da un pezzo. Non mi sembra si faccia molti scrupoli a licenziare la gente, non so se mi spiego. Emily assunse l'espressione diffidente e nervosa di un furetto. Era scattata la fase fedeli a oltranza. E qua ci fermiamo. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi do appuntamento domani alla stessa ora. Ciao.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Oggi celebriamo la festa di San Mattia Apostolo. Mattia, testimone della vita di Cristo dal battesimo fino alla sua ascensione al cielo, viene associato agli undici apostoli dopo il tradimento e la morte di Giuda Iscariota. Con lui è ristabilito il numero dei dodici, simbolo del nuovo Israele, sui quali scende lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Ci facciamo illuminare dalla sua vita e dalla parola di Dio per poter essere testimoni anche noi nella nostra vita del Signore risorto. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole,
2: opere e omissioni.
0: Per mia colpa, mia colpa,
2: mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre
0: Vergine Maria,
2: gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
0: di pregare
2: per me,
0: Signore
2: Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che ci allettiamo per il dono del tuo amore, di essere annoverati tra gli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi e assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione». Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto di in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
3: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria.
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
3: Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri.

Ci sono tante cose interessanti nella liturgia della parola di oggi, ma ci soffermiamo su una. Quando i dodici hanno dovuto scegliere il nuovo apostolo, non hanno preso in considerazione tante cose, se non una. Bisogna che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato in mezzo a noi assunto in cielo, uno di noi divenga testimone della sua risurrezione. Quindi se arriva a scegliere per diventare apostolo, questa persona doveva essere stata con i discepoli dal battesimo di Gesù fino all'assunzione e doveva testimoniare la risurrezione. Ed è interessante che grazie alla liturgia ogni anno noi viviamo la vita di Gesù dal battesimo fino alla sua assunzione. Quindi anche noi viviamo ogni anno questa vita di Gesù e siamo testimoni di questi fatti della vita di Gesù. E l'altra cosa è essere testimoni della sua risurrezione. In queste domeniche di Pasqua, se ben ci ricordiamo il Vangelo che abbiamo ascoltato, la parola non fa altro che insegnarci a come diventare testimoni della risurrezione. Possiamo pensare a Tommaso, a Didimo, oppure ai discepoli di Emmaus. La parola ci spiegava come fare esperienza oggi della risurrezione di Cristo. Oppure al Vangelo del Buon Pastore, dove ci insegnava Gesù com'è il dare la vita per i propri amici. Oppure queste ultime domeniche, dove il Signore ci fa comprendere come noi possiamo essere abitati dallo Spirito per fare esperienza del Padre, del Figlio e della risurrezione di Gesù. Ecco, ciascuno di noi quindi è chiamato a diventare apostolo. Ciascuno di noi può diventare apostolo, è offerta l'opportunità di diventare apostolo, perché ciascuno di noi partecipa alla vita di Gesù dal battesimo fino all'assunzione e ciascuno di noi, se lo vuole, può fare esperienza della risurrezione. Ecco, il Signore ci offre questa possibilità, ecco, sta però anche a noi rispondere. D'altronde anche Mattia è stato scelto, però anche Mattia ha dovuto rispondere. E allora chiediamo davvero al Signore, in modo particolare alla Vergine Maria, la grazia di rispondere anche noi alla nostra chiamata, ciascuno nella sua vocazione, ad essere apostolo e discepolo di Gesù.

0: Per intercessione dell'Apostolo Mattia presentiamo al Signore le nostre preghiere.
1: Diciamo insieme: illuminaci con la tua verità, o Signore.
2: Illuminaci con la tua verità, o Signore.
1: Per i laici che vivono la loro fede in modo attivo e responsabile, perché affianchino i loro pastori con collaborazione umile e matura, preghiamo.
2: Illuminaci con la tua verità, o Signore.
1: Per tutti coloro che ricoprono incarichi pubblici, perché assolvono al loro compito con imparzialità e spirito di servizio, preghiamo.
2: Illuminaci con la tua verità, Signore.
1: Per coloro che sono chiamati a testimoniare Cristo crocifisso e risorto nella clausura e negli eremi, perché il loro silenzio sia pieno di Dio e della sua pace, preghiamo.
2: Illuminaci con la tua verità, Signore.
1: Per coloro che sono incapaci di comprendere l'amore e la paternità di Dio, perché siano liberati dalla paura e scoprano la gioia di sentirsi figli e amici suoi, preghiamo.
2: Illuminaci con la tua verità, o Signore.
1: Per coloro che hanno abbandonato il sacerdozio o la vita religiosa, perché con l'aiuto e la comprensione della comunità cristiana non perdano la via che li porta a Dio, preghiamo.
2: Illuminaci con la tua verità, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Giuseppina, tutte le anime dimenticate del Purgatorio e Giuseppina, preghiamo.
2: Illuminaci con la tua verità, o Signore.
0: In modo particolare preghiamo questa Eucaristia per l'anima del nostro fratello Adriano, un'anima di questa parrocchia che questa notte il Signore ha chiamato a sé. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre invocazioni e per intercessione di San Mattia esaudisci la preghiera della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i doni che la tua Chiesa devotamente ti presenta nella festa di San Mattia, e per questa offerta confermaci con la potenza della tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli, ricordati del nostro fratello Adriano, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Mattia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
1: come anche
0: noi li rimettiamo ai nostri debitori,
1: e non abbandonarci alla
0: tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, qua la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: La pace sia con te.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non
2: sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Non privare mai la tua famiglia dei tuoi doni divini, o Signore, e per intercessione di San Mattia fa che possiamo partecipare alla sorte dei santi nella luce, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ricordiamo a tutti che questa sera alle ore 21 in questa chiesa vivremo la veglia di preghiera in preparazione alla consacrazione di Sararitz all'interno della comunità dei figli del Sacro Cuore di Gesù, che celebreremo sabato alle ore 18 in cattedrale. Questa sera alle ore 21. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Converti sempre a te i cuori dei tuoi fedeli, o Signore, e per l'intercessione di San Mattia accompagnaci sempre con la tua protezione.
2: Amen.
0: Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
2: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina, attesa da anni, riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 400 nuove famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
4: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
5: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino dei Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona.

La strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuaria in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano. Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Eccolo il nostro buongiorno, arriva alle 8.33 minuti di questo giovedì 14 maggio 2026. Sì, ci siamo quasi alla metà di questo mese dell'anno, il quinto mese dell'anno, un mese bellissimo, il mese di Maria, il mese dove appunto veramente sbocciano, abbiamo un fiorire di appunto il rifiorire un po' di tutte le piante, quindi un mese particolarmente bello, un po' un risveglio, possiamo definirlo così, un po' pazzerello ogni tanto con il tempo, ma insomma ci sta, siamo in piena primavera. E a proposito di tempo, che cosa vogliamo dire? Che tra domani e sabato insomma non sarà granché questo tempo che ci accompagna. Godiamoci ancora un po' questa giornata, poi domani c'è un peggioramento e anche un abbassamento delle temperature, per poi avere una domenica di sole, appunto domenica prossima. Come facciamo ogni mattina, noi vi segnaliamo un appuntamento, un'iniziativa che troviamo nel nostro territorio, perché questa è la rassegna stampa locale fatta di notizie che toccano soprattutto Macerata e il maceratese, ma poi più in generale la nostra regione, le Marche, e ci ha colpito leggere questo titolo dalla nostra pagina online: il Palio torna a Villa Potenza dopo 13 anni, e vedere soprattutto in foto tanti giovani sorridenti, che sono loro, questi appunto giovani, giovanissimi, infatti lo dice anche l'articolo, giovani residenti tra i 20 e i 35 anni che appunto fanno ripartire questa iniziativa appunto con il Comitato Palio a Villa Potenza di Macerata dal 17 al 31 maggio, quindi da domenica prossima ritorna, perché dopo 13 anni ritorna uno degli appuntamenti più legati alla sua storia e alla sua identità. Dicevamo, il Palio di Villa Potenza, il cuore della manifestazione, sarà rappresentato dagli oltre 350 iscritti che difenderanno i colori delle quattro storiche contrade: Torrione, Macina, Picchio e Corona. Arrivando a Villa Potenza potrete notare tra tante bandierine appese, queste sono appunto le bandierine delle varie contrade. Ci saranno due settimane di eventi animate da una competizione trasversale che alternerà tornei di calcio a 5, pallavolo, briscola e bocce a prove di abilità legate alla memoria popolare, giochi di una volta come la corsa con i sacchi, le staffette, il gioco dell'acqua in pentola, che diventeranno lo strumento per unire le generazioni, permettendo ai più giovani di scoprire le radici del divertimento dei propri nonni. Questo appunto. Poi l'apice dei festeggiamenti ci sarà nel weekend conclusivo del 30 e 31 maggio. Ci ritorneremo, sì, ci ha fatto molto piacere, insomma, leggere di questa bella iniziativa che arriva, come dicevamo, da tanti giovani della frazione che si stanno impegnando della frazione di Villa Potenza. Naturalmente ce n'è un altro di Palio, Corsa alla Spada e Palio, che si è aperto invece a Camerino. Beh, questo è molto famoso anche perché ripercorre la storia della famiglia dei Varano, e che appunto ha dato lustro alla città, e naturalmente sono aperte le taverne qui. Ci saranno appunto anche qui in questi giorni tanti eventi legati proprio a questo questa edizione, ecco, non ci veniva la parola, questa edizione della Corsa alla Spada e Palio. Ora passiamo alle altre notizie, tante che troviamo sulle testate cartacee online, nel caso specifico online. Cronache maceratesi: salvato sul cornicione, l'avvocato gli dice gli ho detto che non era solo, vedere un volto amico l'ha aiutato. Siamo a Porto Recanati, si ripercorrono le fasi di questo salvataggio, e c'è stato ieri proprio a Porto Recanati il legale dell'uomo che ha minacciato di buttarsi da un cornicione dopo aver litigato con la compagna. Il legale Emanuele Salcedo è amico dell'uomo ed è stato chiamato dai carabinieri. Dice: mi hanno spiegato la situazione, ho lasciato il tribunale di corsa, un ragazzo buono, l'uomo è stato convinto a scendere dopo alcune ore in cui gli è stato sempre accanto il comandante della stazione dell'arma. Sono stati momenti molto molto difficili, l'importante è che però alla fine si sia risolto almeno questo, e poi dopo le problematiche personali dovranno essere così, insomma, un po' sviscerate per cercare di farvi fronte. Una montagna di problemi, sindaci in piazza a Roma, no a decisioni che ignorano la realtà. Ieri c'è stata appunto la riunione dove c'erano diversi anche sindaci del territorio maceratese, erano oltre 200 da tutta Italia, 20 dalle Marche, tra cui il primo cittadino di Treia, Franco Capponi, per protestare contro la riclassificazione dei comuni montani. Dice: abbiamo avuto rassicurazioni nella disponibilità a rivedere le cose, continueremo a lottare. Oggi anche l'udienza al TAR sui ricorsi presentati dai comuni, si entrerà nel merito a dicembre. A Tolentino c'è un nuovo medico di base in carico per Lorenzo Fagotti, e fanno notizia questi fatti qui che riguardano la sanità, perché sappiamo quanto è problematico, quanto è carente la presenza di medici di base. Sarà al lavoro in città Tolentino da lunedì prossimo al centro medico associato Fisiomed in Galleria Europa, e si unisce ai colleghi Stefano Gobbi e Fabio Falconi. Buon lavoro, perché come dicevamo insomma, cioè, c'è veramente bisogno di medici base. Purtroppo non i giovani che escono dalla facoltà di medicina non lo scelgono molto volentieri questo tipo insomma di attività, non la scelgono molto volentieri questo tipo di attività, però nel caso specifico insomma abbiamo segnalato questo avvio di attività. Passiamo ora a fare riferimento a quest'altro titolo: al Mimit chiederemo il ritiro del piano industriale di Electrolux. è l'azienda di Mateli, che a cui veramente abbiamo detto ieri ci sono 1700 posti in bilico. La richiesta regionale si inserisce in un contesto più ampio analizzato ieri pomeriggio dal presidente Acquaroli e dall'assessore Consoli con i rappresentanti sindacali riunitisi a Palazzo Raffaello per confermare l'inaccettabilità della chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, appunto, di Cerreto d'Esi, dopo mezzo secolo di attività produttiva. Al vaglio della regione anche i finanziamenti pubblici ricevuti dalla multinazionale nel corso degli anni. In mattinata il governatore aveva incontrato i lavoratori, a cui naturalmente siamo vicini per in questo momento così complicato e difficile, dove evidentemente insomma il posto di lavoro qui rischia proprio di andarsene, anzi se non se n'è già andato. Pasqui rivendica la crescita di Forza Italia, Battistoni nelle Marche, Tajani a Roma, leadership solida per il partito. Domani al Cinema Italia c'è il congresso regionale degli azzurri, alla presenza del vice premier Antonio Tajani. La segreteria provinciale conferma il sostegno alla riconferma del coordinatore marchigiano, sottolineando l'aumento dei consensi e radicamento nei territori. Peraltro siamo proprio in piena campagna elettorale, quindi insomma diciamo subito che questo appuntamento, questo congresso regionale a Macerata non è un caso, evidentemente. Facciamo un primo piano sulla restaurata Cappella del Sacramento, riapre uno dei gioielli di San Nicola, e siamo a Tolentino. Beh, evidentemente insomma abbiamo anche la foto della cappella, è stupenda. Terminati i lavori di ristrutturazione e restauro che per diversi mesi hanno interessato la Cappella del Sacramento all'interno della navata centrale della Basilica di San Nicola, sono stati realizzati lavori di ristrutturazione delle strutture portanti della cappella, il restauro dei dipinti e di tutti i fregi, la sostituzione delle vetrate delle due finestre che erano danneggiate a seguito della potenza delle scosse sismiche del 2016. La cappella nei prossimi giorni sarà nuovamente agibile e tornerà ad essere utilizzata dalla comunità agostiniana anche per le confessioni. Parliamo di un gioiello come San Nicola Tolentino, straordinario, una chiesa bellissima che abbiamo appunto nel nostro territorio. Giochi, baby, auto e la merenda insieme, arriva la festa dei bimbi. Noi continuiamo a riferirvi delle tante iniziative che ci sono in giro e a Macerata in primis. Domenica prossima un pomeriggio interamente dedicato ai bambini, al gioco e al divertimento nel cuore di Macerata. A partire dalle 15, Piazza della Libertà si trasformerà in un grande spazio colorato e animato grazie alla Festa dei Bimbi. È un evento organizzato dall'Associazione Commercianti Centro Storico con la collaborazione e il coordinamento speciale di Luciano Cartechini, pensato per regalare alle famiglie un'occasione di svago e condivisione. L'iniziativa proporrà numerose attività dedicate ai più piccoli, dal trucca bimbi alle bolle giganti, passando per giochi creativi, costruzioni e un divertente circuito baby auto. Non mancheranno inoltre giochi da tavolo, area disegno e momenti di musica e baby dance per coinvolgere bambini di tutte le età. Tra le attrazioni più attese ci sarà anche la merenda gratuita per tutti i bambini, pensata per rendere ancora più speciale il pomeriggio in compagnia. L'ingresso all'evento sarà completamente gratuito, con l'obiettivo di offrire un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori del territorio. Beh, vivere questi momenti in Piazza della Libertà vuol dire viverli veramente tra le bellezze del cuore della nostra bellissima Macerata, quindi insomma c'è un qualcosa anche in più. Passiamo ora a Picchio News, che apre così: Stalla e Tucci a Macerata, protagonisti della sua docu-serie L'Osteria dei Fiori e i Vinci Sgrassi. Dunque c'è un viaggio nel cuore della cucina italiana attraverso sapori, tradizioni e storie dei territori. Insomma, è la filosofia di Stalla e Tucci, protagonista del format Tucci in Italia, prodotto da National Geographic e disponibile su Disney+. Tra le tappe della produzione anche una puntata girata all'Osteria dei Fiori a Macerata, dove Tucci e la sua troupe hanno raccontato e valorizzato la cultura gastronomica locale, con un focus su tradizioni, sui tradizionali vinci sgrassi, sempre più apprezzati anche a livello internazionale. È stato un piacere e un onore accogliere Stalla e Tucci e la sua troupe, racconta la struttura, e far conoscere la nostra storia, tra le nostre tradizioni e i nostri piatti. E beh, insomma, bello, bello tutto questo. Lo ricordiamo, Stalla e Tucci è tra i protagonisti del Diavolo Veste Prada 2, già uscito attualmente nelle sale, film che sta ottenendo un grandissimo successo dappertutto. Scorriamo la pagina di Picchio News, dove troviamo quest'altro titolo: Lunaria 2026, annunciati i primi ospiti Di Martino, Morgan e Giorgio Poi, la rassegna estiva che ritorna a Recanati, ma quest'anno ha anche una caratteristica particolare, perché insomma i vari appuntamenti si svolgeranno in diversi posti della città, posti, per modo di dire, luoghi speciali, straordinari che ha Recanati, come possiamo definirli, ad esempio l'Orto sul Colle dell'Infinito, tanto per dirne uno. Ebbene, il cartellone prenderà il via il 9 luglio a Palazzo Venieri con Morgan in un dialogo musicale tra voce e pianoforte. Il 17 luglio sarà la volta di Giorgio Poi, protagonista di un concerto con archi nella piazzola del Sabato del Villaggio, mentre il 24 luglio Di Martino porterà il suo set acustico sul Colle dell'Infinito. Questo per dire, questi concerti valgono molto di più, soprattutto per questi luoghi bellissimi che ha Recanati, pieni appunto di storia, ma anche che ricordano il grande Giacomo Leopardi. Insomma, lo ricordano Leopardi, un po' tutta la città lo ricordano questi luoghi in modo particolare, certamente. Ora andiamo a Civitanova: 100.000 euro per l'assistenza estiva ai ragazzi con disabilità. Anche per l'estate 2026 il comune rinnova il servizio di assistenza estiva rivolta a bambini e ragazzi con disabilità residenti appunto a Civitanova. L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle politiche sociali e è destinata ai giovani tra i 5 e i 23 anni, purché ancora frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, e rappresenta uno strumento di inclusione sociale e sostegno alle famiglie durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Iniziativa meritoria appunto del comune di Civitanova. Dalla costa, dal mare, andiamo all'entroterra, andiamo a Ussita. Ci sono i lavori per la nuova cabinovia, cambia la viabilità Frontignano, quindi chi vi si reca sappia che ci sono nuove disposizioni sulla viabilità nella frazione di Frontignano, nel comune di Ussita, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova cabinovia Frontignano-Cornaccione. Con l'ordinanza sindacale 35 del 12 maggio 2026, l'amministrazione comunale ha stabilito una serie di limitazioni alla circolazione valide fino al 31 agosto 2026, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dell'area di cantiere e regolamentare l'accesso verso le aree montane del Monte Bove e dei rilievi limitrofi. Quindi c'è un provvedimento che prevede il divieto di circolazione per veicoli e biciclette nel tratto che collega il condominio Ambassador all'arrivo della seggiovia Belvedere, fino ai rifugi Rifugio Cristo delle Nevi e Rifugio Cornaccione. Ci ha fatto venire voglia di andare in montagna, sulle nostre montagne bellissime che abbiamo qui proprio nell'entroterra maceratese. Davvero abbiamo tutto, come diciamo tante volte, abbiamo la bellezza della cultura, dei luoghi culturali, in primis Macerata, straordinaria, poi piena di iniziative in questo fine settimana. Noi ve le raccontiamo ogni giorno, cercando di dirvele tutte, perché a volte non è nemmeno semplice tutto questo, perché ce ne sono tante, tantissime in questo fine settimana. Poi domani magari parleremo anche del giro nei fontanili, questa domenica è un appuntamento da non perdere. Però la nostra montagna, le nostre cittadine balneari veramente meritano questo. Quando qualcuno magari prova a dire ma che cosa c'è da fare, noi veramente questa frase non vogliamo sentirla, perché grazie alle informazione che diamo, grazie alle tante notizie che abbiamo, riusciamo a poter dire che abbiamo delle bellezze straordinarie nel nostro territorio e poi tanti tanti eventi. Con questo ci fermiamo almeno per un po' con l'informazione locale, ritorneremo subito dopo le 10 con il servizio, con lo spazio, l'approfondimento, con interviste del giorno.
0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Fino al 20 maggio a Macerata, in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Io non so più cos'è normale.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Trump ha incontrato a Pechino il presidente Xi Jinping. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il padrone di casa. Trump ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il collega cinese. Oltre agli aspetti commerciali tra le due superpotenze è stato anche affrontato il tema di Taiwan. La Cina ha avvertito che Stati Uniti e Pechino potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Per il momento non è stato affrontato il nodo della guerra in Iran. Intanto, secondo gli 007 statunitensi, Teheran disporrebbe ancora di forti capacità missilistiche in contrasto con la narrazione pubblica del presidente Trump. In Libano un altro drone sulla base UNIFIL che ospita i militari italiani. Il presidente Mattarella scrive al collega israeliano Herzog per ribadire che sono attacchi inaccettabili. In Ucraina proseguono i bombardamenti nella notte, massiccio attacco russo con droni e missili a Kiev, si registra un morto e 16 feriti. La vicenda antivirus, situazione sotto controllo, l'allarme sta rientrando, il ministro della salute Schillaci rassicura, siamo tranquilli.
2: Hanno dato esito negativo gli accertamenti virologici sull'antivirus eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena poiché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg. Lo ha fatto sapere il Ministero della Salute, che informa anche che è negativo il test sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono negativi, continua il Ministero, anche i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Ha dato conferma dell'esito anche Guido Bertolaso, assessore al welfare della regione Lombardia, parlando del paziente inglese.
3: Dal suo momento dell'ingresso in Italia fino a questo momento nessuno può essere a rischio di contagio perché il paziente è negativo.
2: Quanto alla 49enne argentina, i controlli sono scattati poiché proveniva da una zona endemica. I cittadini possono stare tranquilli, ha detto in aula il ministro Schillaci. Questo non è il Covid. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Inizierà alle 10 la visita pastorale di Papa Leone all'Università La Sapienza di Roma, la diretta su TV 2000. Ed ora lo sport con l'Inter che centra il doppio successo al campionato Coppa Italia. Ieri sera nell'attesissima finalissima di Roma i nerazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0, si tratta della decima Coppa Italia nella storia dei nerazzurri. Agli internazionali di tennis, impresa di Luciano Dardelli che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale oggi in campo Sinner contro Rublev. È tutto, torniamo alle 10.
4: Credo abbiamo perso la testa o soltanto.
0: Buongiorno in Blu 2000.
5: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: sempre il buongiorno in blu su In Blu 2000. Riportiamo l'attenzione sull'antivirus. Sono arrivate ieri notizie positive perché il Ministero della Salute ci ha rivelato che sono negativi i primi test eseguiti in Italia sui 4 casi sospetti di antivirus, e il Centro Europeo di Prevenzione ha tranquillizzato dicendo che i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio individuato sulla nave Ondius. Quindi tutto bene? Possiamo già pensare che sia stato in qualche modo archiviato? Buongiorno, bentornato Emanuele Montomoli, docente di salute pubblica all'Università di Siena. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, professore, tranquillissimi? È già storia?
1: Allora, ancora tranquillissimi non lo possiamo dire, ma comunque diciamo con ragionevole ottimismo sta andando tutto nella direzione che ci aspettavamo, cioè che è quella che si risolva con un controllo dei soggetti che sono stati a contatto stretto con i soggetti ammalati, e quindi una volta finito il periodo di quarantena insomma si risolva tutto automaticamente. Ora dobbiamo fare una riflessione purtroppo spiacevole, che quel periodo di quarantena in questo caso sembra essere un pochino più lungo per questi soggetti. Perché? Perché il periodo di incubazione di questo virus è relativamente lungo, e quindi bisogna aspettare insomma per essere certi che non ci sia stato contagio, bisogna aspettare insomma un periodo di tempo un pochino più lungo rispetto a quelli che eravamo abituati per il SARS-CoV-2.
0: Ora mi spiace anche a me per le persone che poi se ne devono stare in quarantena, però mi sembra insomma rispetto a quello che abbiamo vissuto mi sembra un sacrificio, che insomma poi gli manderemo tutti dei cioccolatini, non lo so, qualcosa per tranquillizzarli, però ecco, per fargli sentire la nostra vicinanza. Però veramente se chiudessimo così la partita sarebbe un bel sollievo. Quanto è importante quello che ci dice il Centro Europeo, cioè il fatto che dalle analisi fatte non c'è stata mutazione del ceppo? Perché è importante?
1: Allora, è importante perché gli antivirus sono dei virus ad RNA, un po' come il SARS-CoV-2, un po' come il virus dell'influenza, quindi sarebbero virus soggetti anche a delle mutazioni, cioè che possono cambiare, e la nostra preoccupazione era quella che potesse cambiare nella direzione di acquisire magari una trasmissibilità interumana che invece normalmente gli antivirus non hanno. Quindi il monitoraggio del genoma del virus è una pratica insomma che viene fatta di routine, ma in questo caso era fatta anche proprio per cercare di scongiurare che ci fossero delle mutazioni che poi permettevano al virus di trasmettersi in maniera efficace da uomo a uomo. Questo ancora non c'è stato, cioè non c'è stato proprio, no, e quindi questo ci rassicura insomma, perché vuol dire che il virus è stabile e che anche la trasmissione rimarrà solo per gli stretti contatti come abbiamo visto fino ad oggi insomma.
0: Anche perché il vantaggio che abbiamo in questo caso è il fatto che parliamo di un virus che già conosciamo, non è una novità, un ospite inatteso.
1: Esatto, infatti mi ricordo tanto, in questi giorni si tende sempre a fare dei parallelismi con il SARS-CoV-2 purtroppo. Mi ricordo che nel gennaio, febbraio 2020, quando si iniziò a parlare di questo microorganismo, eravamo tutti, insomma il virus più vicino che conoscevamo era quello del focolaio di SARS, che c'era stato qualche anno prima, che però era un virus sostanzialmente molto differente, e comunque anche quello era noto a pochi. Gli antivirus per i virologi non dico che sono virus comuni, ma insomma sono virus che conosciamo e quindi ne conosciamo le caratteristiche, e paradossalmente sappiamo anche un pochino meglio come approcciarli, cioè che gli antivirus non si trasmettono normalmente per via aerea in maniera lasciami dire semplice come il SARS-CoV-2 e l'influenza, insomma è una caratteristica che sapevamo, quindi anche per prendere decisioni su chi mettere in quarantena, su come insomma cercare di isolare i casi, è stato molto più semplice.
0: Sì, infatti questo non ci sono dubbi, però abbiamo capito quindi che questo antivirus è sicuramente meno contagioso, però è più mortale, ha una mortalità altissima.
1: Sì. Esatto, questo almeno stando alle informazioni che abbiamo fino ad oggi, certo, e all'epidemiologia storica, diciamo così, di questo virus, e gli antivirus hanno sempre presentato un grado di letalità importante rispetto anche ad altri virus simili al virus Anta, per cui questo è uno dei motivi per il quale poi ci induce anche a non sottovalutare anche questo primo piccolo focolaio che c'è stato, e io sono d'accordissimo, ovviamente è un'assoluta certezza di cercare di tenere insomma queste persone che sono state a contatto magari per un periodo di tempo in osservazione, cioè non lo sottovaluterei, ecco, perché poi se si sottovaluta qualcosa e per un caso questo virus fa una mutazione e riesce a trasmettersi, si rischia veramente di fare un patatrack per non aver identificato bene il problema alla base.
0: Sì. Stavo pensando, a proposito di sottovalutazione, che siamo rimasti abbastanza sconcertati nell'apprendere che dopo il Covid in realtà non sia stato messo a punto un protocollo per le navi, soprattutto le navi da crociera. Ricordiamoci che già durante il Covid no, eravamo tutti preoccupati perché c'erano anche italiani a bordo della nave nel Pacifico dove si era sviluppato. E uno dice, ma come? È ovvio che la crociera sia la vacanza preferita dei virus, nel senso è un contesto ideale, no? Apprendere che in realtà non esiste un protocollo per le navi da crociera, quindi dove ci sono civili, lascia un po' così nel senso, non abbiamo imparato qualcosina?
1: Sì, purtroppo questo, ma secondo me non verrà messo a posto poi, perché oltre a questo piccolo focolaio di antivirus, poi in questi giorni c'è stata anche un'altra nave.
0: Volevo arrivare anche lì, sì. Gastroenterite, terribile.
1: Gastroenterite, norovirus, eccetera. È chiaro che la nave è un veicolo proprio naturale nel quale le malattie infettive a trasmissione interumana, insomma aerea, ma anche aerea da contatto, proprio trovano un serbatoio naturale, insomma, perché le persone stanno per un periodo di tempo anche abbastanza lungo in un contesto nel quale non c'è scambio con l'esterno, per cui stanno tutti praticamente insieme, in stretto contatto. Addirittura ci sono alcune scuole di pensiero che dicono che è anche peggio dell'aereo, perché l'aereo, meno male, anche se i contatti sono più stretti, però sono periodi di tempo più brevi. Esatto, un volo Milano-Roma in un'ora si risolve, una crociera magari sta fuori per qualche settimana, e quindi le persone obbligatoriamente stanno per periodi più lunghi insieme. Quindi sì, senz'altro dobbiamo ancora imparare qualcosa, mettere a punto delle procedure. Ora abbiamo visto che questo governo ha fatto un nuovo piano pandemico, probabilmente andando avanti riusciremo a mettere a punto insomma anche delle linee guida più precise per queste cose, dove sì, oggettivamente un po' di qualcosa da fare c'è ancora. Sì
0: questo senza dubbio, però tutto questo ci conferma quello che ci dicevamo anche durante il Covid, no? Più volte ci siamo sentite con Emanuele Montomoli, che ci ha aiutato a capire, insomma ci ha guidati anche in quel periodo, come la vera sfida all'umanità arrivi dal virus.
1: Eh sì, è proprio così, e poi nella nostra epoca, diciamo così, la viviamo ancora in maniera ancora più importante, perché abbiamo a disposizione metodi diagnostici molto più avanzati, molto più sensibili, specifici ed accurati rispetto ovviamente anche a 10, 20, 30 anni fa. E quindi riusciamo a monitorare già sul nascere, ringraziando il cielo mi viene da dire, dei piccoli focolai che poi possono essere isolati e che poi possono essere controllati. Io ricordo sempre, lo dico sempre ai miei studenti quando faccio lezione, noi abbiamo vissuto il SARS-CoV-2, ma se non avessimo avuto i metodi diagnostici così sofisticati a disposizione, probabilmente l'influenza aviaria del 1997 nel sud-est asiatico avrebbe avuto un altro epilogo, perché ci furono, non mi ricordo quanti, 300-400 casi, con un tasso di mortalità molto elevato. Si riuscì a contingentarlo, perché comunque con i metodi diagnostici di oggi si riesce in 2 ore a sapere un soggetto che cosa ha. Ecco, quindi lo stesso discorso per la SARS, proprio, se non so se vi ricordate, c'è un albergo dove ci furono dei casi delle contaminazioni, fu messo in isolamento praticamente l'albergo stesso con tutti gli ospiti, e nel giro di qualche settimana l'epidemia si risolse. Ecco, se non ci fossero stati metodi diagnostici così accurati, probabilmente qualcuno sarebbe uscito e sarebbe successo il patatrac, esattamente come per il SARS coronavirus 2. Quindi sì, senz'altro.
0: Abbiamo anche imparato a fare meglio il tracciamento, perché io mi ricordo che era venuto fuori sempre all'inizio dell'emergenza Covid come il tracciamento, il metodo, il protocollo di tracciamento adottato in Italia, ma non solo in Italia, solo noi lo ricordiamo, no? Siamo stati tra i paesi europei i primi a avere l'impatto più importante, cioè, era un po' da perfezionare, ma non è che fosse, era una rete con tanti buchi.
1: Sì. Allora, io ho iniziato a fare questo lavoro nel 1994. Mi ricordo che le prime sorveglianze, all'epoca facevamo la sorveglianza dell'influenza, quella stagionale,
0: la facevamo
1: facendo dei grafici su carta millimetrata. Oggi abbiamo dei computer molto avanzati, e addirittura dal SARS coronavirus 2 ad oggi è già cambiato di nuovo, perché in questo momento se mettiamo una tabella Excel in un sistema di intelligenza artificiale riesce ad elaborarla molto più velocemente di quello che facevamo anche 4-5 anni fa, per cui la tecnologia da questo punto di vista ci viene tantissimo incontro e ci aiuterà moltissimo, non solo nel tracciamento ma anche nel riuscire a predire, spero, in maniera più efficace quello che può succedere. Noi prima abbiamo parlato di mutazioni, ma per esempio per i virus dell'influenza, attraverso per l'appunto queste nuove piattaforme di intelligenza artificiale, riusciamo con molta accuratezza e con una buona percentuale di successo a predire le mutazioni che il virus e i virus dell'influenza faranno magari per la prossima stagione. Poi è chiaro, si parla di sistemi naturali, quindi noi facciamo delle previsioni, e queste previsioni servono per poi formulare dei vaccini più efficaci e tutto quanto, però poi sostanzialmente il virus decide un po' di fare quello che vuole, però i sistemi di oggi ci aiutano molto, mi rendo conto.
0: Grazie professore, a presto, casomai
1: grazie
0: per parlare anche al netto di virus in circolazione. Buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti,
0: grazie ancora.
1: Buongiorno.
0: Emanuele Montomoli è docente di salute pubblica all'Università di Siena ed è sempre un piacere averlo con noi. Adesso lasciamo Siena e percorriamo verso il mezzogiorno il nostro stivale per arrivare fino in Sicilia, perché nei giorni scorsi si è entrati nel vivo, c'è stato il primo incontro nella sede di ANSI Sicilia degli aderenti a un progetto che noi avevamo già annunciato tempo fa, ovvero al manifesto per la Restanza, questa alleanza per i giovani e per il futuro della Sicilia, l'iniziativa promossa proprio dall'Associazione dei Comuni Siciliani e che mira a creare una rete stabile di confronto sui temi dello spopolamento, dunque anche delle opportunità che ci sono, che si devono creare o che se non ci sono determinano proprio il fenomeno, no, della valigia, cioè i ragazzi che prendono e cercano di trovare un futuro, o meglio una prospettiva migliore per il loro futuro, se va bene in Italia, altrimenti addirittura lasciando il paese. Quindi è importante che si crei sempre di più in Sicilia questa rete di qualità di servizi, di sviluppo e di opportunità per trattenere i giovani, ma che siano proprio i giovani a voler rimanere nella loro regione. Buongiorno a Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell'ANCI Sicilia. Buondì, segretario.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci dici qualcosa in più del manifesto per la Restanza, dopo anche il primo incontro che c'è stato nei giorni scorsi? Come procede la costruzione di questa rete di qualità, servizi e opportunità di sviluppo per i territori siciliani?
2: Procede con grande interesse da parte dei diversi soggetti coinvolti, e sono tanti e sono anche diversi tra loro. Abbiamo coinvolto le università, i sindacati, le forze sociali, economiche e produttive, più anche le rappresentanze del terzo settore, insomma c'è veramente una compagine molto variegata e qualificata, e questo forse è il primo elemento di interesse. Abbiamo cambiato metodo rispetto a quanto fatto nel passato, stiamo provando a lavorare insieme con le diverse prospettive, vista, come dire, la realtà complessa che ci occupiamo, che ci interessa governare.
0: Anche perché emerge in modo chiaro che i giovani vanno via proprio per mancanza di opportunità o comunque di un quadro credibile per il loro futuro, perché altrimenti vorrebbero restare come? Anche per contribuire, no? Al futuro e al rilancio della propria regione.
2: Sì, allora, è una sfida complessa, è una sfida complessa, è una sfida complessa che in qualche modo sta portando intanto ad avviare un confronto mai fatto. Sappiamo che richiederà tempo, che ci sarà anche una prima fase di carattere organizzativo che indispensabilmente dobbiamo superare, perché appunto i contributi di tutti possono essere valorizzati. Abbiamo proprio bisogno di un percorso iniziale che metta a sistema le diverse sensibilità. Questo richiederà tempo, ma l'obiettivo è quello appunto di arrivare a proposte condivise, proposte che possono in qualche modo essere prese in considerazione in maniera diversa dal decisore politico, sia a livello regionale, sia a livello nazionale, sia a livello europeo.
0: Cos'è che in attesa che come manifesto per la restanza elaboriate anche una sorta di roadmap, no? Quindi anche dei punti obiettivo che devono essere il prima possibile messi a sistema, ma secondo lei cos'è che si potrebbe e dunque si dovrebbe fare subito?
2: Io credo che intanto bisogna partire dall'esistente. Talvolta, come dire, si ritiene che si debbano inventare nuove norme, nuove regole, quando quelle esistenti non sempre sono pienamente valorizzate. Noi in Sicilia abbiamo ovviamente un quadro sia nazionale che regionale che comunque ha previsto delle iniziative,
0: sì,
2: che in qualche modo tendono appunto a realizzare l'obiettivo

0: saranno integrate da ulteriori azioni, perché, come dire, lo stiamo dicendo e mi sembra chiaro, i livelli sono diversi e sono complessi. Tutto parte dalla formazione, ormai quando si parte, talvolta si parte già per studiare e non subito per andare a lavorare,
1: sì.
0: E poi si resta, quindi diciamo formazione, lavoro e incentivi di diverso tipo che riguardano appunto il mondo delle professioni.
1: Vedo che all'iniziativa hanno aderito, oltre all'Università di Palermo e di Catania, andando proprio nella direzione che ci diceva adesso della formazione, anche associazioni del calibro dell'Impegno per la Legalità come Addio Pizzo. Quanto è importante il fattore legalità?
0: Il fattore legalità è un ingrediente basilare, in qualche modo incide sul mercato del lavoro in maniera piena, incide sulla realtà economica, e chiaramente legalità significa, come dire, garanzia rispetto a chi per esempio si immette nel mondo del lavoro e quindi in qualche modo deve avere opportunità che siano, come dire, giuste, corrette rispetto alle regole. Quindi sappiamo quello che può significare la piaga del lavoro in nero e tutto quello che ruota attorno al lavoro in nero. Quindi noi riteniamo un valore delle organizzazioni anche come Dio Pizzo e le altre del terzo settore che operano sul sociale, anche sulla legalità, diano un contributo, perché appunto poi ci sono aspetti trasversali come quello della legalità che incidono sui diversi settori e che incidono direttamente o indirettamente in maniera profonda sulle scelte dei giovani, perché talvolta è anche singolarmente come dire, un elemento distorsivo del mercato, delle regole, che poi scoraggia e spinge a fare altre scelte.
1: E adesso concretamente come si sviluppa il percorso del manifesto? Cioè, dopo il primo incontro che c'è stato nella vostra sede con la sottoscrizione e l'adesione anche di altre realtà, ora che succede? Avete proprio una serie di incontri già calendarizzati, altre iniziative?
0: No, non abbiamo ancora incontri calendarizzati, anche perché questo è un'iniziativa, diciamo, di lungo respiro, quindi non ci aspettiamo che si possano, come dire, definire incontri a brevissima distanza. Abbiamo già fatto con questo incontro un grande lavoro di confronto tra le diverse istituzioni, tra le diverse organizzazioni, devo dire un confronto complesso anche rispetto ai temi che sono emersi e all'allineamento, quindi ci siamo dati l'obiettivo intanto di realizzare alcuni strumenti di carattere metodologico e informatico che ci consentiranno di attivare un confronto poi sempre più stabile. Oggi ancora, per farle capire, occorre che ogni singola organizzazione faccia al proprio interno un approfondimento rispetto a, come dire, il quadro che abbiamo definito, il quadro di obiettivi, e grazie a questo confronto faccia emergere in maniera più approfondita rispetto a quello che abbiamo fatto al primo incontro quali sono le iniziative, le proposte che le singole istituzioni, parliamo di istituzioni complesse in alcun caso, quindi voglio dire le azioni sono molteplici, pensiamo alle università, no? Ci sono i dipartimenti,
1: certo.
0: Ogni dipartimento realizza, quindi noi siamo in questa fase cercando di avere il quadro quanto più dettagliato intanto anche qui dell'esistente, non rispetto al piano normativo come dicevo prima, ma rispetto al piano delle iniziative e delle azioni che vengono poste in essere, sono state già realizzate e possono essere realizzate in relazione alle competenze, alle professionalità di ciascuna organizzazione. Questo sarà un elemento che già consentirà la prosecuzione del dialogo, avendo ciascuno conoscenza di quello che gli altri realizzano e possono portare avanti, e ci consentirà a quel punto poi di definire un calendario stabile di incontri, tenendo conto, ci tengo a sottolinearlo, che anche la compagine delle istituzioni che hanno aderito a questa iniziativa è in continua evoluzione, per cui comunque sappiamo che faremo fronte con molto piacere a ulteriori ingressi di altre organizzazioni.
1: Immagino. Bene, allora sarà un piacere seguirvi. Grazie per questa mattina, segretario. Buona giornata,
0: grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a voi per l'attenzione.
1: Mario Emanuele Alvano, segretario generale di ANCI Sicilia. Bello il progetto, ci piace, del manifesto per la restanza. A tra poco.

0: torniamo a guardare e a parlare di giovani, e questa volta però allarghiamo lo sguardo, perché non parliamo soltanto dei giovani italiani, ma in realtà comprendiamo i giovani di 9 paesi: Argentina, Brasile, Filippine, Kenya, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti, e poi ovviamente anche l'Italia. 9.000 giovani tra i 18 e i 28 e i 29 anni che sono stati intervistati, e quindi le loro risposte, i loro pensieri poi hanno dato vita e origine al secondo sondaggio realizzato da Footprints, che è lo studio della Pontificia Università della Santa Croce, che si propone proprio come un laboratorio aperto in ascolto dei giovani, dei loro problemi, delle emergenze educative, delle sfide del presente. Cosa è emerso da questo sondaggio, che aveva come fulcro di interesse proprio le aspettative, le speranze, i valori dei giovani di oggi? Buongiorno a Don Francesco Misceo, membro coordinatore del progetto di ricerca Footprints. Buondì, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, cosa emerge? Qual è il quadro che viene fuori, che viene disegnato da questa ricerca, che tra l'altro è freschissima, perché è stata proprio condotta tra gennaio e febbraio?
1: Esatto, sì, è davvero un risultato che fotografa la realtà attuale e ci dice che i giovani non li possiamo etichettare. Ci conferma questa, che è già un qualcosa che percepiamo soprattutto chi ha contatto quotidiano con loro, che si possono leggere, intuire delle tendenze, ma tante volte ti sorprendono anche queste tendenze. Per esempio, quello che è interessante di questa ricerca è che noi siamo un gruppo di ricercatori che appartengono alla generazione dei millennials e che si interfacciano con la generazione Z, che poi sono oggetto e soggetto della ricerca. Perché dico oggetto e soggetto? Perché non sono solo dei dati numerici, ma tutto inizia da un rapporto qualitativo di ascolto, dal quale poi abbiamo tirato fuori i topic, i temi fondamentali che sono entrati nel questionario del sondaggio. Quindi non vengono da teorie, ma da ascolto diretto. E poi il sondaggio è stato sottoposto a 9.000 giovani di 9 paesi differenti, come giustamente detto nell'introduzione, disegnando un panorama molto variegato, che vede una tendenza a un ottimismo moderato, potremmo dire, perché la media globale è di 6,7 su 10, proprio quantificandola come se fosse un voto scolastico, e in Italia ci collochiamo un paio di punti di decimi sotto, 6,5. E quello che emerge è che i paesi più industrializzati o più economicamente capofila, ecco, potremmo dire, sono quelli che hanno la speranza un po' più spenta, perché gli Stati Uniti, l'Inghilterra, lo United Kingdom, il Regno Unito e l'Italia sono quelli che hanno i dati di disincanto maggiore. Anche da un punto di vista educativo, cioè la formazione scolastica, universitaria, è considerata importante ma meno decisiva poi nell'ingresso del mondo del lavoro, mentre paesi come Kenya e Filippine ritengono al 93-94% che sia fondamentale dare continuità tra ciò che si è studiato e ciò che si fa in ambito lavorativo. Evidentemente il mercato del lavoro occidentale è più complesso, più saturo, e quindi c'è disponibilità maggiore da parte dei giovani a rivedere i propri piani. Ma la cosa interessante è che abbiamo chiesto qual è la prima parola che voi associate all'idea, al concetto, al mondo del lavoro, e quella che è emersa come parola dominante a livello globale è passione, più di carriera, più di impegno, passione. In Italia questo dato è ancora più eclatante, perché per i giovani italiani il 22% dice passione e solo il 9% dice carriera. A livello globale la potremmo dire la forchetta, la forbice più stretta, perché il 15% dice passione e il 13% carriera, è più equilibrata.
0: Quindi c'è ancora, è vero che se non hai passione quando sei giovane, giovanissimo, rispetto alle tue prospettive lavorative, poi difficilmente emerge dopo. tempo, no? Perché è proprio una questione di approccio, però è certo. Bello che ci sia questa questo sguardo aspirazionistico, cioè lavoro perché voglio che il lavoro mi dia quel qualcosa in più che va oltre la carriera, oltre lo stipendio, anche se poi carriera e stipendio, soprattutto il secondo, sono importanti, perché uno
1: sono deve... importanti, ecco. Perché non viviamo d'aria, ecco. No, i giovani che abbiamo incontrato sono dei giovani che hanno veramente i piedi per terra, che sono concreti, anche nelle risposte emerge non un disegno favolistico della vita disincarnata, ma una consapevolezza della complessità del tempo in cui abitiamo, ma allo stesso tempo la voglia di non negoziare su alcuni capisaldi. La passione, come abbiamo detto, è uno, ma siccome il lavoro è proprio concepito, considerato come un tempo della vita, anche il benessere in ambito lavorativo è importante. Per esempio, il 41%, che è una percentuale abbastanza alta, il 41% dei giovani italiani è disposto a lasciare un posto fisso qualora si trovasse in un ambiente lavorativo tossico.
0: Ecco, interessante.
1: Sì, questo è interessante, con buona pace di Checco Zalone del film Quo Vado. Del posto fisso, evidentemente c'è qualcosa che ha più valore dello stipendio e della certezza dello stipendio, perché è come se i giovani ci stessero dicendo se dovessimo guadagnare per poi spendere i soldi per recuperare la salute che perdiamo per guadagnarli, noi non siamo disposti a vivere così, meglio ridimensionare le aspettative di carriera ma non quelle di vita e di pienezza di vita, e questo è molto interessante.
0: Questo è interessante soprattutto se come atteggiamento poi resta e perdura negli anni, anche quando si comincia a essere meno giovani, no? Perché potrebbe veramente cambiare il paradigma di come viene inteso e vissuto oggi il lavoro.
1: È vero.
0: Quindi questo sarebbe essenziale.
1: Abbiamo chiesto anche quando si affacciano le difficoltà nel mondo lavorativo, che cosa succede, cioè come uno si rapporta alle difficoltà, quali sono i punti di riferimento, e la stabilità è data dalla famiglia. Se il 61% dei giovani quando ha delle difficoltà si rivolge alla famiglia più che agli amici, più che ai colleghi, è molto interessante questo. Poi noi nella ricerca abbiamo la possibilità di scorporare il dato dei giovani credenti dal dato dei giovani non credenti, e qui c'è un aspetto davvero di grande interesse di fronte alle difficoltà in ambito lavorativo, perché i giovani credenti ovviamente nel momento della difficoltà considerano anche Dio un partner della difficoltà, certo. Si rivolgono quindi nella preghiera, nel rapporto personale di fede, si rivolgono per il 21% a Dio, che è una quota importante, ma la cosa molto interessante è che la stessa percentuale, 21%, si rivolge ai chatbot di intelligenza artificiale. Sono più i credenti che interpellano l'intelligenza artificiale che i giovani non credenti. Questo è un dato che ci ha intrigato.
0: Molto. Non vorrei ci fosse una come dire, una elevazione teologica dell'intelligenza artificiale, perché
1: secondo me in una prima lettura potrebbe essere ascrivibile al fatto che il rapporto con Dio è un rapporto relazionale particolare, si apre anche all'intangibile, si apre a una mediazione che non ha una immediata consistenza. Io Dio non lo vedo, non lo tocco, non lo ascolto in maniera diretta, e allo stesso modo in un certo senso un interlocutore particolare è l'intelligenza artificiale. È chiaro che è opportuno fare una serie di distinguo, però è un fenomeno da attenzionare.
0: Bello, molto interessante. Ma i credenti nel affidarsi all'intelligenza artificiale, ma ancora di più a sentire Dio come partner nelle loro difficoltà nella vita, in qualche modo è anche per adesso cerco di dirla bene perché non vorrei veramente suonasse male, ma è anche per deresponsabilizzarsi? soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale.
1: Sì, è chiaro. Non credo, perché tutta la ricerca va in una direzione opposta.
0: Okay.
1: Perché abbiamo chiesto anche dell'impegno civico, della partecipazione attiva alle questioni sociali. Il credente rispetto al non credente, il giovane credente ha sempre 3, 4, 5, a volte anche 10 punti percentuali di maggior impegno, maggior coinvolgimento, maggiore partecipazione, maggiore adesione al voto, maggiore resilienza nei momenti di difficoltà. Quindi appare, mi permetto di usare questa immagine, appare un giovane più vivo. Il credente è un giovane più vivo, cioè più dentro la storia, non è un giovane che con la fede si disimpegna e quindi si allontana, si crea l'alibi per stare come uno spettatore, come diceva Papa Francesco, per balconear, per stare lì al balcone della storia e vedere come vanno le cose. Quindi non penso che sia da leggere in questa chiave.
0: In modo particolare proprio l'impegno politico, come lo vedono?
1: Percentualmente è basso, solo il 41% degli intervistati in Italia ha detto che si reca abitualmente, cioè, al voto, però questo a mio parere è un dato da ripensare, da rivedere, perché è vero che questi dati sono freschi, molto freschi, abbiamo detto gennaio-febbraio, però soprattutto per l'Italia poi noi abbiamo avuto la questione del referendum, che ha rimescolato anche il mondo giovanile in rapporto al voto, alle istituzioni. Forse e su determinate questioni i giovani sono più sensibili rispetto che su altre, è più difficile da leggere. Comunque sia, la media dice che il giovane italiano è meno impegnato rispetto alla media globale.
0: Invece, tornando alla tecnologia, all'intelligenza artificiale, al web, i giovani rispetto all'informazione sono più da web, ma comunque, diciamo così, fanno uno screening, pongono dei filtri, o guardano ancora i media tradizionali anche?
1: L'informazione arriva principalmente tramite le piattaforme dei social network, cioè attingono informazioni attraverso i social. Però rimane una coriacea presenza della televisione, e questo anche è interessante, cioè la televisione non muore mai. Del resto ci sono molti studi che affermano che la televisione continua a influenzare gli altri mezzi di comunicazione televisionizzandoli, diciamo, portandoli a diventare simili a quelle che sono le caratteristiche della televisione, quindi la visibilità, la velocità, la possibilità di cambiare canale, in fin dei conti lo scrolling che si fa sui social è una forma dello zapping, una forma attuale dello zapping, del cambiare canale in maniera compulsiva, e i social ti danno una possibilità ulteriore di farlo. Quindi l'informazione fa i conti con questa realtà, per questo deve essere accattivante, catchy, come si dice in gergo, catturare subito l'attenzione, perché veramente il mercato dell'attenzione è un mercato sul quale ci si gioca la partita anche della verità.
0: Molto interessante. Dove possiamo recuperare la ricerca?
1: Basta andare su internet, digitare footprints, c'è un sito dedicato dove ci sono tutti i dati, sia della prima fase che è stata sui giovani e la fede, sia di questa seconda fase del progetto di ascolto continuato che è sui giovani e il lavoro, e si prepara la terza fase che sarà sui giovani e le relazioni fondamentali affettive e familiari. Tutto su footprints.
0: Bello, molto interessante. Grazie Don Francesco, buona giornata.
1: Grazie Chiara, grazie a tutti, buon proseguimento.
0: Don Francesco Misceo è membro e coordinatore del progetto di ricerca dell'Università Pontificia della Santa Croce Footprints, quindi è un'occasione imperdibile per dare uno sguardo da vicino ai nostri giovani, e quando dico nostri veramente abbraccio questi 9 paesi di diversi continenti, tra cui anche l'Italia. E adesso torniamo a parlare di migranti e vi riporto sulla rotta. costa balcanica. Perché? Perché vogliamo andare direttamente in Bosnia Erzegovina, a Biaz, dove nel 2024 l'ONG Ipsia ha inaugurato una casa per minori stranieri non accompagnati e per minori della comunità locale con situazioni di fragilità e difficoltà. La casa proprio si chiama Casa per la Crescita delle Giovani Menti, pensando appunto come una sorta di asilo anche lungo la rotta balcanica in Bosnia, Erzegovina e Serbia. E possiamo anche noi fare qualcosa per questa casa così importante. Buongiorno, grazie per essere tornate ai nostri microfoni, a Silvia Maraone, esperta di Balcani e Migrazioni, cooperante capo del progetto a Biaz. Buongiorno Silvia, bentornata.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, buona mattinata.
0: Buona mattinata a te. Allora, ci racconti qualcosa in più di questa casa, di questo luogo di accoglienza per tanti ragazzi, e poi se ci spieghi che progetto avete, cosa possiamo fare anche noi per aiutarvi.
2: Certo, grazie. Allora, la struttura è stata aperta e inaugurata a settembre del 2024 e da allora abbiamo prima lentamente, nell'ultimo periodo anche in maniera un po' più veloce, cominciato ad accogliere bambini della comunità locale, quindi bambini di Bihać, della municipalità, in caso di bisogno, che però sono da noi sotto forma temporanea, intanto che non vengono fatti accertamenti sulla loro situazione o eventuali situazioni specifiche delle famiglie, quindi possono essere poi o mandati in adozione oppure rimandati alle famiglie, e soprattutto i minori non accompagnati in transito lungo la rotta balcanica, che sono quasi il 20% delle persone in transito ancora oggi lungo questo corridoio geografico. La casa è una struttura molto grande, abbiamo 35 posti letto con una zona del giorno a piano terra dove c'è il salotto, le aule dove facciamo le attività educative e ricreative, e poi al piano sopra ci sono invece le docce, i bagni, le camere da letto. E la casa è stata costruita secondo degli standard moderni, luminosi, è molto ben riscaldata, quindi in una logica contrapposta a quelli che sono invece i centri di transito, ossia i luoghi di accoglienza gestiti dal governo bosniaco a Sarajevo e vicino a Biaz, dove ci sono invece le maggiori il maggior numero di persone accolte. I ragazzi che sono da noi, anche se poi in realtà abbiamo avuto anche delle ragazze, sono i cosiddetti appunto minori non accompagnati, cioè sono persone sotto i 18 anni che viaggiano da diversi paesi del mondo con diverse situazioni e che stanno appunto cercando di raggiungere l'Europa, anche se in realtà da quando abbiamo aperto la nostra casa, che è una scelta politica, è una scelta alternativa, è un modello che speriamo diventi una buona prassi in Bosnia per l'accoglienza, vediamo che alcuni di loro stanno decidendo di restare e quindi sono nel processo del riconoscimento dello status di rifugiati in Bosnia Erzegovina. Quindi abbiamo situazioni diverse, c'è uno staff molto ampio, ci sono legal guardian, cioè quindi tutori, ci sono la coordinatrice e l'assistente, ci sono le cuoche. Visto che abbiamo anche una bambina di un anno, abbiamo piccola, una babysitter specifica per lei, le volontarie del servizio civile di Ipsia, quindi siamo indietro in tanti. E ci occupiamo di offrire un tetto, un'educazione, una crescita individuale, quindi al di là di quello che può offrire un campo, cioè semplicemente protezione minima, noi offriamo invece un'accoglienza di alto livello con progetti personalizzati, con poi collaborazione con la psicologa, mediatori culturali, altre associazioni, UNICEF, Save the Children, e quindi stiamo creando un modello che vorremmo continuare a fare crescere. I numeri sono cresciuti e quindi vado anche un po' al sodo di quello che stiamo lanciando come microprogetto, che al di là appunto del sostenere, del venire anche a trovarci a visitare, abbiamo un problema di mezzi, perché quando abbiamo iniziato avevamo 4-5 ospiti, adesso la casa è piena e quindi combinare di portare i bambini all'asilo, portare i ragazzini più grandi a scuola, riandare a prendere i bambini all'asilo, portare i ragazzi grandi a calcio, a karate, andare al cinema, a fare le attività, le gite, non ci basta la macchina che abbiamo e quindi abbiamo bisogno di un furgoncino, e quindi abbiamo lanciato una campagna sul sito di Ipsia, quindi l'ONG delle Acli, per cercare di acquistare tutti insieme uno specchietto, una ruota alla volta, questo furgone che vuole appunto dare gambe. Saltate a bordo con noi, è un po' lo slogan.
0: Allora cosa possiamo fare? Se andiamo sul sito di Ipsia troviamo tutte le indicazioni per poter dare il nostro contributo per saltare a bordo?
2: Assolutamente, e magari se volete guardare un po' meglio quello che facciamo sul nostro profilo di Ipsia Bosnia Erzegovina, quindi il profilo di Ipsia in Bosnia su Instagram o su Facebook, potete proprio vedere anche le immagini di quello che facciamo. Ci piacerebbe che al di là della raccolta fondi i cittadini e le cittadine che ci stanno ascoltando avessero voglia di anche venirci a trovare, ripeto, quindi essere un po' più parte del progetto, seguire, vedere crescere questi ragazzi e queste ragazze. Quindi l'obiettivo è garantire un futuro migliore a chiunque sia lì, e quindi appunto abbiamo anche posti per volontari, stagisti, ricercatori, tesisti. Quindi al di là dell'attivazione in termini di aiutateci a comprare un furgone, vi aspettiamo comunque nel nostro contesto, nella nostra casa.
0: Silvia, qual è in questi quasi 2 anni di apertura della casa la soddisfazione più grande che hai avuto finora? Quando hai detto abbiamo fatto proprio bene, ma guarda.
2: Allora, sì, forse vedere i 3 ragazzi che hanno deciso di rimanere in Bosnia e che adesso appunto stiamo combattendo contro una burocrazia mostruosa, quindi appunto sicuramente ci sono tante difficoltà. Il fatto che loro abbiano deciso di fermarsi, quindi che non mettano a rischio la loro vita perché magari non avevano neanche ben chiaro questo progetto migratorio, hanno visto altre persone andare, sto parlando di un ragazzo siriano, un ragazzo del Gambia, un ragazzo dell'Egitto, hanno deciso di restare. Loro adesso stanno studiando con un'insegnante privata perché non avendo un diploma cartaceo non possiamo certificare i loro titoli pregressi, ed essendo fuori dall'età della scuola dell'obbligo, loro stanno studiando tutte le mattine, si devono alzare, devono prendere una bicicletta che gli ha regalato un'associazione che si chiama AVIP, che appunto i nostri supporter, che sono molto felice di avere tra gli amici, e con la loro bicicletta vengono tutte le mattine e poi devono fare i compiti, quindi stanno migliorando la capacità di comunicare in diverse lingue, perché poi nel centro si parla il bosniaco ma anche l'inglese, l'italiano, quindi i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze del centro sono veramente persone estremamente competenti, e quindi vedere che stanno diventando adulti e che si sono appunto anche, mi viene da dire, rilassati rispetto a quel gioco di morte, il game come si chiama, di quando vengono appunto a dover affrontare le frontiere. E noi speriamo di, come essendo io una scout, dico, stiamo costruendo dei buoni cittadini. Ecco, e quindi l'obiettivo è quello. Poi potranno decidere più avanti anche di riprendere il loro viaggio, certo. Però ecco, con un bagaglio più pesante di competenze e più leggero di stress che nessun bambino, nessuna bambina al mondo dovrebbe vivere.
0: Assolutamente. Silvia, grazie veramente per tutto quello che state facendo e che continuate a fare. Grazie a voi,
2: il sito di Ipsia, grazie per le furgonate che ci darete.
0: Silvia Maraone, vi ricordo ancora Ipsia, che è l'ONG delle ACLI, andate sul sito e troverete maggiori informazioni, anche l'occasione poi di andare a trovare direttamente ragazzi e Silvia Maraone a Viaggio, ma troverete anche tutte le indicazioni proprio per, ma che un furgone non ci passa, basta, ne vogliamo di più per questa bella iniziativa, la Casa per la Crescita delle Giovani Menti a Biaccio in Bosnia Erzegovina. Allora, per quanto ci riguarda, siamo in chiusura e saluti, torniamo domani puntuali alle 7 su In Blu 2000 per stare insieme fino alle 10 come facciamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Vi ricordo che tutte le voci, suoni e le analisi, commenti che avete sentito oggi potete riascoltarli con l'app Play 2000. Grazie per averci seguito e grazie a Davide Dedè in regia.

0: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
1: Domani è un altro giorno.
0: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
2: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
0: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
3: Ogni giovedì su In Blu 2000.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
9: In Blu 2000, news.
10: Xi Jinping e Donald Trump hanno dialogato per circa 2 ore a Pechino nel primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. Secondo gli 007 statunitensi, l'Iran dispone ancora di forti capacità missilistiche in contrasto con la narrazione pubblica del presidente Trump. In Libano un altro drone sulla base UNIFIL che ospita i militari italiani, nessun ferito. Il presidente Mattarella scrive al collega israeliano Herzog per ribadire che questi attacchi sono inaccettabili. In Ucraina proseguono i bombardamenti, la Russia ha lanciato una nuova forte offensiva, oltre 650 i droni e 56 i missili che hanno colpito l'Ucraina nella notte, denuncia Zelensky. Si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Papa Leone raggiungerà tra pochi minuti l'Università La Sapienza di Roma per la sua visita pastorale. Il discorso a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo è in programma alle 11:30 in Aula Magna. Ci sarà poi uno scambio di doni e il saluto a una rappresentanza degli studenti. Il tutto potrà essere seguito in diretta televisiva su TV 2000. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il 6° componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Saco Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate da una 15enne sabato nella città vecchia di Taranto. Fermato un 22enne secondo maggiorenne del gruppo. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 27.000 litri di gasolio di contrabbando, formalmente fatto passare per olio anticorrosivo esente da accise, ma in realtà una miscela con caratteristiche simili al gasolio per autotrazione. Il mezzo, fermato a Tarvisio, era proveniente dalla Repubblica Ceca. Lo sport, con il calcio, l'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera, nell'attesissima finale di di Roma, i neroazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0. Si tratta della decima Coppa Italia nella storia dell'Inter. Un'occhiata all'apertura dei mercati: Milano positiva col Fuzzi Mib che guadagna lo 0,35%. E tutto, torniamo alle 11.
11: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
12: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
15: In questo nostro spazio dedicato all'informazione locale, corredato di interviste, oggi parliamo di terzo settore, che sappiamo insomma essere uno dei più importanti della nostra regione per la presenza di tante associazioni di volontariato, di promozione sociale, fondazioni. Quindi insomma stiamo parlando di una realtà molto viva nelle Marche, e c'è una nuova opportunità proprio per gli enti del terzo settore di sperimentare modelli innovativi di welfare di prossimità nell'ambito del progetto Radici, cioè Rete Attiva per il Domani, insieme per una comunità integrata. È stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di progetti per azioni pilota di welfare territoriale per promuovere innovazione, partecipazione e sviluppo comunitario. Destinatari della misura, diciamo, sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del terzo settore regolarmente iscritte al RUNTS, che potranno complessivamente disporre di 800.000 euro per la realizzazione di azioni pilota da compiere all'interno del territorio della Regione Marche. I progetti dovranno essere presentati da una rete composta da almeno 3 ETS e potranno avere un valore minimo di 10.000 euro e uno massimo di 30.000 e durare da 4 a 6 mesi. L'avviso pubblico è consultabile insieme alla relativa documentazione nel sito www.progetto-radici.org. Per fornire agli ETS tutte le informazioni necessarie è stato organizzato un calendario di 10 incontri diffuso sulle 5 province marchigiane. Ricordiamo inoltre che il progetto Radici, Rete Attiva per il Domani, insieme per una comunità integrata, è il primo esempio di coprogrammazione e coprogettazione tra Regione Marche ed enti del terzo settore, ed è finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Passiamo ora alle interviste realizzate con l'assessore al volontariato della Regione Marche Tiziano Consoli, quindi con il presidente di Legambiente Marche APS Marco Ciarulli, e infine con il portavoce del Forum Terzo Settore Marche Luigi Quarchioni.
16: È un progetto innovativo, è una rete attiva per costruire una comunità che si identifica anche per il domani, che mette in campo delle azioni importanti sulla resilienza delle aree interne, sullo sviluppo delle politiche giovanili, sulla cultura, le associazioni di volontariato che si integrano sul territorio. È una legge innovativa, la legge sul terzo settore, che prevede proprio la coprogrammazione e la coprogettazione insieme ai grossi stakeholder che stanno sul territorio, sugli enti del terzo settore, settore che collaborano per arrivare naturalmente a livello capillare sul territorio, investire sul territorio, renderlo attivo sotto ogni profilo, e quindi l'aspetto innovativo è proprio questo, di dare al territorio vitalità, supporto e soprattutto anche un messaggio culturale che viene rivolto alle nuove generazioni che dovranno strutturarsi per lavorare sotto l'aspetto di una cittadinanza attiva e partecipativa.
17: Oggi è una fase avanzata del progetto Radici, un progetto che vede una rete di 18 reti marchigiane del terzo settore, progetto iniziato nella metà del 2024 e oggi arriva nella sua fase più sperimentale e innovativa, con l'avvio di un bando, se così vogliamo chiamarlo, per la raccolta di azioni pilota di welfare comunitario, una sorta di bando che permette alle associazioni che non fanno parte della rete Radici di partecipare con progetti innovativi per poter rafforzare la rete tra gli ETS marchigiani. Chiaramente i temi che racchiudono le associazioni stesse, associazioni che si applicano in campo sanitario, sociale, economico, ambientale, di educazione, di cittadinanza attiva, tutte azioni che possono collimere e fare rete in microprogettazione che da qui ai prossimi mesi verrà alla luce e rafforzerà le reti appunto in tutte le Marche. Da oggi per 30 giorni il bando sarà aperto, un budget totale di 800.000 euro per progetti da 10 a 30.000 euro, dove le associazioni saranno chiamate a fare rete, a dialogare e trovare attraverso obiettivi comuni la possibilità di fare appunto progetti innovativi in ambito sociale, economico e ambientale.
18: Questo progetto Radici è era parte del percorso. Per fortuna nel 2020, in un momento drammatico che era quello del Covid, nasce questo rapporto, questo progetto con la Regione Marche di incominciare a ragionare a progetti a rete sulle risorse che arrivavano dal Ministero per la riforma del terzo settore. C'è stata una riforma 9 anni fa e viene stanziati dei soldi per ogni regione. Queste risorse da 5 anni vengono utilizzate in un tavolo, condivise in un tavolo con tutto il terzo settore, per progetti che siano esclusivamente a rete, dove tutte le associazioni sono assieme e rispondono ai vari bisogni che ha la comunità marchigiana, dai bisogni della povertà, materiale, immateriale, culturale, allo sport, all'ambiente, alla cultura, per cui c'è una varietà di investimenti e di attività, per cui questo progetto ad oggi ha generato oltre 250.000 servizi, cioè 250.000 persone, donne e uomini di questa regione hanno usufruito di un servizio magari rispetto a un problema e a un bisogno. È uno dei progetti, e questo per noi è un vanto, forse tra i primi in Italia, non nella coprogettazione si fa molto, ma con questa struttura dove sono coinvolti tutte le risorse che la regione ha a disposizione dal ministero e dove tutte le associazioni sono coinvolte. Il CSV, Centro Servizi del Volontariato, e il Forum sono i soggetti che ha fatto questa coprogrammazione con la regione, perché da 5 anni si va avanti. Il progetto Radici è il quinto progetto oggi in itinere.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Marche, infinita cultura.
12: Ben ritrovati e ben ritrovati a tutti e a tutte voi, cari amici e care amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi, per alcuni degli ultimi appuntamenti di maggio promossi dall'AMAT, che vi ricordo è l'Associazione Marchigiana Attività Teatrali. Venerdì 22 maggio alle ore 21:30 al Cotton Jazz Club di Ascoli Piceno si esibirà la Marco Possachini Octet, in omaggio alla Blue Note Records, storica casa discografica di New York, che ha pubblicato alcuni dei dischi più importanti della storia del jazz. E ancora venerdì 22 maggio alle ore 21:15 al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, per il Civita Jazz Festival 2026, Gianluca Guidi sarà il protagonista dello spettacolo Sinatra The Man and His Music, in omaggio a The Voice, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Da giovedì 28 a domenica 31 maggio al Teatro della Fortuna di Fano andrà in scena lo spettacolo Il Padre di Florian Zeller con Giorgio Colangeli e Francesca Ciocchetti, regia di Giacomo Tarsi. Ed ora alcune novità che riguardano delle stagioni teatrali delle manifestazioni nel corso dell'estate. Si inaugura il 5 luglio a San Benedetto del Tronto la 9ª edizione della manifestazione Nel cuore e nell'anima, ritratti d'autore in musica e parole. Ecco i 4 appuntamenti in programma. Iniziamo con domenica 5 luglio, quando il critico musicale Gino Cassaldo e la conduttrice Emma Socolma saranno i protagonisti di 80 contro 90, una serata di sfida tra i due decenni. Martedì 14 luglio Pacifico porterà invece in scena un omaggio ad una indimenticabile artista con Diario sentimentale di una donna libera. Ornella Vanoni, le parole, la musica, con Elisa Parmigiani alla voce e Carlo Gaudiello al pianoforte, regia di Gabriele Russo. Martedì 21 luglio Federico Buffa e Cesare Pomarici saranno i protagonisti di Il futuro è tra mezz'ora, le ultime 48 ore di Lucio Dalla, con Alessandro Nidi al pianoforte ed Emanuele Nidi alla chitarra e voce. E questa rassegna si concluderà il 31 luglio, venerdì, con Stefano Fresi che porterà in scena Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André, spettacolo scritto e diretto dallo stesso Stefano Fresi. Sul palco ci saranno anche Cristiana Polegri, voce e sax, ed Egidio Marchitelli alla chitarra. E con questo è tutto, noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Okay.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Due minuti, un libro.
7: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
8: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan, a volte la violenza paga.
7: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
8: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle SAD, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
7: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
8: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
7: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
8: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, il Papa è arrivato all'Università La Sapienza di Roma. Chi cerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio. Sono le prime parole di saluto, abbraccio alla comunità studentesca rivolte dalla cappella da Papa Leone. Il Santo Padre raggiungerà poi l'Aula Magna per l'incontro con docenti e studenti. Al termine dell'incontro, dopo lo scambio dei doni, intorno alle 12.30, il pontefice farà rientro in Vaticano. La diretta della visita è possibile seguirla su TV 2000. Veniamo ora alla visita di Donald Trump in Cina. Trump ha incontrato per circa 2 ore Xi Jinping a Pechino, primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. La Russia ha lanciato una nuova forte offensiva in Ucraina, lanciati oltre 650 droni, 56 missili, ha denunciato sui social Zelensky, si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne del Mali, ucciso con 3 coltellate da un 15enne sabato a Taranto. Il fermato è un 22enne. L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera nella finale all'Olimpico di Roma i neroazzurri hanno battuto la Lazio. È la decima Coppa Italia nella storia dei neroazzurri. Agli internazionali di tennis, ieri impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jotar in 3 set e vola in semifinale. Oggi alle 13 tocca a Sinner contro Rublev. Accogliendo l'invito del CONI e della Federazione Italiana Tennis, il Presidente della Repubblica Mattarella assisterà domenica alla finale maschile che sarà giocata al Foro Italico. Prima di chiudere, un'occhiata ai mercati azionari. FTSE MIB a Milano guadagna lo 0,77%. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Sapete cosa mi rende più orgoglioso? Che oggi, quando Macerata bussa una porta, quella porta si apre. Fondi PNRR tra i primi comuni d'Italia. La Fondazione Bocelli che ha scelto le nostre scuole. Il bilancio in ordine ogni anno. Questa fiducia l'abbiamo costruita insieme, giorno dopo giorno. Non la sprechiamo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, non sento io la mia.
1: Sì, qua. Perché sono spenta io, eh.
0: Sì, infatti non abbiamo. No.
1: Vabbè,
0: intanto
1: staccate le cuffie, ma io
0: vediamo che gli ascoltatori ci.
1: Forse è questa?
0: No, questa purtroppo. Eccola qua, forse.
1: Questa, no, è spenta anche questa.
0: Ecco, perfetto.
1: Non ci sono.
2: Non ci sono le cuffie?
1: Non ci sono io, non mi sento.
0: Vediamo un po'. Questa, che cosa c'è? Eccola.
1: Pronto? Sì, mi sentite?
0: È un pochettino.
1: Ci siamo? Che stamattina abbiamo iniziato in maniera proprio empirica, come se fossimo dentro delle caverne in età primordiale, per darvi il benvenuto. Radio Nuova Macerata da Antonella Nazareno, una buona giornata. Ma veramente abbiamo cominciato come ai tempi proprio delle caverne, ecco, non ci sentivamo, non ci ascoltavamo. Ma voi ci ascoltate, ci sentite bene? 0733 23 75 75 e diamo il buongiorno a questo 14 maggio, giovedì, con Nazareno e Antonella.
0: Bravissima Antonella. Allora Antonella, comincia a dirci cosa oggi ci porti a sentire, a dire.
1: Ma io ti lancio una sfida, se sei d'accordo, anche per così movimentare un po' gli ascoltatori e fare delle cose diverse di volta in volta. Mi piaceva raccontare attraverso questo palinsesto la possibilità di storie avulse dalla normalità, lontane, antiche, recuperate, e di figure di donne che hanno segnato la nostra cultura occidentale. E se sei d'accordo, quindi magari di volta in volta parliamo di personaggi della storia che hanno fatto il nostro pensiero occidentale, filosofi piuttosto che sante, piuttosto che personaggi della politica, della letteratura, della filosofia. Che ne dici, mio caro?
0: Beh, sono cose interessanti. Cosa, per esempio? Dacci subito.
1: Sì, beh, è una sfida che ti lancio e poi vediamo un attimo di questa mattina potremmo fare anche. Possiamo parlare di una bella iniziativa, possiamo andare sul contemporaneo e allacciarci anche a quanto l'Italia sia sempre avanti nelle figure anche diciamo che hanno dettato poi un cambiamento della storia. Avrai sentito ieri che la principessa Kate, futura regina d'Inghilterra, di estrazione borghese ma di grande eleganza, ieri ha visitato la nostra Reggio Emilia.
0: Ecco. E allora, Reggio Emilia è una cosa che molti la ascoltano, la sentono, lo dicono e si vanno.
1: Assolutamente.
0: Giusto,
1: e sì. E però adesso noi faremo un collegamento particolare. Se la nostra regia adesso ci vuol mettere un attimo di musica, cercheremo di fare un collegamento straordinario da Radio Nuova Macerata questa mattina. Siamo d'accordo?
0: Siamo d'accordissimo.
1: Allora ci mettiamo una musica un po' inglese. Abbiamo qualcosa con i Beatles?
0: English.
1: Ok, English. Ok, molto bene.

0: Sono qua.
1: Eccoci!
2: Eccoci qui, Antonella.
1: Buongiorno! Diamo il benvenuto a una figura bellissima, stoica e in qualche modo preziosissima questa mattina, che porta a Macerata una ventata di attualità e di cultura. Niente poco di meno che da Reggio Emilia abbiamo in diretta il professor Rolando Gualerzi. Benvenuto, professore!
0: Buongiorno, benvenuti a voi.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ascoltati.
1: Allora,
0: è pronto.
1: Allora, perché abbiamo ecco, a parte il piacere di sentire una persona di così fatta cultura, ma ed eleganza, ma però è molto attuale. Tutta l'Italia, ieri anche forse più dell'Italia, si è chiesto come mai la futura regina d'Inghilterra, che risponde al nome di Kate Middleton, è stata ospite a Reggio Emilia. Sì, sappiamo tutti, Reggio Emilia è il tricolore, ma in realtà c'è stato un momento che è proprio suo, professore. Ce lo spieghi e ce lo dica in diretta, perlomeno a questa radio.
0: Certo. Allora, Kate, la principessa del Galles, da qualche anno ha fondato una fondazione, mi scusi la ripetizione, in Inghilterra, dedicata alla formazione della prima infanzia. E Reggio Emilia, ormai da decenni, è diventata famosa in tutto il mondo per il suo chiamato Reggio Approach. Non è un metodo, ma è un approccio, perché ovviamente in ogni situazione nella quale si va ad applicare cambiano dei fattori, per cui non è una rigida, diciamo, rigido comportamento che si deve tenere, ma ci sono delle diciamo attività più ampie che vanno dall'estetica al linguaggio alla prova fisica, insomma ci sono delle manifestazioni che vengono proposte ai ragazzi, ma anche ai genitori, non tanto le manifestazioni, perché i genitori però devono essere consapevoli di quello che stanno i loro figli facendo, anche diversamente da quello che abitualmente si fa nelle scuole, no? Quindi sì, un'esperienza di vicinanza, di racconti, di anche raccolta dei lavori di ogni bambino, che lo autostimano, no? Perché uno dei problemi anche oggi dei ragazzi è la mancanza di autostima, perché in una prospettiva dove il futuro si è molto abbassato per questi giovani, perché non vedono più, come nei vecchi tempi, un futuro raggiungibile e possibile, no? Ecco, allora questa autostima va portata anche già nei primi mesi, nei primi anni di vita, e questa scuola, questo Reggio Approach, fa questo lavoro. Tenga conto che nel mondo si sono formate centinaia di scuole
1: sì,
0: in questa linea. Addirittura Newsweek nel 91-92 l'aveva giudicata le scuole più belle del mondo,
1: sì,
0: più belle in questo senso, ecco, non tanto solo esteticamente, anche se lo spazio è il terzo insegnante, come si dice, no? Lo spazio,
1: certo.
0: Quindi ci sono gli insegnanti, sono i genitori, c'è lo spazio, l'ambiente che diventa, ecco perché è venuta, per le ragioni che ho detto in premessa. Lei voleva assolutamente conoscere questa esperienza, conoscerla meglio, gliel'avevano già spiegata, poi ci sono scuole anche.
1: E come si chiama l'istituto che lei ha fondato, professore? Come si
0: quello
1: chiama?
0: Che ha fondato la Middleton?
1: Sì, no, il suo, perché la prima cellula siete voi, ecco.
0: Si chiama, io ho fatto il concept, il progetto nel 1986,
1: sì,
0: che si chiama Centro Internazionale per l'Infanzia Loris Malaguzzi. Se lo
1: Malaguzzi
0: in rete,
1: sì,
0: vedete
1: Malaguzzi, sì,
0: quanto
1: sì,
0: è bello e quanto è importante. Vengono circa 30.000 insegnanti all'anno a formarsi,
1: sì,
0: da
1: sì,
0: tutto il mondo.
1: Ma io lo visitai con lei, quindi posso essere una testimone.
0: Insegnanti che pubblici amministratori, perché ovviamente le scuole funzionano se hanno alle spalle una pubblica amministrazione che ne capisce il valore, che la finanzia, che la forma, e quindi vengono sia amministratori, capi di governo, direttori didattici e molti insegnanti che vengono a perfezionarsi e stanno qui una settimana, due settimane e fanno tutto il percorso formativo, se ne vanno a casa arricchite anche rispetto alle loro metodologie tradizionali di insegnamento, ecco. Quindi la principessa è venuta per vedere questa esperienza di cui ha sentito ovviamente molto molto parlare, ed era la prima volta che usciva da 3 anni dalla, sì, dalla Gran Bretagna dopo quello che le era accaduto personalmente, no, di questa malattia. Sì. La prima uscita l'ha voluta fare qui, ha incontrato genitori, famiglie, ha incontrato i ragazzi, ha visto il centro come è diventato. Ecco, il centro l'avevo pensato con mia moglie, che era stata incaricata allora dal comune di pensare un centro di documentazione, perché cominciavano a formarsi molte scuole a Reggio,
1: sì,
0: l'ente pubblico le finanziava, bisognava formare anche gli insegnanti reggiani che entrassero, e quindi si era fatto questo centro di documentazione che era abbastanza piccolo, e io allora venivo da un'esperienza internazionale ancora allora in atto, io rappresentavo lo Stato di New York in Italia, il Dipartimento per lo Sviluppo Economico, quindi avevo un po' imparato le metodologie per affrontare i grandi temi, i grandi spazi, no?
1: Certo.
0: E quindi l'ho proposto, ho fatto un documento, un concept di 64 pagine, mia moglie appunto se ne occupava all'interno delle scuole, l'ho proposto al direttore, che era l'uomo che aveva pensato, si chiama Loris Malaguzzi appunto, al, sì, quale è dedicato il centro, e da lì è nato. Dopo 4-5 anni è arrivato un sindaco in gamba, una donna bravissima, mi ha chiamato in dialetto reggiano, mi ha detto, glielo dico in italiano, ma lei parlava molto spesso in dialetto, ma glielo dico anche in dialetto, poi glielo traduco: ma come al vote grand, cioè con in mano quel concept di 6-7 anni prima, lei lo conosceva, mi ha detto, diventando sindaca, ma come lo vuoi grande, no? Tu era già convinta, non aveva bisogno che gli spiegassi il perché. E da lì siamo partiti, abbiamo poi cercato un spazio che poteva essere adatto, poi è stato fatto un bando di gara di architettura, e poi di lì insomma quell'attività, questo Reggio Approach ha trovato una visibilità grazie a questo centro, ma non solo. Oggi fanno, come dicevo, scuole anche progettate da architetti che hanno fatto l'esperienza a Reggio Emilia, le fanno,
1: certo,
0: in Singapore, in Cina, in Australia, negli Stati Uniti, in Inghilterra. Quindi ecco un po'. Lo consiglio per gli ascoltatori che,
1: sì,
0: mi ascoltano, di andare a cercare o Reggio Children, CH, Reggio Children.
1: Reggio Children.
0: Sì, Children. O Loris Malaguzzi Centro.
2: Vedi quante sono queste belle cose.
1: No, figuriamoci, io ho avuto il piacere di conoscere e stare vicino all'insieme.

0: disegno, lei me l'ha insegnato, il mio professore, queste proprio sono le sue parole. Fare, poi pensare se hai fatto bene, se il tuo corpo reagisce a quel fare, perché il movimento del fare, no? Beh, fai, poi pensa. Mi ricordo bene la sua scrittura su quella lavagna, su quella lavagna nomisma. È stato uno dei maggiori spin doctor della seconda, dopo la seconda guerra mondiale, di nomisma, e non solo, l'ha detto lui prima, che è stato, rappresentava lo stato di New York, quindi è venuto con un bagaglio di conoscenze, e sicuramente, ed è la risposta viva a quella filosofia invece molto sclerotizzante keynesiana che ha portato al secolo breve. Lui è il secolo lungo, talmente lungo questo secolo del professor Gualerzi, che lui è stato l'uomo che ha portato l'alta velocità in Italia, quindi i ponti ne conosce, insomma.
1: Io modestamente ho fatto in modo che la tratta Bologna-Milano fosse pensata come ho scritto nel bando di gara che ho vinto, che si stavano attraversando 180 chilometri di democrazia.
0: Bellissimo.
1: E quello era l'aspetto da considerare, perché costruire una ferrovia basta società che fanno cemento armato e mettono giù i binari, voglio dire, ma il problema è attraversare metro per metro 80 comuni, province, insomma, raccontare la necessità e l'opportunità che venga fatta ai cittadini, cosa che invece non è avvenuta in Val di Susa, infatti.
0: Esatto.
1: Non si va avanti.
0: Non si va avanti. Infatti adesso la democrazia in qualche modo è stagnante, no? Se non dire ferma.
1: Assolutamente, assolutamente. Cioè, ormai è scomparso. Ho fatto una bella mappa che magari la mando
0: sì.
1: La mando sull'infocrazia.
0: L'infocrazia, ecco.
1: L'infocrazia, la democrazia è diventata solo informazione, tutti siamo vittime di questo pensiero, dell'agire non secondo le opportunità di valori, ma solo sull'opportunità del costo, della velocità, tutto quello.
0: Sì, beh, questa è la cultura keynesiana di cui parlavamo poco fa.
1: Bravissimo.
0: È così, così. È così.
1: Un'altra battuta che
0: sì, assolutamente.
1: La nostra amica
0: Kate
1: era anche: parla prima di pensare, per Dio.
0: Esatto, parla prima di pensare.
1: Perché se non hai le parole non puoi pensare.
0: Prima, all'inizio era il verbo, quindi.
1: Brava. Invece tutti dicono penso prima di parlare. Io in questo momento non stavo pensando, sto parlando, e quello che dico mi viene, il pensiero mi viene dopo, cioè è contemporaneo, quindi.
0: Ho una nostalgia immensa di poterti riabbracciare, ascoltare, e soprattutto lo dico con rispetto e grandissima stima, verso quella figura leggiadra che ti ispira, che ti muove, che ti consolida, che è Laila. È Laila, è come Laila è la sua signora, ma è l'aria che lo espande, che lo fa parlare, che lo fa vivere, che lo fa sentire, perché lui non è solo un professore, è anche un poeta, una persona raffinatissima, di una cultura immensa. Per cui grazie al professor Orlando Gualerzi.
1: Ondulando.
0: No, non ti sto ondulando,
2: No, è vero, bravo.
0: Ce ne fossero.
1: Grazie.
0: Un abbraccio immenso, buona vita. Poi
1: l'ultima cosa.
0: Sì, prego.
1: Su questo è importante. Io sono il frutto di tutti i miei incontri, dei libri che ho letto, per cui quando parlo non sono io a parlare.
0: Certo.
1: Parla ciò che ho incontrato, che ho visto. Mi ha scritto anche Prodi ieri.
0: Immagino.
1: Dicendomi appunto per questa cosa. Fa, non lo sapevo, grandioso.
0: Come
1: ma per dire, ecco, vede, sono gli incontri anche con voi, con te. Gli incontri che ho fatto in questi anni mi hanno dato le parole per pensare. E quindi io sono. Non sono io che parlo. Avete intervistato un altro.
0: Meraviglia, come spogliarsi dell'ego e costruire ponti immensi. Ecco, professor Orlando Gualerzi da Reggio Emilia, un'istituzione, dal Centro per l'Infanzia Malaguzzi, come ci ha spiegato poc'anzi, quando ieri ha accolto e ha mostrato quella che è la prima cellula di una integrazione tra l'uomo e il bambino, perché l'uomo diventi invecchiando bambino e il bambino diventi, incontrando l'uomo, un adulto felice.
1: Perché il tempo è circolare.
0: Esatto.
1: Non è triviale, non c'è un inizio e una fine, ma il tempo anche nostro, hai capito, è circolare. Questo è un libro che ho fatto con un premio Nobel della fisica, proprio sul ruolo creativo del tempo. Noi lo pensiamo fluviale, siccome nasciamo e moriamo.

0: pensiamo che il tempo vada così. Invece, come hai detto tu, cioè l'infanzia e la vecchiaia si mischia, non è che c'è un inizio e una fine. Non è cronologico.
1: Esatto. Sto portando in giro per l'Italia, professore, questo lo dico in diretta così facciamo una conversazione familiare. Sto portando in giro per l'Italia un bellissimo progetto insieme a Sua Eccellenza il Cardinale Monsignor Paglia, proprio su questi temi.
0: Certo.
1: Quindi, forse verremo anche da lei, forse verremo anche a ragione.
0: Chiamatemi,
1: assolutamente. Proprio
2: mi viene da dirci che Antonella, tu è lui.
1: Sì, è un grande. Professor Rolando Gualerzi, grazie, un abbraccio
0: grazie
1: infinito
0: a
1: Laila, tutti i baci più belli e più rose di questa giornata di maggio.
0: Saluti a tutti gli ascoltatori, e bravissimi a fare questi collegamenti.
1: Grazie
2: professor, grazie.
1: Nazareno Tiberi, Antonella Ventura, professor Rolando Gualerzi, grazie.
2: Benine, allora a questo punto cosa facciamo? Andiamo a una canzone o vuoi parlare?
1: Allora no, facciamo una bella canzone
2: con Elisa che adesso se la dà e poi dopo
1: e poi torniamo qua ad affaccendarci mille cose, mille derive.
2: Mille cose, giusto. Musica allora, cari amici.

0: Ed eccoci di nuovo, siamo tornati dopo questa...
1: Antonella pronta per dirci che cosa?
0: Per dirci come le parole e una gioia, un sorriso, una creatività costruita come metodo possono cambiare la vita, non solo dei bambini come si diceva prima, ma anche di noi grandi.
1: Ecco, diciamo a tutti che ci ascoltano, se qualcuno vuole telefonarci...
0: Assolutamente.
1: Qui allo 0733 23 7575. Vai!
0: E niente, dicevo questo, che stamattina abbiamo iniziato con questa notizia, che abbiamo un'eccellenza al mondo, che è appunto qui in Reggio Emilia, che parla dell'approccio dell'infanzia, del centro infanzia Malaguzzi. Come ci ha spiegato il professor Valerzi, è un modello assoluto di reinventarsi l'infanzia. Si parla molto di infanzia negata, addirittura voglio dire di morte di bambini che vengono da Gaza fino a tutte le altre guerre, quindi, ma anche nella nostra società odierna c'è, cioè, comunque una consolidazione di una vita negata, come dire, si vive
1: una vita negata,
0: cioè nel senso che non si muore, ma comunque c'è la negazione della gioia, si vive in maniera triste, si vive in maniera omologata a dei principi e dei metodi che sono quelli di semplicemente tirare avanti il carretto da quando sei piccolo, con tutte le forsennate situazioni che ti fanno fare la scuola, poi il pomeriggio tutto impegnato, poi la piscina, poi la palestra, poi il centro della musica, poi devi fare i compiti, poi devi tornare su, insomma, i bambini non hanno più quella santa e benedetta noia, perché senza la noia, pensateci bene, quant'è che si riesce a creare, avere la creatività, quando non sai che fare, stai ciondolando nella noia, lì vengono delle idee assurde. Pensi quando i lunghi pomeriggi d'estate della nostra infanzia, quando ce ne inventavamo, mia mamma diceva sta zitta, quella sarei stata io, quella, ecco. Per cui quella ne combina una, ecco, esatto, quella roba là, quel silenzio meditativo che nella quale dovevi fare qualcosa per reinventarti, e l'invenzione che esce fuori dal contesto della mediocrità e del quotidiano si chiama creatività, fantasia.
1: Tu parlavi molto però, no?
0: Ma non l'ho detto.
1: Ma no, perché ti dicevo di sta zitta.
0: No, diceva quando lei sta zitta, inventa qualcosa, cioè combina qualcosa.
1: Ah, ecco perché.
0: Così siamo tutti, eh?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: se
1: sì.
0: Sei impegnato a fare una cosa non ne puoi fare un'altra, cioè non c'hai la testa libera. E questi poveri ragazzini, bambini dalla prima infanzia all'asilo nido eccetera eccetera, poi l'elementare, sono sovraccarichi di compiti assurdi. Mm-hmm. E che in realtà poi non
1: compiti lascia. Assurdi addirittura, eh?
0: Sì, per me sì, ma è una visione mia molto personale.
1: Perché
0: non trattengono, non c'è la capacità di concentrazione, non c'è la fantasia, né c'è la non c'è la voglia. La cosa che manca di più ai ragazzi oggi è la voglia.
1: La voglia?
0: Sì, la voglia.
1: Facci qualche cosa.
0: La voglia intesa come. La voglia intesa come desiderio, appunto, di giocare, di fare, sono spenti. Perché questo? Perché il cervello viene molto presto bombardato da una serie di obiettivi, da una serie di consolidamento per forza di un progetto. Questo è molto. Cioè tutto il mondo ha sempre invidiato l'Italia per la creatività, ma noi invece ci siamo omologati a un processo che è molto simile, lontano e non simile per niente a noi, cioè quello anglosassone. E poi fa piacere che ieri erano principessa.
1: Noi che facciamo allora?
0: Produrre.
1: Produrre, cioè?
0: Da quando sei piccolo ti dicono fai questo, devi fare quello, come una macchina.
1: Ah, ecco. Quindi non possiamo ancora.
0: E la benzina nostra... qual è? La benzina è il desiderio. Il desiderio si spegne subito.
1: Quindi noi non possiamo dire qualcosa che ci piace.
0: Più che fare, più che altro dire sì, se riesci a dirlo, ma fare. Quando c'hai il tempo per fare quello che ti piace.
1: Ecco,
0: e quindi poi perdi l'abitudine di capire cosa ti piace. Questo non vuol dire che adesso bisogna fare una rivoluzione copernicana e dire che non devono fare più compiti, questa è un'iperbole, io non voglio dire questo. Ma ci deve essere il tempo perché i ragazzi facciano quello che sentono, anche se è anche un sano ozio. È fondamentale nella costruzione proprio della psiche e della felicità.
1: Eh sì, questo è vero, ma io appunto dico di questo qualche volta si parla?
0: Se ne parla, sì, ho sentito delle conferenze dal grande luminare della pedagogia che è il grande Andreoli, piuttosto che il famigerato e molto chiamato in giro per conferenze, esosissimo tra l'altro, che è Crepè. Sì, parlano anche di questo.
1: Ma infatti io molte volte sento tante persone che dicono ste guerre, ste vostre, ste cose, non è così, bisogna fare in un altro modo. ballo, vai per i ragazzi, per tutto, e insomma sembra che non c'è niente di buono.
0: Ma no, le cose sono sempre buon senso, metà, nel senso, certo, esiste un compito che è quello di educare al rispetto, di educare alla vita, ma anche appunto, se la forma principale che si deve passare ai ragazzi è il rispetto anche delle loro idee, rispetto anche della loro caratterialità e nel loro modo di essere. Come diceva prima il professor Balerzi, al centro Malaguzzi di Reggio Emilia si studia anche, è un approccio che cambia di volta in volta in base al soggetto che è davanti, in base alla persona che è davanti, in base al bambino che è davanti, che è diverso dall'altro. E le cose stereotipate, standardizzate, omologate per tutti, poi creano appunto delle masse che sono molto strette e polarizzate verso un unico sistema. Questo è sbagliato, capito? Ma occorre tanto lavoro, infatti crescere una persona è la cosa più difficile, più costosa, più particolare che c'è nella società, crescere una persona.
1: Sia madre e padre e anche le scuole.
0: Ma il sistema, parlo del sistema di tutti. I genitori non hanno una scuola per far crescere, cioè non è che vai a scuola per diventare genitori. Però io non lo do molta colpa ai genitori, perché la vita è, cioè, proprio a livello sociologico che bisogna cambiare delle cose, perché il sistema deve stare insieme e capire la persona. Ma andiamo verso una società che chiaramente di queste cose che dico io deve per forza tenerne conto, perché stiamo uscendo da una società omologata e finalizzata solo al consumismo, quindi anche per motivi economici e finanziari, che mancando grosse materie prime, grossi soldi, grosse recessioni, è normale che avremo più tempo libero e avremo meno lavoro, e questo ci porterà a vivere in maniera diversa, ecco.
1: Senti, ma sono molti quelli che dicono a scuola non va bene?
0: A scuola non ci si diverte.
1: Beh, diverte, vabbè, adesso diverte, uno può dire, ma che devono divertire? Io devo studiare.
0: No. Perché non basterebbe una vita per capire, perché tu ti ricordi qualcosa di quello che hai studiato?
1: Assolutamente, quasi.
0: E allora perché si va a scuola? Per l'approccio, come diceva prima il professor Balerzi, per l'approccio a un metodo. L'approccio significa capire in che metodo mi posso regolare per le cose che mi accadranno in futuro. È chiaro che poi delle nozioni le prendi, ma sono relative, poi non finisci mai a studiare se vuoi avere la conoscenza del contenuto. Non si finisce mai, no? Perché dopo un po' la mente è l'approccio che si insegna sin dall'infanzia. E l'approccio quale deve essere? Quello standardizzato come dei piccoli battaglie di polli di allevamento? O se invece c'è una persona in potenziale e farlo sentire sicuro che può fare quello che sente in maniera rispettosa dell'altro e di se stesso?
1: Io comunque quando andavo a scuola più o meno dicevo queste cose qua,
0: Sì, a parole si dice sempre questo, poi è chiaro che poi i massimi sistemi intervengono, perché il potere gestisce la formazione, gestisce l'apprendimento, gestisce tutto. Ecco. Quindi l'approccio è sempre lì, insomma.
1: Esistono anche... per qualcosa comunque l'hanno fatto, no? Nei tanti anni che sono stati, qualcosa si è fatto.
0: Ma molte piccole cose avvengono anche, che avvengono nella nostra società anche. Molte cose belle. Penso, me ne viene in mente una stamattina che ho preso il caffè. Vedi, una bella cosa. Lanciamo anche una bella cosa. Ci sono dei ragazzi fantastici nella nostra Macerata che nel Viale Martiri della Libertà rispondono al nome di Tutto Incluso, che è un caffè e una pasticceria, perché loro partecipano anche alla realizzazione dei dolci in maniera veramente molto buona. E Tutto Incluso vede lavorare tanti ragazzi diversi, con diverse opzioni, visibilità, visioni di vita e di cose, e sono veramente bravi. Il bar del campo sportivo vecchio di Macerata, no? Tutto Incluso. E per dire, cioè, capito che facendo le cose insieme si migliora sia chi le recepisce che chi le fa.
1: Ecco, questo è vero, perché specialmente i ragazzi sono contenti di stare insieme.
0: È questo il concetto che voglio dire, che insieme si fanno le cose, anche cambiando punti di vista. Quindi non è che c'è una strada obbligata, un percorso obbligato, una regola assoldata. Le regole si fanno e si cambiano in base a chi è davanti. Ed è una forma, come dire, interattiva, sinergica e dinamica la vita.
1: Ecco, questo è, no, è interessante questo dirlo, perché molte volte tante dicono: ma che scuole sono, eccetera, non sanno quasi niente del perché.
0: La scuola, qualsiasi scuola può essere importante, è come la vivi, è come ti accolgono, è come ti stanno a sentire, è l'importanza che ti danno magari in uno sguardo. Chi di voi, pensateci bene, chi di voi non è passato attraverso un professore che con un sorriso o un'attenzione che gli ha regalato in quel momento ha avuto un cambiamento di idea e quindi di vita? Io sono la prima. A me ha cambiato la vita un professore di italiano che aveva capito la mia possibilità.
1: Ah, ecco, ecco.
0: E poi da lì mi è venuto delle cose, ma la scuola era lungi da essere liceo classico piuttosto che scientifico, era una scuola professionale, ma lui era un genio. Era un genio perché dedicava attenzione ai ragazzi, era un genio perché ogni volta che parlava li guardava negli occhi, era un genio perché aveva una carezza nell'anima per ognuno. E quante vite ha salvato, quante, nel senso che poi non ha portato a deprimersi o a chiudersi nei ragazzi nell'adolescenza.
1: Sì, molte volte si sente dire: ma ste scuole, non sbaglio niente. Ma è tutto vero oppure...
0: Ma no, non è vero. È vero, io non faccio un appunto alla scuola inteso come ai docenti piuttosto che ai ragazzi. Io non parlo della scuola come un essere freddo e statico, inamovibile. Io parlo di... processo ad alto livello che cambi la strutturazione
1: ogni tanto, perché
0: di un reset per quello che concerne l'aiuto che deve essere dato dall'alto, dalle istituzioni, dalle leggi, perché permettano una scuola mobile, mentalmente dinamica, non statica.
1: Scuola mobile che vuol dire?
0: Che si muove a seconda i suoi ragazzi, che non sia statica ma che sia mobile. Ma guarda che il concetto non è che l'ho inventato io adesso, cioè pensa alla Montessori, voglio dire, ecco, che poi era marchigiana, no? Che pochi sanno, che pensate che grande donna all'inizio del Novecento, ancora adesso è il simbolo della formazione nel mondo.
1: Vedi che da noi qui ci sono quelli che vedono bene,
0: È la cultura italiana. Cioè.
1: Nelle Marche come vanno invece?
0: Ma non lo so, non è che frequento più la scuola, ormai sono vecchia, quindi frequento la scuola io adesso. Vanno come il resto dell'Italia, il resto del mondo, vanno spegnendosi, vanno stanchi, poi i professori sono sottopagati, sono maltrattati, se si permettono di dire qualcosa ai ragazzi, ci sono i mamme e i papà cretini che invece di capire il perché il figlio sta male se la prende col professore magari lo picchia pure, e questa si chiama inciviltà.
1: In effetti, perché quando c'è questo, no, dicono: ma quelli che fanno queste scuole non lo sanno fare.
0: Infatti i genitori sanno fare.
1: Però dici che è sbagliato questo.
0: Non è che è sbagliato, cioè le cose si fanno insieme, non è che è colpa dell'uno o dell'altro. C'è una società malata che va sia dall'alto, come ho detto prima, rivisto la progettazione, la formazione, ma anche nell'intelligenza, nel buon senso di chi collabora insieme tra famiglia e scuola. Abbiamo un essere vivente davanti che cambia anche in base agli ormoni del giorno, non può essere assodata una regola. Va capito, ogni persona va capito. È il lavoro più difficile del mondo, quello dell'insegnante.
1: Ma la figlia però non può fare scuola.
0: La figlia? In che senso?
1: Non può fare, cioè nel senso che ci sono i professori, sì, ma la figlia non può fare. La madre. La madre non può fare. No, la figlia lì.
0: La madre dovrebbe ascoltare il figlio e dall'ascolto del figlio capire quando sta bene, sta male, che cosa c'è in atto, e parlare poi in separata sede, parlare con la scuola, con i docenti.
1: Ecco, quindi questo
0: il dialogo è fondamentale. Senza il dialogo il figlio non passa sopra il ponte. Passa
1: non lo
0: sotto.
1: Fa nessuno?
0: Ma no, lo faranno, solo che magari non fanno notizia, lo faranno, certo, voglio dire, voglio sperare. Però vedo nei ragazzi tanta infelicità.
1: Ah sì, addirittura, eh? Questo sì. In tutta l'Italia?
0: In tutta l'Italia, certo.
1: Tutta, eh? Tutta. Non c'è chi è più e più o meno.
0: No, sono ragazzi sciupati dalla loro felicità. Concedimi questo termine, sono sciupati della loro felicità, tutto hanno meno che la felicità.
1: Ah, allora come mai? Spiegacelo bene però.
0: Perché nasce da prima, dal fatto che vengono immessi nella società a plotoni di esecuzione, nei loro doveri, strizzati come degli asciugamani ogni pomeriggio con quelle insensate attività progressive le chiamano. Il tutto portato avanti perché chiaramente non devono avere un momento da stare da soli, in modo tale che poi i genitori lavorano, tutto un processo sbagliato.
1: Ecco, Ma allora da 30 anni fa a oggi andiamo più giù o su?
0: Molto peggio, secondo me.
1: Molto peggio?
0: Molto peggio.
1: E come mai?
0: Ma per quello che ti ho detto.
1: Adesso sono... Ma abbiamo già molte cose di più e non riusciamo ad andare più avanti.
0: Molte cose di più cosa?
1: Beh, di più assume. Oggi abbiamo soldi, abbiamo cose, eccetera, eccetera.
0: Ma i soldi mi pare che da quando ero piccola io adesso questi sono molto meno. Sì. I miei, come tanti in Italia, lavorando facevano una casa. Adesso non ti paghi nemmeno un mese. Una casa, di che parliamo?
1: E come mai?
0: Adesso come mai lo sai benissimo, si chiama politica internazionale che blocca la politica, cioè questa è politica, questa è un'altra cosa, però tutto coincide con questo, tutto coincide col fatto che siamo spremuti sin da sempre per produrre e essere consumati, siamo oggetti di consumismo.
1: Consumismo, quindi scrivi cos'è, dici cos'è il consumismo, perché molti si confondono cos'è.
0: Siamo beni, siamo prodotti da consumo, esattamente come un fustino di lavatrice.
1: Cioè, prendono i soldi loro, non ho capito.
0: Noi siamo solo oggetti di produzione, una volta che non produci più vieni messo via.
1: Ecco.
0: E il bambino viene educato ad essere questo.
1: Ecco, quindi diciamo che è veramente... di far qualcosa, perché siamo...
0: siamo arrivati tanto alla fine, non ti preoccupare adesso, non c'è bisogno che facciamo più niente.
1: c'è sempre da vedere. E invece, loro tu prima anche dei padre e madre, no? Che in qualche modo vogliono sapere e capire.
0: Il padre e la madre devono soltanto ascoltare e amare se stessi e il figlio. Prima di tutto amare se stessi, perché soltanto amando te stesso puoi amare di più chi ti è vicino. Quindi spesso è tutta un reciclo di problemi che si ammontano l'uno sull'altro. Non è il figlio a risolverti la vita, né tu puoi risolvere la tua se non capisci a fondo chi sei. Ma questo è un problema grosso, insomma, certo. Però pazienza, umiltà e forza e coraggio. Cioè moltissimo coraggio anche nell'osare di fare cose diverse e schematizzate. Ma rispettando sempre una... l'altro, ecco, questo sia chiaro, non voglio lanciare un messaggio rivoluzionario, non sto parlando del progetto del dio Pan, del tanta vituperata famiglia del Bosco, ecco, lì non c'è un problema nel Bosco, lì c'è un problema di secondo me, poi non è che ho letto le carte, non voglio imbicciarmi, però credo sia, non è tanto il Bosco il problema, è proprio la connessione mentale di questi soggetti, che è diverso, capito? Non entro in merito, perché si può vivere anche in maniera alternativa, ma magari meglio, però bisogna saperci fare, bisogna essere preparati, questo voglio dire, non ti puoi avventurare a vivere in maniera bohemienne se poi non conosci tutte le leggi della sopravvivenza, perché tu sei metti a repentaglio non solo la vita tua ma quella degli altri, quindi devi essere più come dire, ancora più tosto, ancora più preparato, ancora più veramente straordinario per fare certe scelte. Ma la vita che ci imporrà da qui in poi in maniera inesorabile, perché andremo incontro a una miseria straordinaria, ci porterà ad essere più inventivi e più bravi tutti.
1: Dopo la terza media quanti andranno avanti?
0: Questo non lo so, adesso sulla terza media penso che si studierà ancora. Questo non credo che lo studio. Non credo questo.
1: Vabbè, però quelli che vanno poi anche poi alla pubblicità, cioè avanti per questo, quell'altro, cioè, alla fine, insomma. Ecco.
0: Ma guarda, questa storia della meritocrazia, facciamocela finita. Facciamocela finita.
1: Perché?
0: Perché non ho mai visto chi sbandierava tanta meritocrazia come in questo nostro tempo, poi. Vedendo la classe dirigente di questo paese non ce n'è uno che merita, per cui non la utilizziamo questa parola per riempirci soltanto nelle schede elettorali, perché poi dopo alla fine si vede la fine che fanno questi meritocratici. Nessuno è veramente in grado come classe dirigente di essere all'altezza degli posti, degli scranni in qualsiasi settore, non parlo soltanto della governance, parlo in qualsiasi settore. Pensate che una mesata fa a Vasto hanno inaugurato tre giorni prima un bellissimo ponte, un'equipe di ingegneri fantastici, è venuta una grande pioggia e il ponte è cascato. Quindi sulla meritocrazia stendiamo un velo pietoso.
1: Ma ci picchi, ma è così brutta, tu fai spaventare tutti.
0: Certo, perché ci vuole umiltà e ci vuole pazienza, perché ci vuole il tempo. Il tempo fa le cose serie, il tempo da esperienza, il tempo oltre che la conoscenza, la scuola e tutto quanto. Ci vuole il tempo, ed è il tempo che ci hanno rubato. E torniamo al discorso dell'infanzia negata. Il tempo, quel sano momento tra l'apprendimento, l'ozio, la calma e capire chi sei. solo così puoi ottemperare a una vita normale, perché abbiamo bisogno di una vita normale.
1: Ecco, chi guarda le scuole a Roma, che dicono?
0: Roma?
1: A Roma, sì, c'è, no? Quello che dice tutto per l'Italia. Non è che...
0: Ma io proprio oggi leggo sui giornali che il ministro Valditara ha deciso d'amblè di togliere alcuni filosofi dai licei, e neanche voglio commentare. Lasciamo stare, passiamo oltre.
1: Perché non vuoi commentare?
0: Non voglio commentare.
1: No.
0: No comment è l'unica risposta che posso dare a tanta mancanza di meritocrazia.
1: Insomma, qualcosa bisogna farla allora questo signore. Io non diciamo.
0: Obbedisce agli ordini di un palinsesto mondiale che dice che dobbiamo andare tutti sotto una diktat.
1: Allì, pure, ecco. Beh, comunque no, quello che hai detto è importante, perché io penso che di queste cose se ne parla giorno per giorno quasi.
0: Oh. Sì, ma tanto poi alla fine, voglio dire, sono al nostro buonsenso riuscire a dribblare nelle nostre famiglie, cercando di adoperare questo buonsenso, cercando di recuperare quell'antica saggezza dei nostri nonni, bisnonni, anche i nostri padri, perché insomma, che davano appunto il giusto valore alle cose. I genitori devono dare un giusto valore alle cose, non devono fare le cose perché vanno di moda o perché lo fanno tutti. Questa parola lo fanno tutti, è la prima forma di lavoro, proprio di, come dire, di rovinare la mente ai ragazzi. Tu devi, no, il tuo figlio non è tutti, tuo figlio ha un suo DNA, una sua storia, è figlio tuo, ma è figlio anche di se stesso, devi sapere chi è.
1: È solo l'Italia o anche un po' tutti?
0: L'Italia è messa malissimo.
1: Ecco.
0: Ne facevo discussione l'altro giorno con un professore francese dell'Università della Sorbona. Anche l'Europa, la vecchia Europa è stanca, però hanno un altro, la Francia un po' come noi, però hanno una buona cosa rispetto a noi, che c'è una pochissima rispetto a noi antropicizzazione, cioè ne siamo molti di meno, quindi anche lo spazio, avere più spazi ti permette di avere anche più tempo, tempo e spazio è sempre una cosa che vanno insieme, sono due insieme, quindi avendoci molto meno problemi anche come contingenza, hanno altri problemi rispetto ad altre cose, però possono gestire meglio il sociale. Noi siamo molti e adesso si nasce anche meno, vabbè, però abbiamo una forte antropicizzazione, quindi abbiamo tanti problemi, sì.
1: Stiamo per finire, vuoi dire qualcosa qui a qualcuno per finire?
0: Non dico più niente, anzi, perché sono stata tediosa, pallosa, noiosa e quindi...
1: Ma non è vero, io ho detto questo.
0: Io, perché quando faccio così mi sembra di essere la...
1: No, sono molto brava.
0: No, no, non sono il professorino di nessuno, non domeno nemmeno, sono una povera, così, parlo al vento, ma il vento le porterà, come canta una canzone francese che era proprio sull'infanzia. Le vent le porterà. Chissà se la nostra Elisa la può trovare quella canzone.
1: Ah, Elisa, ma che te ne è un po' di...
0: La dedichiamo a tutti i bambini che abbiano il tempo di ascoltare il vento e vedere le nuvole. Buon viaggio con la fantasia.
1: Mi raccomando, ogni tanto vieni qua che parliamo di tante cose, perché sei molto brava, cara Antonella.
0: Molto volentieri, grazie dell'invito e mi scuso del pessimo utilizzo dell'uso pubblico, grazie.
1: Salutiamo Antonella e tutti quanti, alla prossima.

0: Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: Jinping e Donald Trump hanno dialogato per circa 2 ore a Pechino nel primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso di guerra in Medio Oriente, in Ucraina, della penisola coreana, Cina e Stati Uniti. Hanno convenuto che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, afferma la Casa Bianca. L'antivirus, nessun allarme, il virus non è mutato.
2: L'Europa tira il fiato ma non abbassa la guardia, l'antivirus non accelera, i casi scendono ad 8 e il ceppo, confermano gli esperti, non è mutato. È l'ultimo quadro del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. In Italia il primo test è rassicurante, tutti negativi, 4 casi sospetti. Nessuna traccia del virus Andes, l'unico capace di trasmissione interumana. Il ministro Schillaci invita alla prudenza, non alla paura, ma dagli ospedali arriva un messaggio netto. Una nuova pandemia metterebbe in crisi il sistema. Un allarme che il governo respinge, mentre Bruxelles chiede di guardare ai dati. E i dati dicono che la trasmissibilità non è aumentata. Gli epidemiologi però avvertono, fino a fine maggio serve vigilanza perché l'antivirus resta un patogeno aggressivo, capace in rari casi di generare piccoli focolai. Intanto la Ondius con 27 persone a bordo prosegue verso Rotterdam, dove attraccherà lunedì prossimo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: L'Inter ha centrato il doppio successo campionato Coppa Italia, battendo ieri sera nella finale a Roma la Lazio. Internazionali di tennis, impresa di Dardenne che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale alle 13, in campo Sinner contro Rublev, accogliendo l'invito di CONI e Federazione Tennis. Il presidente Mattarella domenica assisterà alla finale maschile al Foro Italico. E tutto, torniamo alle 13.
3: Radio Nuova, in blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
2: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio in Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
5: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giulli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta,

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

prima pagina 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele, un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre le roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto si è fatto le tre, volirà spremuto, ho volito un caffè.

ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Ritiro del piano industriale e salvaguardia dell'occupazione è la richiesta concordata ieri pomeriggio nel corso di un incontro a Palazzo Raffaello dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dall'assessore regionale al lavoro Tiziano Consoli con le rappresentanze sindacali dei lavoratori Electrolux Marche, alla luce della grave situazione emersa in questi giorni dopo l'annuncio dell'azienda che prevede anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, una decisione che rischia di avere pesanti ripercussioni occupazionali e sociali sul territorio marchigiano, con 170 lavoratori coinvolti nel sito produttivo di Cerreto d'Esi e circa 1.700 dipendenti interessati complessivamente in Italia. Nel corso dell'incontro, Acquaroli e Consoli hanno ascoltato le preoccupazioni delle rappresentanze sindacali, ribadendo la piena disponibilità della Regione Marche a seguire con la massima attenzione l'evolversi della vertenza. Una complessa e delicata operazione di soccorso condotta dai carabinieri si è conclusa positivamente con il salvataggio di un uomo che minacciava di togliersi la vita. L'intervento ieri nel centro di Porto Recanati, a seguito della segnalazione di un 53enne del luogo, che dopo una lite con la sua compagna si era arrampicato sul tetto di una palazzina di 7 piani, manifestando l'intenzione di gettarsi nel vuoto. Sul posto sono confluite una pattuglia della stazione locale insieme ai militari delle stazioni di Porto Potenza Picena e Monte Lupone. Il comandante della stazione di Porto Recanati è riuscito subito a stabilire un primo contatto con l'uomo, che si trovava in forte stato di agitazione. La trattativa è proseguita per ben 5 ore in una situazione di estrema precarietà e di pericolo per l'uomo, data la notevole altezza e l'assenza di parapetti. Alle 13 circa la tenacia e la professionalità dei carabinieri sono state decisive. Supportati dall'arrivo del legale di fiducia dell'uomo, sono riusciti a farlo desistere dal folle gesto. Il 53enne è stato medicato dal personale del 118 e poi trasportato all'ospedale di Civitanova Marche per gli accertamenti. Sono iniziati questa mattina i lavori di movimentazione della sabbia per il ripristino dei profili di spiaggia in erosione nell'area nord di Scossicci. L'intervento consentirà di mettere in sicurezza la zona, compresa tra gli stabilimenti balneari Lido Sabbia d'Oro e Coco Nero, violentemente colpita dalle mareggiate dell'inverno. Il prelievo, per un totale di 2.540 metri cubi, verrà effettuato nell'avamporto di Numana ed è il risultato di un'intensa collaborazione avviata da tempo con l'amministrazione Tombolini, con l'obiettivo di gestire in maniera sinergica le dinamiche dei fronti costieri. L'operazione si è resa possibile in quanto le aree interessate ricadono all'interno dello stesso sito costiero. L'importo complessivo del progetto ammonta a 56.000 euro. Si terrà domani al Cineteatro Italia a Macerata a partire dalle 15, alla presenza di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e segretario nazionale di Forza Italia, il congresso regionale di Forza Italia, nel quale sarà chiamata a esprimersi la comunità azzurra marchigiana e che verrà il sostegno alla riconferma di Francesco Battistoni alla guida regionale. Il congresso, afferma il segretario provinciale Gianluca Pasqui, rappresenta un momento importante non solo per gli organismi del partito, ma per l'intera comunità politica di Forza Italia. Arriviamo a questo appuntamento con la consapevolezza di un lavoro svolto con serietà e con la volontà di dare continuità a una stagione che ha restituito forza, credibilità e prospettiva al nostro movimento nelle Marche. Nelle ultime 24 ore i carabinieri di Treia e Macerata hanno denunciato due persone per truffa aggravata. A Treia i militari hanno individuato e denunciato un 21enne originario di Catania, già noto alle forze dell'ordine. Le indagini sono partite lo scorso 18 aprile, quando un cittadino del luogo ha sporto denuncia per essere stato raggirato sulla piattaforma Facebook Marketplace. Aveva concordato l'acquisto di una friggitrice e di una piastra da cucina professionale per 800 euro, ma dopo aver effettuato il bonifico sulle coordinate IBAN fornite dal venditore, quest'ultimo ha interrotto ogni comunicazione senza mai spedire la merce. A Macerata i carabinieri hanno denunciato una pensionata di 74 anni residente in provincia di Palermo. In questo caso la vittima, una donna di origini rumene residente nel capoluogo, era stata contattata telefonicamente da un sedicente operatore di una fantomatica banca blockchain del Lussemburgo, che l'aveva convinta del rinvenimento a suo nome di una somma di 1,24 bitcoin. Per sbloccare il presunto tesoro in criptovaluta, la donna è stata indotta a versare una prima quota di 325 euro a titolo di spese burocratiche. Solo la richiesta di un secondo bonifico di ben 1860 euro ha fatto insorgere il dubbio nella vittima, che ha interrotto i pagamenti rivolgendosi ai militari. Una nuova opportunità per gli enti del terzo settore di sperimentare modelli innovativi di welfare di prossimità. Nell'ambito del progetto Radici, Rete Attiva per il Domani, insieme per una comunità integrata, è stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di progetti per azioni pilota di welfare territoriale, volte a promuovere innovazione, partecipazione e sviluppo comunitario. Destinatarie della misura sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del terzo settore, regolarmente iscritte al RUNTS, che potranno complessivamente disporre di 800.000 euro per la realizzazione di azioni pilota da compiere all'interno del territorio della Regione Marche. Ascoltiamo Marco Ciarulli, presidente di Lega Ambiente Marche, capofila del progetto.
4: Oggi è una fase avanzata del progetto Radici, un progetto che vede una rete di 18 reti marchigiane del terzo settore, progetto iniziato nella metà del 2024 e oggi arriva nella sua fase più sperimentale e innovativa, con l'avvio di un bando, se così vogliamo chiamarlo, per la raccolta di azioni pilota di welfare comunitario. Una sorta di bando che permette alle associazioni che non fanno parte della rete Radici di partecipare con progetti innovativi per poter rafforzare la rete tra gli ETS marchigiani. Chiaramente i temi che racchiudono le associazioni stesse, associazioni che si applicano in campo sanitario, sociale, economico, ambientale, di educazione, di cittadinanza attiva, tutte azioni che possono collimere e fare rete in microprogettazione che da qui ai prossimi mesi verrà alla luce e rafforzerà le reti appunto in tutte le Marche.
3: L'assemblea degli azionisti della Cariferma S.p.A. ha appena approvato il bilancio dell'esercizio 2025. L'istituto bancario fermano conferma i dati di bilancio, consolidando la forte solidità patrimoniale ed evidenziando al contempo la capacità di rispondere in modo efficace alle esigenze dei territori di riferimento, a beneficio sia delle famiglie che del tessuto imprenditoriale. Bene la raccolta totale, che ha raggiunto i 4.145 milioni di euro, più 6,8%. Gli impieghi economici lordi complessivi ammontano a 1.349 milioni di euro, in crescita del 6,8. In aumento anche le nuove erogazioni di prestiti a famiglie e imprese, ora giunte ad oltre 360 milioni di euro, a conferma della vicinanza dell'istituto alle esigenze di tutte le province in cui la banca è presente. I risultati di bilancio riflettono la solidità del rapporto di fiducia tra Carifermo e i propri clienti, la presenza capillare della banca con 48 filiali, circa 70 punti di contatto e canali digitali, garantisce un servizio diffuso e accessibile nelle diverse province dove è presente. 62 aziende presenti, oltre 400 studentesse e studenti e giovani laureate e laureati partecipanti, stand, presentazioni aziendali e seminari. Sono i numeri che confermano il successo anche per l'edizione 2026 del Career Day Unicam, organizzato in collaborazione con Confindustria Macerata e tenutosi presso gli impianti sportivi del CUS Camerino. Tutti i partecipanti hanno avuto l'opportunità di incontrare e conoscere le imprese, parlare con i responsabili delle risorse umane e di recruiter, sostenere colloqui conoscitivi, lasciare il proprio curriculum vitae e scoprire nuove opportunità di lavoro. Il Career Day rappresenta una opportunità anche per le aziende partecipanti, che hanno la possibilità di presentarsi, far conoscere la propria realtà e le opportunità offerte a giovani laureate e laureati, raccogliere candidature per le posizioni di lavoro aperte.
2: Il taccuino.
3: Dopo un'attesa durata 13 anni, Villa Potenza propone dal 17 al 31 maggio uno degli appuntamenti più legati alla sua storia e alla sua identità, il Palio di Villa Potenza. Questa attesa ripartenza nasce da una sinergia che mette in rete le energie del Comitato Palio, composto da giovani residenti tra i 20 e i 35 anni, con l'esperienza della Proloco di Villa Potenza, il Comune di Macerata e la Parrocchia Santissimo Crocifisso. Cuore pulsante della manifestazione sarà rappresentato dagli oltre 350 iscritti che difenderanno i colori delle quattro storiche contrade: Torrione, Macina, Picchio e Corona. In occasione della Giornata Internazionale delle Famiglie, il CIRAM, Centro Interdipartimentale di Ricerca sull'Adriatico e il Mediterraneo dell'Università di Macerata, in collaborazione con l'Associazione Genitori e Figli per Mano, promuove a Sforza Costa, nella nuova sede dell'Associazione in via Livia Bella 7, un seminario di divulgazione scientifica e un laboratorio educativo per comprendere le trasformazioni del bacino adriatico alla luce dei cambiamenti climatici. Domani alle 15, incontro su L'Adriatico che cambia, clima, vulnerabilità territoriale e governance dei sistemi costieri. Sabato 16 maggio, sempre alle 15, l'iniziativa prosegue con Imparare dall'Adriatico, laboratorio rivolto a famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni, pensato per avvicinare i più giovani ai temi dell'ambiente marino.
2: Il tempo nelle Marche.
3: La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali e rotazione ai quadranti sud-occidentali. Mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 10-19 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
5: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
6: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina, attesa da anni, riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 400 nuove famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
5: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
7: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
5: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
8: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è: prima le persone e poi cantieri.
5: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
9: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
5: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: tra il dentro e il fuori esiste uno spazio che non appartiene mai del tutto a nessuno dei due. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è cortile. Il cortile è uno spazio intermedio, una soglia abitata ogni giorno senza mai essere completamente nominata. Non è una destinazione e non è un semplice passaggio, è un luogo che esiste proprio perché resta indefinito. Per molto tempo il cortile è stato uno spazio concreto, fisico, quotidiano, un pezzo di mondo condiviso dove i confini tra case, scuole e vita si allentavano. Era il luogo dei giochi all'aperto, delle ginocchia sbucciate, delle corse improvvise che non avevano uno scopo se non quello di durare fino a sera. Nel cortile si costruivano le prime forme di socialità spontanea. Non servivano regole scritte, bastava la presenza. I giochi nascevano e finivano senza struttura, spesso cambiavano nel corso dello stesso pomeriggio e insieme ai giochi nascevano anche le prime narrazioni informali, storie raccontate a metà, versioni diverse degli stessi eventi, piccoli pettegolezzi che circolavano da un angolo all'altro come una forma primitiva di comunicazione sociale. Il cortile era uno spazio in cui si imparava a stare con gli altri senza mediazioni, dove il conflitto e la condivisione convivevano nello stesso gesto, nello stesso tempo, un luogo che non era né privato né pubblico, ma qualcosa di più fragile e più libero. Oggi quel cortile in molte forme non esiste più nella sua dimensione fisica originaria. Si è trasformato, si è spostato altrove, in parte è diventato virtuale. Spazi digitali, gruppi, chat, ambienti in cui si continua a condividere, a raccontare, a osservare gli altri. Eppure qualcosa si è perso nel passaggio. La materia del cortile, la terra, il rumore, la vicinanza fisica, ha lasciato spazio a una presenza diversa, più veloce ma meno incarnata. Resta però il bisogno, quello di uno spazio intermedio in cui le vite possano incrociarsi senza una struttura rigida. Riconoscere oggi il cortile significa anche immaginarne il ritorno. Non necessariamente identico, ma come possibilità di ritrovare forme di incontro meno mediate, più lente, più esposte alla casualità. Perché forse ciò che chiamavamo cortile non era solo un luogo, ma un modo di stare insieme. Alcuni spazi esistono solo quando vengono attraversati senza fretta. Piccole Grandi Parole è un esempio di questo. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi ed Antonio Torretti è tutto. Arrivederci a domani con una nuova parola.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: Papa Leone ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, rivolgendosi agli studenti ha detto: siate artigiani di pace. Trump in Cina, clima cordiale nei colloqui con Xi Jinping, ma restano aperti i nodi Taiwan e Iran, Ucraina, nuovi raid russi. In Israele il governo rischia la crisi, la maggioranza che lo appoggia ha chiesto lo scioglimento della Knesset. L'Inter festeggia la Coppa Italia dopo lo scudetto, tennis in campo Sinner, domenica Mattarella assisterà al Foro Italico alla finale maschile. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita di Papa Leone all'Università Sapienza di Roma. Andiamo subito in diretta con la nostra vaticanista Cristiana Caricato.
1: Sì, buongiorno dalla Sapienza di Roma. L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. L'arrivo alle 10:15 di questa mattina, l'accoglienza da parte della rettrice Antonella Polimeni, dal cardinale vicario per la diocesi di Roma, il cardinale Baldoreina, e dal cappellano della Sapienza Gabriele Vecchione. Subito la prima tappa all'interno della cappella della Sapienza, la preghiera silenziosa e l'incontro, il primo, con 300 studenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Il Papa ha percorso i viali dell'Ateneo scoprendo tutto questo centro di cultura e di sapere che dal 1303 forma coscienze. Nel 1303 fu proprio un Papa, Bonifacio VIII, a inaugurare l'Ateneo che allora era pontificio. Nel 1870 è passato allo Stato italiano. Oggi si è in qualche modo ricomposta anche un'altra frattura che era accaduta solo 18 anni fa, quella del mancato invito di Papa Ratzinger alla Sapienza per una protesta firmata da 61 docenti del Dipartimento di Fisica. Oggi un altro clima, grande armonia, l'Ateneo che si presenta come luogo di inclusione, di conoscenza e centro di sapere, e il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Cristiana Caricato, ma ascoltiamo un passaggio dell'intervento del Papa al suo arrivo all'università.
2: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
0: Trump in Cina, sentiamo Elena Seno.
3: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Xi Jinping ha avvisato Donald Trump: Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni, nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre 2 ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremmo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la situazione in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Su questo concordano i due leader, secondo una nota della Casa Bianca diffusa al termine del faccia a faccia. E Washington sottolinea anche che entrambi i paesi ritengono che l'Iran non possa avere un'arma nucleare. Elena Seno, linea allo studio.
0: Israele sullo sfondo della marcia delle bandiere, il governo anche in difficoltà. Andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: E buongiorno, noi ci troviamo alla porta di Damasco, che oggi è il luogo più sensibile qui a Gerusalemme Est, perché oggi, come dicevi, la marcia delle bandiere per gli israeliani e il Jerusalem Day, il giorno in cui celebrano l'unificazione di Gerusalemme, che per gli arabi e per la comunità internazionale significa nel 67 l'occupazione della parte araba della città. E la situazione è sempre tesa, perché ci sono tantissimi ragazzini estremisti, quelli che seguono Ben Gvir e Smotrich, che provocano gli arabi locali, e quindi vediamo anche in questo momento davanti a noi la polizia che cerca di arginarli, ma ci sono, bisogna dire, anche tanti attivisti israeliani che invece sono qui proprio per stare a fianco agli arabi di Gerusalemme Est, in qualche modo per documentare violenze e anche per proteggerli. Come dicevi, questa giornata arriva proprio nella giornata in cui è ufficiale in qualche modo la crisi di governo israeliano, perché la coalizione di Netanyahu ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e tendere nuove elezioni, una situazione di fatto di competizione con l'opposizione per il controllo del processo di scioglimento del Parlamento. Questa crisi è dovuta al fatto che i suoi alleati ultraortodossi sono di fatto usciti dalla maggioranza, proprio perché Netanyahu in questi anni di governo non ha portato a casa una legge definitiva per esentare i giovani ultraortodossi dall'esercito, e quindi la crisi di governo è cominciata da Gerusalemme. Linea a voi.
0: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina, ancora una notte di bombardamenti. Franco Rossi.
5: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio di un morto, di oltre 30 feriti, è crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky, 16 le persone ricoverate, si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro il paese, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione rimane stallo, anche se la guerra è stato uno degli argomenti nell'incontro a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro di Zelensky, sotto accusa per corruzione. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Non si spegne l'eco delle comunicazioni della premier Meloni, andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Ugo, buongiorno. Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni. Riaperture della Presidente del Consiglio in aula del Senato di avviare una collaborazione vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva. L'unico via libera arriva da Calenda di Azione, soprattutto sul nucleare. Dall'esecutivo la risposta di aprire il capitolo entro l'estate. Altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare due cacciamine nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto, se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto alla Camera dei Deputati al via alla due giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'OSCE. L'iniziativa, con l'apertura del Presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico dei stupefacenti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Il grande abbraccio per la principessa Kate in visita a Reggio Emilia, Clara Iatosti.
7: Sorridente, cordiale, principessa del popolo come l'indimenticabile suocera Diana, che non ha mai conosciuto. A Reggio Emilia, Kate Middleton Windsor ha già conquistato tutti, grandi e piccoli, quei bambini di cui si occupa in patria con le sue fondazioni e per i quali è venuta a studiare l'approccio educativo che dalla città emiliana prende il nome. Dopo aver dormito nella tenuta vinicola sulle colline della Gran Contessa, per oggi sono previste due tappe, una alla scuola dell'infanzia Allende, l'altra al centro Remida. Pranzerà in un agriturismo dove dovrebbe tirare la sfoglia per la pasta come una vera resdora. Elegante nel suo tailleur azzurro Savoia, un omaggio al nostro paese, Kate ha ricevuto il benvenuto del sindaco, che le ha consegnato il primo tricolore. Nel pomeriggio ha incontrato bimbi, educatori ed insegnanti di Reggio Children, con cui ha preso un tè. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera ha battuto la Lazio nella finale che si è giocata all'Olimpico. All'Internazionale di tennis, impresa di Dardelli che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale. Tra poco in campo Sinner contro Rublev, accogliendo poi l'invito di CONI e della federazione, il presidente Mattarella domenica assisterà alla finale maschile al Foro Italico. È tutto per questa edizione delle 13, in regia Gabriele Mileti, da Ugo Scali grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Re Materlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia. La forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

tornati all'appuntamento quotidiano con la lettura, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. Siete in compagnia di Morena Oro, come ogni giorno, e ci dedicheremo questo spazio per corroborare il nostro spirito attraverso la lettura. La lettura che mette insieme un sacco di parole, esprimendo concetti, raccontando storie, disegnando situazioni, immagini, raccontando di caratteri. E quindi sì, le parole possono essere veramente un pozzo profondissimo del quale non smetteremo mai di dissetarci. Andiamo avanti con la lettura. Abbiamo lasciato la nostra Andy Sachs al telefono con una voce tartagliante che la sta in qualche maniera prendendo vagamente in giro per il suo lavoro a Runway. Andiamo a scoprire chi è questo strano personaggio con cui ha a che fare Andy.

combattuta. Il primo impulso fu di mandarla a quel paese, ma mi resi conto che non avevo la più pallida idea di chi fosse la persona con cui stavo parlando. Presi fiato e decisi di contrattaccare. Non potevo lasciarmi insultare impunemente dalla tartagliona. Bene, vediamo. È vero che adoro Michael Kors, ma non è certo per via dei suoi twin set. Le pellicce di Mendel sono carine, però preferisco i capi su misura di Paolo Gurgis sulla 29esima strada. Oh, e per il futuro preferirei che lei usasse un tono più urbano per definire la sottoscritta. Ora, di grazia, posso chiederle con chi ho il piacere di parlare? Touché, nuova assistente di Miranda, touché. Io e te potremmo anche diventare amiche dopo tutto. In genere non mi piacciono quei robot che si assume, ma non c'è da stupirsi perché non mi piace neanche lei. Mi chiamo Judith Mason e nel caso tu non ne fossi al corrente, sono l'autrice di tutti i reportage di viaggi che pubblicate. E adesso dimmi, visto che sei ancora relativamente nuova, sei in piena luna di miele? Rimasi in silenzio. Cosa intendeva dire? Allora? Scommetto che stai attraversando quell'affascinante periodo in cui tutti hanno finalmente imparato come ti chiami, ma non hanno ancora scoperto le tue debolezze e il modo di sfruttarle. Goditelo, perché non durerà molto. Prima che potessi replicare, continuò: e adesso basta flirtare, mia cara. Ci ho ripensato. Non prenderti il disturbo di passarmi Miranda, perché tanto si negherebbe. Credo che la balbuzie le dia sui nervi. Limitati a scrivere il mio nome sul bollettino, così mi farà richiamare da qualcun altro. Grazie, baci, ciao. Clic. Riagganciai e scoppiai a ridere. Emily alzò lo sguardo dall'ennesimo estratto conto di Miranda e mi chiese con chi avessi parlato. Judith Mason? È una stronza di prima categoria. Non credo che Miranda abbia mai accettato di parlare con lei. In ogni caso, non passargliela. Limitati a scrivere il suo nome sul bollettino e Miranda la farà chiamare da qualcun altro. A quanto pareva, Judith Mason sapeva molto meglio di me come funzionano le cose nella redazione di Runaway. Cliccai due volte sull'icona del bollettino e diedi un'occhiata ai contenuti. Il bollettino era un semplice documento Word a cui potevamo accedere sia io sia Emily, ma solo una per volta. Quindi succedeva spesso che stampassimo la versione aggiornata e scoprissimo solo all'ultimo momento quale delle due aveva battuto l'altra in velocità. Miranda esaminava il bollettino ogni 5-10 minuti durante l'arco della giornata, mano a mano che io e Emily ci affannavamo a digitare, stampare e spillare le successive versioni nel raccoglitore ad anelli sul ripiano sopra la sua scrivania. Il mio ultimo aggiornamento è il messaggio di Judith, dissi, esausta per l'ansia di finire prima che Miranda arrivasse in ufficio. Edoardo aveva chiamato per dirci che era già in ascensore. Io ho il portiere del Ritz dopo Judith, gridò trionfante Emily, inserendo la nuova versione nel raccoglitore. Presi il mio bollettino troppo vecchio di 4 secondi e lo riportai alla scrivania. Miranda aveva imposto delle regole che a suo avviso avevano lo scopo di velocizzare la lettura. Per esempio, i numeri telefonici non dovevano essere inframmezzati da trattini, ma solo da punti. Le ore non andavano mai indicate all'americana con i due punti, ma all'europea con un punto solo. L'orario di arrivo di ogni messaggio andava arrotondato al quarto d'ora più vicino. I numeri da richiamare andavano riportati su una riga a parte per evidenziarli con più efficacia. La parola nota stava a indicare ciò che Emily o io dovevamo comunicarle.
promemoria si riferiva per lo più alle decine di messaggi che Miranda aveva lasciato in segreteria tra l'una di notte e le 5 del mattino. Eravamo tenute a parlare di noi stesse in terza persona e solo quando era assolutamente necessario. Spesso ci chiedeva di scoprire a che numero e a che ora una determinata persona fosse rintracciabile. All'inizio ero rimasta impressionata dal fatto che il bollettino sembrasse un elenco di VIP, ma dopo qualche mese i nomi di supermodel, super rockstar, super in genere non mi facevano più alcun effetto. Nella mia nuova mentalità runway, la telefonata della segretaria della Casa Bianca contava quanto quella del veterinario che voleva parlare della vaccinazione del cucciolo. Chance di essere richiamati praticamente nulle. Sconsolata fissai il mio bollettino ormai inutile. Giovedì 8 aprile, 7:30. Ha chiamato Simone dell'ufficio di Parigi. Il servizio di testino con Giselle è confermato, ma S vuole discutere degli accessori. Per favore, richiamala. 011 33 155 91 3065. 8:15. Ha chiamato il signor Tomlinson. È sul cellulare. Per favore, richiamalo. Nota. Andrea ha parlato con Bruce. Il grande specchio nel foyer ha la cornice rotta nell'angolo in alto a sinistra. Bruce ha trovato uno specchio identico da un antiquario a Bordeaux. Vuoi che lo ordini? 8:30. Ha chiamato Jonathan Cole. Parte per Melbourne sabato e vorrebbe dei chiarimenti sul suo incarico. Per favore, richiamalo. 555-7700. Promemoria. Karl Lagerfeld vuole parlarti del party per la modella dell'anno. Sarà rintracciabile a casa a Biarritz questa sera dalle 20 alle 20:30, ora di Biarritz. Parigi? 0011 33 155 66 7633, numero della sua assistente a Parigi nel caso tu non riesca a parlare con lui. 9. Nathalie della Banchetti Sontuosi chiede se preferisci il vacherin farcito di frutti di bosco o di composta tiepido di rabarbaro. Per favore, richiamala. 555 9887. 9. Ingrid Siski si congratula con te per il numero di aprile, dice che la copertina è spettacolare come sempre e vuole sapere chi ha fatto lo styling del servizio di apertura. Per favore, richiamala. A seguire molti altri orari: 9:15, 9:30, 9:45. Appallottolai il foglio e lo buttai nel cestino sotto la scrivania nell'attimo esatto in cui Miranda entrò in ufficio con passo marziale. Al diavolo! Sophie si era di nuovo dimenticata di darmi uno squillo per avvertirmi quando usciva dall'ascensore. «Il bollettino è aggiornato?» chiese, senza guardarmi negli occhi. «Sì, Miranda», risposi, porgendole la versione aggiornata in modo che non dovesse fare lo sforzo di prenderselo da sola. «Due parole», pensai. «Ho pronunciato solo due parole. Chissà, con un po' di fortuna di lì a mezzogiorno sarei riuscita a non superare le 75. Si tolse la giacca di ermellino e la buttò sulla mia scrivania. Andai ad appendere quel magnifico animale morto nell'armadio, quindi scoperchiai il bicchiere di latte tiepido e sistemai con cura su un piatto la dose quotidiana di bacon, salsicce e brioche, brioche di crema al formaggio. Entrai in punta di piedi nel suo ufficio e piazzai tutto quanto su un angolo della scrivania. Miranda era concentrata sulla stesura di una nota sulla sua carta intestata marca Dempsey and Carroll e parlò così sottovoce che la sentii per miracolo. «Andrea, devo discutere con te i dettagli della festa di fidanzamento. Prendi un taccuino». Feci di sì con la testa. «Bene, una parola risparmiata». Sospirò come se si accingesse ad affrontare un compito in mano e sciolse il foulard bianco di Hermès che si era avvolta intorno al polso. «Chiama Nathalie alla Banchetti Sontuosi e dille che preferisco la composta di rabarbaro. Insisterà per parlare direttamente con me, ma tu sii inflessibile.
parla anche con Mio e accertati che consegnino esattamente ciò che ho ordinato. Chiama Robert Isabel prima di pranzo e passamelo. Dobbiamo ricapitolare le disposizioni per le stoviglie, i segnaposto e i vassoi. Chiama anche la ragazza del Metropolitan per vedere quando posso passare a controllare che sia tutto a posto. È tutto per il momento. Mi aveva sciorinato tutta la lista senza mai smettere di scrivere e quando finì di parlare mi porse la sua nota da spedire. Ok, mormorai, e mi girai per andarmene. Sentii il suo sguardo che esaminava la taglia del mio sedere mentre ritornavo al mio posto. Per un attimo presi in considerazione l'ipotesi di girarmi e di camminare all'indietro, come un ebreo osservante che si allontana dal muro del pianto. Invece affrettai il passo e scivolai al sicuro dietro la mia scrivania. Il giorno che tanto avevo atteso, sognato, agognato, era finalmente arrivato. Grazie a Dio Miranda era partita. Era salita sul Concorde un'ora prima, rendendomi la ragazza più felice del pianeta. Emily continuava a ripetermi di non farmi illusioni perché quando era all'estero il direttore diventava ancora più esigente, ma io non avevo alcuna intenzione di darle retta. Ero assorta a pianificare come avrei passato ogni estatico momento delle successive 2 settimane quando arrivò una mail di Alex. «Ehi piccola, come va? Spero che la tua giornata sia ok adesso che lei è partita. Beh, goditela. Comunque, pensi di potermi chiamare verso 3:30 oggi pomeriggio? Ho un'ora libera e ho bisogno di parlare con te. Niente di preoccupante, eh? Ti amo, A». Naturalmente mi preoccupai e come, e scrissi all'istante per chiedergli se c'era qualcosa che non andava, ma evidentemente non era più connesso perché non ottenni risposta. Mi ripromisi di chiamarlo 3:30 precise, gustandomi la meravigliosa consapevolezza che Miranda sarebbe stata a un oceano di distanza, impossibilitata a interferire con i miei piani. Poi, dato che la prudenza non è mai troppa, presi un post-it e scrissi «chiamare a 15:30» e lo incollai sul lato del monitor. Non feci in tempo ad alzare il ricevitore che il telefono squillò. «Ufficio di Miranda Priestley», dissi in un sospiro. «Emily?» Era lei. La sua voce inconfondibile si insinuava nel filo del telefono e sembrava echeggiare per tutto l'ufficio. «Ciao Miranda, sono Andrea, come posso esserti d'aiuto?» Come diavolo faceva a essere al telefono? Diedi un'occhiata all'itinerario che Emily aveva stampato per me. Il suo volo era decollato solo 6 minuti prima e stava già chiamando dal telefono di bordo. «Bene, lo spero proprio. Mi risulta che il parrucchiere e il truccatore per la cena di giovedì non sono stati ancora confermati». «Sì, Miranda. Monsieur Renault non è riuscito a ottenere la garanzia assoluta, ma ha detto che al 99%... Andrea? Rispondimi. Il 99% è lo stesso del 100%? È lo stesso che è confermato?» Prima che potessi rispondere, la sentii dire, probabilmente a un assistente di volo, che non era particolarmente interessata a conoscere le regole riguardo l'uso degli apparecchi elettronici e che per piacere andasse a seccare qualcun altro. «Ma, madame, è contro le regole. Mi spiace, ma sono costretta a chiederle di interrompere la telefonata e di non usare l'apparecchio finché non avremo raggiunto l'altitudine di crociera», disse l'assistente di volo. «Andrea, mi senti? Mi senti? Madame, devo insistere. Ora, per favore, riagganci». «Andrea, l'hostess qui mi costringe a chiudere la chiamata. Ti chiamo non appena possibile. Nel frattempo, conferma parrucchiere e truccatore e convoca le aspiranti babysitter per un colloquio. È tutto». Clic. «Cosa voleva?» chiese Emily con la fronte aggrottata per la preoccupazione. «Mio Dio, è così eccitante. Mi ha chiamata con il nome giusto per 3 volte di fila», commentai con sarcasmo. 3 volte. «Penso che questo significhi che stiamo per diventare amiche, non credi? Chi l'avrebbe mai detto? Andrea Sachs, migliore amica di Miranda Priestley».
Andrea, cosa ha detto? Vuole che le confermiamo il parrucchiere e il truccatore per giovedì. Oh, e ha detto qualcosa a proposito di una nuova babysitter. Devo aver capito male. Comunque richiama fra 30 secondi. Emily fece un respiro profondo. No, temo che tu abbia capito benissimo. Cara non lavora più per Miranda, perciò lei ha bisogno di una nuova babysitter. Come? Cosa vuoi dire? Perché Cara se n'è andata? Non riuscivo a credere che Cara non mi avesse avvisata in anticipo delle sue intenzioni. Miranda ha pensato che Cara si sarebbe trovata meglio altrove, disse Emily, nel tono di un pappagallo scemo. Emily, per favore, spiegami cos'è successo. Caroline mi ha raccontato che l'altro giorno Cara le ha castigate, o lei o la sorella, perché sosteneva erano state sgarbate. A quanto pare Miranda non ha apprezzato la cosa. E io sono d'accordo con lei, Cara non è la madre delle bambine, capisci? E così Cara era stata licenziata. Inoltre a Miranda non è mai andato a genio il fatto che Cara non parlasse francese. Come possono le creature sperare di imparare se la loro tata rifiuta di collaborare? Concluse Emily. Come possono imparare il francese? Chissà, forse grazie alla scuola privata da $18,000 all'anno, dove il francese era una materia obbligatoria e le insegnanti erano tutte madrelingua. O magari grazie alla loro mamma che ha vissuto in Francia e leggeva, scriveva e parlava la lingua con accento impeccabile. Mi guardai bene dall'esternare i miei pensieri. Mi limitai a rispondere: niente francese, niente lavoro. Ho capito. Bene, qui c'è il numero dell'agenzia incaricata di selezionare le candidate, disse Emily, spedendomelo per email. Sanno quanto è esigente Miranda, ha ragion veduta naturalmente, perciò non ti faranno perdere tempo. Pochi minuti dopo il telefono squillò. Per fortuna Emily prese la chiamata. Ciao Miranda. Sì, ti sento. No, non c'è nessun problema. Sì, ti ho confermato il parrucchiere e il truccatore per martedì. Sì, Andrea ha cominciato a cercare la nuova babysitter. Abbiamo già selezionato 3 candidate perché tu le veda al tuo rientro. Piegò il capo da un lato e si portò la penna alle labbra. Sì, assolutamente confermato. No, non al 99%, al 100%. Assolutamente. Sì, Miranda. Sì, l'ho verificato io personalmente. Ne sono assolutamente certa. Non vedono l'ora di potersi prendere cura di te. Ok, ti auguro un buon viaggio. Sì, è confermato. Va bene, ti mando subito il fax. Va bene? Ciao. Riagganciò con mano tremante. Perché quella donna non capisce? Sbottò. Le ho detto che il parrucchiere e il truccatore sono confermati, gliel'ho ripetuto più volte. E sai che cosa ha risposto? Fece di no con la testa. Che questa faccenda le ha fatto venire una tremenda emicrania e che perciò devo riscrivere il programma corretto, con la conferma del parrucchiere e del truccatore e inviarglielo via fax al Ritz. E pensare che faccio di tutto per quella donna. Le do la mia vita. E questo è il risultato. Pensai, ci siamo, adesso si mette a fregnare. L'idea di sentire Emily parlare male di Miranda mi stuzzicava. Tuttavia sapevo che il voltafaccia paranoico era imminente, quindi dovevo procedere con cautela. Non è colpa tua, Em. Miranda sa perfettamente che non ti risparmi. Sei indispensabile per lei. Se non lo pensasse, si sarebbe liberata di te già da un pezzo. Non mi sembra si faccia molti scrupoli a licenziare la gente, non so se mi spiego. Emily assunse l'espressione diffidente e nervosa di un furetto. Era scattata la fase fedeli a oltranza. E qua ci fermiamo. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi do appuntamento domani alla stessa ora. Ciao.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Siate artigiani di pace, così Papa Leone, che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Seguire la mattinata, Cristiana ha caricato.
2: L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa è la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. L'accoglienza da parte della rettrice Antonella Polimeni e dal cardinale vicario per la diocesi di Roma, il cardinale Baldoreina, e dal cappellano della Sapienza Gabriele Vecchione. Subito la prima tappa all'interno della cappella della Sapienza, la preghiera silenziosa e l'incontro, il primo, con 300 studenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto. Linea allo studio.
1: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi, spiegando però che potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran. Lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Tensione a Gerusalemme nella giornata della Marcia delle Bandiere, ricorrenza che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni del 1967. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: La situazione è sempre tesa perché ci sono tantissimi ragazzini estremisti, quelli che seguono Ben-Gvir e Smotrich, che provocano gli arabi locali, e quindi vediamo anche in questo momento davanti a noi la polizia che cerca di arginarli, ma ci sono, bisogna dire, anche tanti attivisti israeliani che invece sono qui proprio per stare a fianco agli arabi di Gerusalemme Est, in qualche modo per documentare violenze e anche per proteggerli. Come dicevi, questa giornata arriva proprio nella giornata in cui è ufficiale in qualche modo la crisi di governo israeliano, perché la coalizione di Netanyahu ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e indire nuove elezioni, una situazione di fatto di competizione con l'opposizione per il controllo del processo di scioglimento del Parlamento. Questa crisi è dovuta al fatto che i suoi alleati ultraortodossi sono di fatto usciti dalla maggioranza, proprio perché Netanyahu in questi anni di governo non ha portato a casa una legge definitiva per esentare i giovani ultraortodossi dall'esercito, e quindi la crisi di governo è cominciata da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari e FTSE MIB guadagna l'1,03%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Riccardo Pellegrini presenta...

0: musica indipendente anche oggi in radio con le sue novità, novità discografiche di artisti indipendenti, emergenti. Oggi parleremo del progetto Smiss il Collettivo nello spazio interviste tra poco, quando ci collegheremo con Chiara. Ma partiamo subito con un classico, dai.
1: Ora musica story.
0: 1970.

Edoardo Bennato, il gatto e la volpe, oggi nel spazio dedicato ai classici, ad aprire ora musica dall'album Burattino senza fili. È tempo di novità, al primo ascolto Camilla esce con il suo singolo che si chiama Starlight.

0: Chiara Angeletti in arte Smiths, oggi ci parla di Smiths, il collettivo, il progetto che noi stiamo promuovendo qui a Ora Musica con il nuovo singolo che si chiama Contraddizioni, e quindi ci colleghiamo con Chiara. Ciao, bentrovata anzitutto.
1: Ciao a tutti gli amici di Ora Musica.
0: Allora, Smiths il collettivo, questo progetto nato oramai 8 anni fa quasi, no? Dall'incontro
1: nel
0: tuo
1: 2018.
0: Con Francesco Di Cicco. Vi conoscevate già prima? Come nasce quest'idea?
1: È stato un incontro assolutamente casuale, quelle cose che succedono nella vita, per cui quando uno pensa di aver chiuso con la musica, invece poi si riparte perché si incontrano persone che ti spronano e che ti aiutano a portare avanti un progetto.
0: Quindi da qui capisco che tu eri in un momento un po' di sconforto della serie, perché dicevi chiudere con la musica, in quel momento lì tac è arrivato
1: sì, diciamo che era un momento in cui la musica era venuta meno per altre questioni della vita, per altri progetti anche lavorativi, e quindi era rimasta un po' in cantiere, e quindi l'incontro è stato poi propizio di nuova linfa e
0: energia.
1: Esatto.
0: Caldo d'Africa è l'ultimo singolo che noi abbiamo trasmesso qui a Ora Musica. Adesso c'è questa Contraddizioni. Come ci racconti questo nuovo inedito?
1: Guarda, Contraddizioni è il nuovo singolo che è uscito con l'etichetta di Op Music, come il precedente, come i precedenti due, Caldo d'Africa e Specchi Rotti. È un brano che in certo qual modo vuole raccontare quella che è una tensione emotiva, che è quella del momento in cui i sentimenti opposti convivono senza avere la forza di sciogliersi, no? Voleva essere una descrizione di un momento, una fotografia di un conflitto interiore, una tensione, ecco, quello voleva raccontare e vuole raccontare, senza raccontare una storia lineare. È un momento, è una sensazione, è un'emozione.
0: Avete fatto anche un video?
1: Abbiamo anche fatto un video, anche qui abbiamo cercato con Francesco, perché è il regista del video, di dare non una storia didascalica che racconta qualcosa, ma proprio le sensazioni, la luce, la tensione, il ritmo. Le immagini scelte sono state scelte appositamente per descrivere la sensazione, ecco, la contraddizione.
0: Questo video naturalmente sarà su YouTube e sui vari canali, ma a proposito di canali, diamo prima ad ascoltare Contraddizioni le coordinate per raggiungere Smiths il collettivo e seguire questo progetto.
1: Allora, su tutte le piattaforme ovviamente di streaming, su YouTube il canale Smiths il collettivo, e su Instagram, canale Instagram sempre Smiths il collettivo, siamo lì, insomma, se avete voglia di conoscere il progetto e sentire anche l'album precedente, c'è molto materiale.
0: Smiths il collettivo oggi anche qui a Ora Musica. Chiara, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.

0: Smith, il collettivo. Contraddizione è il titolo del singolo che ci è stato presentato oggi qui a Ora Musica nello spazio Interviste.
1: Ora

con il nuovo singolo Ragazza Single, canzone scritta da lei che con questo nuovo progetto debutta anche come autrice. Spazio a Maurizio Martini e Marco Ferracini.

Blu, la nuova canzone di Maurizio Martini, canzone che è rimasta lì nel cassetto per diverso tempo e adesso lui ha deciso di tirarla fuori con gli arrangiamenti di Marco Ferracini, che lo accompagna già da un po' di tempo nelle sue produzioni. Aura Musica anche Nicola Ferrari.

0: di Nicola Ferrari nel nuovo brano Incancellabile, estratto dal suo EP tra le novità di Ora Musica.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
3: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
2: Elezioni Comune di Macerata.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giulli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
5: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
6: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. In questo nostro spazio dedicato all'informazione locale, corredato di interviste, oggi parliamo di terzo settore, che sappiamo insomma essere uno dei più importanti della nostra regione per la presenza di tante associazioni di volontariato, di promozione sociale, fondazioni, quindi insomma stiamo parlando di una realtà molto viva nelle Marche, e c'è una nuova opportunità proprio per gli enti del terzo settore di sperimentare modelli innovativi di welfare di prossimità nell'ambito del progetto Radici, cioè Rete Attiva per il Domani, insieme per una comunità integrata. È stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di progetti per azioni pilota di welfare territoriale per promuovere innovazione, partecipazione e sviluppo comunitario. Destinatari della misura, diciamo, sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del terzo settore regolarmente iscritte al RUNTS, che potranno complessivamente disporre di 800.000 euro per la realizzazione di azioni pilota da compiere all'interno del territorio della Regione Marche. I progetti dovranno essere presentati da una rete composta da almeno 3 ETS e potranno avere un valore minimo di 10.000 euro e uno massimo di 30.000 e durare da 4 a 6 mesi. L'avviso pubblico è consultabile insieme alla relativa documentazione nel sito www.progetto-radici.org. Per fornire agli ETS tutte le informazioni necessarie è stato organizzato un calendario di 10 incontri diffuso sulle 5 province marchigiane. Ricordiamo inoltre che il progetto Radici, Rete Attiva per il Domani, insieme per una comunità integrata, è il primo esempio di coprogrammazione e coprogettazione tra Regione Marche ed enti del terzo settore ed è finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Passiamo ora alle interviste realizzate con l'assessore al volontariato della Regione Marche Tiziano Consoli, quindi con il presidente di Legambiente Marche APS Marco Ciarulli e infine con il portavoce del forum Terzo Settore Marche Luigi Quarchioni.
9: È un progetto innovativo, è una rete attiva per costruire una comunità che si identifica anche per il domani, che mette in campo delle azioni importanti sulla resilienza delle aree interne, sullo sviluppo delle politiche giovanili, sulla cultura, le associazioni di volontariato che si integrano sul territorio. È una legge innovativa, la legge sul terzo settore, che prevede proprio la coprogrammazione e la coprogettazione insieme ai grossi stakeholder che stanno sul territorio, sugli enti del terzo settore, che collaborano per arrivare naturalmente a livello capillare sul territorio, investire sul territorio, renderlo attivo sotto ogni profilo, e quindi l'aspetto innovativo è proprio questo, di dare al territorio vitalità, supporto e soprattutto anche un messaggio culturale che viene rivolto alle nuove generazioni che dovranno strutturarsi per lavorare sotto l'aspetto di una cittadinanza attiva e partecipativa.
10: Oggi è una fase avanzata del progetto Radici, un progetto che vede una rete di 18 reti marchigiane del terzo settore, progetto iniziato nella metà del 2024 e oggi arriva nella sua fase più sperimentale e innovativa, con l'avvio di un bando, se così vogliamo chiamarlo, per la raccolta di azioni pilota di welfare comunitario, una sorta di bando che permette alle associazioni che non fanno parte della rete Radici di partecipare con progetti innovativi operativi per poter rafforzare la rete tra gli ETS marchigiani. Chiaramente i temi che racchiudono le associazioni stesse, associazioni che si applicano in campo sanitario, sociale, economico, ambientale, di educazione, di cittadinanza attiva, tutte azioni che possono collimere e fare rete in microprogettazione che da qui ai prossimi mesi verrà alla luce e rafforzerà le reti appunto in tutte le Marche. Da oggi per 30 giorni il bando sarà aperto, un budget totale di 800.000 euro per progetti da 10 a 30.000 euro dove le associazioni saranno chiamate a fare rete, a dialogare e trovare attraverso obiettivi comuni la possibilità di fare appunto progetti innovativi in ambito sociale, economico e ambientale.
11: Questo progetto Radici è era parte del percorso. Per fortuna nel 2020, in un momento drammatico che era quello del Covid, nasce questo rapporto e questo progetto con la Regione Marche di incominciare a ragionare a progetti a rete sulle risorse che arrivavano dal Ministero per la riforma del terzo settore. C'è stata una riforma 9 anni fa e viene stanziati dei soldi per ogni regione. Queste risorse da 5 anni vengono utilizzate in un tavolo, condivise in un tavolo con tutto il terzo settore, per progetti che siano esclusivamente a rete, dove tutte le associazioni sono assieme e rispondono ai vari bisogni che ha la comunità marchigiana, dai bisogni della povertà, materiale, immateriale, culturale, allo sport, all'ambiente, alla cultura, per cui c'è una varietà di investimenti e di attività, per cui questo progetto ad oggi ha generato oltre 250.000 servizi, cioè 250.000 persone, donne e uomini di questa regione hanno usufruito di un servizio magari rispetto a un problema e a un bisogno. È uno dei progetti, e questo per noi è un vanto, forse tra i primi in Italia, non nella coprogettazione si fa molto, ma con questa struttura dove sono coinvolti tutte le risorse che la regione ha a disposizione dal ministero e dove tutte le associazioni sono coinvolte. Il CSV, Centro Servizi del Volontariato, e il Forum sono i soggetti che ha fatto questa coprogrammazione con la regione, perché da 5 anni si va avanti. Il progetto Radici è il 5° progetto oggi in itinere.
12: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Anche infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovati a tutti e a tutte voi, cari amici e care amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi, per alcuni degli ultimi appuntamenti di maggio promossi dall'AMAT, che vi ricordo è l'associazione marchigiana attività teatrali. Venerdì 22 maggio alle ore 21:30 al Cotton Jazz Club di Ascoli Piceno si esibirà la Marco Possacchini Octet in omaggio alla Blue Note Records, storica casa discografica di New York, che ha pubblicato alcuni dei dischi più importanti della storia del jazz. E ancora venerdì 22 maggio alle ore 21:15 al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, per il Civita Jazz Festival 2026, Gianluca Guidi sarà il protagonista dello spettacolo Sinatra The Man and His Music, in omaggio a The Voice, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Da giovedì 28 a domenica 31 maggio al Teatro della Fortuna di Fano andrà in scena lo spettacolo Il Padre di Florian Zeller con Giorgio Colangeli e Francesca Ciocchetti, regia di Giacomo Tarsi. Ed ora alcune novità che riguardano delle stagioni teatrali delle manifestazioni nel corso dell'estate. Si inaugura il 5 luglio a San Benedetto del Tronto la nona edizione della manifestazione Nel cuore e nell'anima, ritratti d'autore in musica e parole. Ecco i quattro appuntamenti in programma. Iniziamo con domenica 5 luglio, quando il critico musicale Gino Cassaldo e la conduttrice Emma Socolma saranno i protagonisti di 80 contro 90, una serata di sfida tra i due decenni. Martedì 14 luglio Pacifico porterà invece in scena un omaggio ad una indimenticabile artista con Diario sentimentale di una donna libera. Ornella Vanoni, le parole, la musica, con Elisa Parmigiani alla voce e Carlo Gaudiello al pianoforte, regia di Gabriele Russo. Martedì 21 luglio Federico Buffa e Cesare Pomarici saranno i protagonisti di Il futuro è tra mezz'ora, le ultime 48 ore di Lucio Dalla, con Alessandro Nidi al pianoforte ed Emanuele Nidi alla chitarra e voce. E questa rassegna si concluderà il 31 luglio, venerdì, con Stefano Fresi che porterà in scena Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André, spettacolo scritto e diretto dallo stesso Stefano Fresi. Sul palco ci saranno anche Cristiana Polegri, voce e sax, ed Egidio Marchitelli alla chitarra. E con questo è tutto, noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Ed eccoci, buon pomeriggio. Che poi, col passaggio del turno sia di Sinner che di Dardery, questa è soltanto la seconda volta nella storia proprio dell'Open dove due italiani arrivano contemporaneamente in semifinale agli internazionali d'Italia. Era successo già l'anno scorso con Sinner e Musetti. Questo per dire che gli occhi sono puntati a quello che sta succedendo a Roma in questi giorni. L'altra semifinale questa sera con Medvedev in campo, ma ci vorrà credo stasera. Insomma, quindi ne parliamo domani, con calma, che tanto il tempo di sicuro non ci manca. Buon pomeriggio, bentrovati. Guardando indietro al passato invece, proviamo a metterci per esempio in apertura subito così, no? Nei panni di un contadino inglese del Settecento, uno di quelli con le mani sporche di terra, no? Con la paura che un respiro possa cancellare metà della sua famiglia, perché erano gli anni in cui il vaiolo non era una malattia, era una condanna a morte che bussava alla porta, no? Una presenza costante, una specie di ombra che attraversava le case, le città, i secoli. Il vaiolo che uccide, che sfigura, che lascia cicatrici non soltanto sulla pelle ma proprio nella memoria collettiva. Cioè, se sopravvivevi eri fortunato, ma ti rimanevano addosso i segni come un tatuaggio di guerra, capito? Poi arriva questo Edward Jenner, un medico di campagna, metodico, osservatore, uno che ascoltava le storie dei contadini, no? Non è uno che si perde nei sogni visionari da romanzo. E ha notato il dottor Jenner questo dettaglio che sembrava un po' una storia, sai, no? Del folklore popolare, cioè che le mungitrici che prendevano il vaiolo bovino, quello delle mucche, non si ammalavano del vaiolo umano. Una voce di paese, sì, ma che però gli suggerisce una certa logica, e qui scatta la scintilla. Quella follia lucida che separa proprio il genio dal resto delle persone normali, perché si convince il dottor Jenner che quel virus cugino, quello delle mucche, più leggero, più mite proprio, possa in qualche modo insegnare al corpo come difendersi dal vaiolo, quello vero. Quindi 14 maggio oggi del 1796. Il dottor Jenner passa all'azione con un coraggio o un'incoscienza, insomma, che oggi farebbe, no, tremare le gambe a qualunque comitato etico, perché prende un bambino di 8 anni, figlio del suo giardiniere, e gli fa un taglio su un braccio, insomma, niente di profondo, giusto quanto basta. Poi, senza entrare nei dettagli del come, che è anche una cosa schifosa nella sua semplicità, però fa in modo che quella ferita si contaminasse tramite una delle mungitrici che c'aveva sto vaiolo delle mucche. Il ragazzino c'ha un po' di malessere nei giorni a seguire, insomma, una febbriciattola, però in 448 sta di nuovo in piedi, corre nei prati come se niente fosse. La prova del 9 è da film horror, perché qualche settimana dopo il dottor Jenner, che c'è un viale, no, Edoardo Jenner, in diverse città d'Italia per quello che ha scoperto, insomma, il dottor Jenner prova a infettare quel bambino lì col vaiolo vero, quello che uccide, quello che se sopravvivi te lo ricordi per sempre, perché sarebbe stata la prova ultima della sua intuizione. Intuizione che viene confermata, nel senso che non succede niente. Cioè, il corpo di quel bambino che aveva preso il vaiolo della mucca riconosce il virus del vaiolo e gli chiude la porta in faccia. Che poi, a metà tra realtà e leggenda, la parola vaccino viene proprio da vacca, perché tutto è partito dalla malattia delle mucche. Comunque, non è stata una scoperta da camice bianco in un laboratorio, però un'intuizione proprio sporca di fango, capito? Un medico che ascoltava il sapere popolare delle contadine non ha inventato soltanto un farmaco, il dottor Jenner, ha inventato proprio l'idea che possiamo addestrare il nostro corpo a combattere delle guerre prima ancora che inizino. E quindi il dottor Jenner da lì in avanti ha pubblicato, ha spiegato, ha insistito sulla sua scoperta, anche se non c'era un'istituzione alle sue spalle, non c'era un esercito di ricercatori. Insisteva con la tenacia di chi sapeva di avere per le mani uno strumento che poteva cambiare il destino di milioni di persone, cosa che poi sarebbe successa, perché nel giro di pochi decenni da allora la vaccinazione inizia a diffondersi, prima tra mille resistenze, perché le resistenze ci sono sempre state anche all'epoca, poi come pratica di massa, e 2 secoli dopo, 1980, l'Organizzazione Mondiale della Sanità annunciava che il vaiolo era stato eradicato, è la parola corretta, cioè scomparso definitivamente. E la cosa più umana di tutta questa storia è che il dottor Jenner non c'era a quel traguardo finale, per una questione proprio anagrafica, però quel gesto di oggi, 230 anni fa, resta uno di quei momenti in cui la storia, capito, cambia il suo corso. Cioè, fino a quel momento il vaiolo era inevitabile e dopo non più. C'è un disco degli After Hours, credo degli anni 90, che si chiamava Germi, proprio la musica che contagia. Ma questa è un'altra faccenda, insomma. Le parole di In Blue 2000, oggi con Paolo Accorona in regia, siamo pronti a partire, a parte i nostri anniversari strampalati, via. Questo è Zane.

Sideways, c'è Zayn nel pomeriggio di In Blue 2000, sì, a quest'ora 15-11 minuti, c'è poco da dire pure sul doblete dell'Inter di ieri, no? Lo spot sullo sponsor della Lazio, insomma, Polymarket, mercati predittivi, stavo guardando che tra le scommesse nuove, per esempio, che si possono fare, c'è la vittoria della Roma nel derby di, cos'è, lunedì, del 17, 63% la danno, ma c'è anche, per esempio, Claudio Lotito venderà la Lazio nel 2026, una scommessa nuova, di queste qui appena fatte. Si parla non tanto per il gusto di scommettere, che cioè, non è quello il nostro tema, no? Ma questa storia dei mercati predittivi, no, produttivi, sta aprendo una serie di possibilità che prima evidentemente non c'erano, applicate anche alla musica. C'è la storia di questo professore di matematica che passa le giornate tra compiti, adolescenti distratti, e nel tempo libero si diverte a smontare i siti internet, diciamo, degli artisti pop, no? Guardare un po' sotto il cofano come funziona, un po' per curiosità, un po' perché una mania personale. E un giorno, dentro il codice del sito di Ariana Grande, trova un dettaglio che nessuno aveva notato: l'inventario dei vinili di un singolo nuovo. Insomma, una sciocchezza per chiunque, ma che invece diventava un segnale chiaro per chi vive proprio di prediction market, no? Questo mondo qui di Polymarket e dintorni. Da lì sto professore finisce su Kalshi, che è un'altra piattaforma dove si scommette su di tutto, politica, meteo, sport, e da un po' di tempo si scommette anche sulla musica. Lui, il professore, non è un fanatico della finanza, cioè uno che ama le classifiche e vuole capire come si muove il pubblico. All'inizio perde soldi perché scommette e sbaglia, insomma, scommette sulle elezioni, scommette sulla Billboard Hot 100, $1000, boom, così. Però continua a osservare, a incrociare dati, a leggere i forum degli appassionati come se fossero bollettini di borsa, e la svolta arriva quando riesce a interpretare un dato sul sito di questo Travis Scott, che è un rapper texano. Insomma, ci mette tutto il suo intuito nerd e gioca. Una puntata da $1 ne paga 100, ne mette sul piatto 80, ne vengono fuori 8000, e da lì in poi diventa un lavoro parallelo. Quindi si ripaga l'auto, paga i debiti, mette da parte, insomma, un bel po' di soldi in un anno soltanto grazie alla sua ossessione per i dettagli che gli altri ignorano, e grazie a queste piattaforme dove poter mettere a frutto questo tipo di informazioni. A parte la storia romantica però della rivincita dei nerd, c'è tutto questo mondo nuovo che si muove nella dimensione digitale dei prediction market, e che torna di tanto in tanto come argomento anche in questo nostro pomeriggio. Penso alle faccende di cui avevamo parlato tempo fa: Polymarket, la cattura del presidente Maduro, le scommesse che erano venute fuori a poche ore dalla cattura, e poi si era scoperto che era uno di quelli che era andato, uno dei soldati che l'hanno catturato materialmente, che aveva scommesso. È un mondo di trader che vivono di previsioni, per esempio sugli stream di Spotify, sulle recensioni, sulle copie limitate. Fan che scommettono, spinti dall'amore per il proprio artista, no? Convinti che il loro preferito è quello che vincerà sempre. Ed è proprio lì che i professionisti fanno i soldi, dove l'emotività degli altri distorce il mercato. Poi c'è la parte meno romantica, quando si avverano scommesse che sembravano improbabili e contro ogni logica, tipo il termometro dell'aeroporto di Parigi che supera i 26 gradi, e succedono veramente, come se qualcuno avesse una fonte di informazioni privilegiate. Anche la piattaforma Kalshi ha bloccato account, ha segnalato anomalie, però rimane questa sensazione, no? Che qualcuno sappia sempre qualcosa prima degli altri. Nel frattempo l'industria musicale intera è lì alla finestra ad osservare, perché questi mercati non sono soltanto un gioco, sono un indicatore di attenzione, come tali vanno letti. Cioè, se un artista genera un mercato attivo di scommesse, significa che se ne parla, significa che c'è attenzione e curiosità. Se allo stesso tempo non genera nessun mercato, è un segnale altrettanto chiaro. Quindi le etichette iniziano a guardare questi movimenti come guardano i social, non per capire quello che è già successo, ma per capire cosa sta per succedere. È una conversazione globale dove ogni opinione ha un prezzo, e questo cambia il modo in cui si misura l'interesse. Non è un caso, no, che tanti giornalisti anche abbiano gli occhi puntati su questo tipo di piattaforme per provare a intercettare i fatti proprio che la cronaca racconterà tra poche ore. E in questo scenario anche la musica diventa un terreno dove la passione si intreccia con la speculazione. Cioè, i fan non si limitano più ad ascoltare, vogliono anticipare, influenzare, partecipare e magari fare pure qualche soldo, perché no? Ma la linea che separa l'entusiasmo dal trading diventa sempre più sottile, ed è per questo che ne parliamo. Tecnologia dintorni, le parole.

Forse è fin troppo elegante per l'Eurofestival questa Heroine di Maroon 5. Lo dico perché siamo abituati a delle performance, diciamo, un po' sopra le righe. No, che oggi c'è la seconda serata, no? A Vienna, Eurovision Song Contest. 18 artisti sul palco, 15 in gara per uno dei 10 posti nella finale di sabato. Gli altri 3 passano di diritto perché sono membri dei paesi fondatori, no? Quindi Francia e Regno Unito, e in più c'è l'Austria che passa come paese organizzante, e andranno in gara poi con gli altri, insomma, usciti dalla prima semifinale, che sono Grecia, Finlandia favoritissima, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. A livello di numeri, la prima semifinale in Italia ha fatto 1.568.000 spettatori, con uno share di poco più del 10%, che è pochino, nel senso che hanno fatto di meglio il Grande Fratello VIP e il commissario Montalbano, che è una corazzata, ormai sarà la 50ª replica e va sempre comunque in doppia cifra. Vediamo questa sera che cosa succederà. L'Italia con Sal Da Vinci, che ha cantato nella prima serata, ma era soltanto un'esibizione, diciamo, di cortesia, visto che anche noi, in quanto paese fondatore, siamo automaticamente in gara nella finale, che appunto ci sarà sabato, ma arriviamoci poi al prossimo sabato. Tra l'altro pare sempre grande favorito pure il nostro Sal Da Vinci, vediamo come va a finire. Le parole di Blu 2000, ora con Francesco Gabbani.

1973, quando si potevano fare canzoni lunghe, quando si potevano fare canzoni che si fermavano a un certo punto, quando le canzoni non si sa bene per quali motivi, per quali, non so, caratteristiche, no, rimanevano nel cuore delle persone anche a distanza di tanti anni. Questo è il tipo di pezzo proprio classico dei classici, per cui in qualunque sala da ballo, ammesso che ne esistano ancora, insomma, c'è sempre qualcuno pronto.

0: parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole sono capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

storia lunga più di mezzo secolo, sono 64 anni di musica insieme. E senti che roba, era In the Stars dei Rolling Stones, disco in blu 2000 della settimana.

disco importante per tantissimi motivi diversi, What's Going On di Marvin Gaye, perché probabilmente tra i tanti, per la prima volta, un artista della musica soul, anziché produrre soltanto dei singoli, delle canzoni buone da ballare, come era un po' nella tradizione della Motown, arrivava a cantare di guerra, arrivava a cantare di ecologia, di sofferenza urbana, lanciando, no, in qualche modo una tradizione che sarebbe poi, insomma, diventata e ripercorsa abbondantemente anche dagli artisti dietro di lui. Tra l'altro pare che Barry Gordy della Motown, il produttore capo dei Gabis, neanche lo volesse pubblicare perché non gli piaceva, lo trovava troppo politico, ma poi la storia è andata diversamente. Le parole di In Blue 2000, ora con Noah

tranne che non ci sia tutta l'attitudine rock di Irene Grandi in questa canzone che fece seconda al Festival di Sanremo del 2000 dietro alla piccola orchestra Avion Travel che aveva sparigliato tutte le carte vincendo quell'edizione con Sentimento. Ma è bello leggere poi tra chi c'era, insomma c'era Bersani, Samuele Bersani con Replay, c'era Carmen Consoli, Gigi D'Alei Subsonica, e tra i giovani Tiro Mancino con Riccardo Sinigallia, c'era Fabrizio Moro, c'era Gio Barbieri, sempre perché Sanremo torna un po' come la memoria storica e il termometro dei nostri ricordi che passano dalla musica. Tra poco invece l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo in Blu 2000 News. State con noi.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
8: In Blu 2000, news.
9: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni per un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare all'Ateneo. Non si chiama difesa, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone, a seguire la mattinata cristiana, caricato.
10: L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa è la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Si è in qualche modo ricomposta anche un'altra frattura che era accaduta solo 18 anni fa, quella del mancato invito di Papa Ratzinger alla Sapienza per una protesta firmata da 61 docenti del Dipartimento di Fisica. Oggi un altro clima, grande armonia, l'Ateneo che si presenta come luogo di inclusione, di conoscenza e centro di sapere, e il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere a ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
9: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi, spiegando però che potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo sta facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata, così Mario Draghi, ricevendo il premio Carlo Magno. La guerra in Ucraina, diplomazia in stallo, non si fermano i combattimenti. Nella notte, massiccio attacco di Mosca con droni e missili su Kiev.
11: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio di un morto e di oltre 30 feriti. È crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky, 16 le persone ricoverate. Si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro il paese, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione rimane stabile. quello, anche se la guerra è stato uno degli argomenti nell'incontro a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro di Zelensky, sotto accusa per corruzione. Franco Rossi, linea allo studio.
9: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,88%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

futuro marito di Zoe Kravitz, lui, no? Harry Styles, ma saranno fatti loro. American Girls, siamo ripartiti, seconda ora insieme, 16:07, Paola Corona in regia, e c'è questa storia che gira nel mondo della sicurezza digitale, della cyber security, dicono quelli bravi, che sembra scritta per ricordarci sempre come quando si parla, no, di tecnologia e di intelligenza artificiale nello specifico, ma è un discorso che vale proprio per la tecnologia in senso più ampio, non esistono buoni o cattivi, ci sono gli strumenti e poi dipende chiaramente da come li utilizziamo. Faccio giro largo perché c'è uno dei mercati più famosi del dark web, dove si comprano e si vendono carte di credito rubate, si chiama Jerry Store, e si è ritrovato all'improvviso con 350.000 di queste carte pronte per essere vendute, quindi soldi pratici, concreti, illegali, ma erano lì pronti per essere riscossi, spariti, puff. Ma non perché ci sia stata un'operazione, che ne so, di polizia, no? Operazione internazionale, ma perché si sono fidati troppo dell'intelligenza artificiale e, come molto spesso succede quando c'è l'intelligenza artificiale di mezzo, lei fa esattamente quello che le viene chiesto senza farsi domande. E il risultato è stato questo pacchetto di dati sensibili lasciato online senza protezioni, un invito a nozze per altri hacker che hanno saccheggiato tutto gratis. Poi la parte interessante non è la beffa, perché c'è un ladro che viene derubato, fa sempre un po' sorridere, no? Però è il contesto che è interessante, perché che i criminali informatici provino a stare sempre avanti, no? Questo non è una novità, insomma, sono anni che utilizzano per esempio modelli di intelligenza artificiale per automatizzare le loro operazioni, scrivere virus, infiltrarsi nei sistemi, costruire delle campagne di phishing, gestire i database rubati. C'era addirittura un modello di intelligenza artificiale di Anthropic giudicato troppo pericoloso per essere pubblicato, che è riuscito a generare strumenti di intrusione informatica invisibili praticamente in meno di 12 ore. E se questo è il livello dei modelli, diciamo, più avanzati, immaginatevi cosa possono fare quelli commerciali, quelli dove c'è qualcuno che ci mette dei soldi sopra, no? Accessibili a chiunque abbia un po' di fantasia e pochissimi scrupoli. Il problema di chi vende le carte rubate, dici, perché è successo questo? Cioè, non saranno mica gli ultimi arrivati, se questi lo fanno di mestiere i cattivi di internet, no? Il problema che c'è quando tu hai una quantità di carte rubate da vendere è che devi controllare continuamente se quelle carte funzionano ancora, perché magari scadono, perché magari vengono bloccate, no? Così i criminali informatici aprono milioni di account fasulli su commerce online, fanno microtransazioni ma veramente di pochi centesimi per verificare quali carte siano ancora vive. Ed è un lavoro lungo, ripetitivo, noioso, ed è soprattutto perfetto per essere automatizzato. E infatti questo luogo di perdizione, si chiama Jerry Store, dicevamo, ha affidato tutto a un modello di intelligenza artificiale che ha costruito un'infrastruttura per gestire i controlli, gli aggiornamenti, soltanto che uno di quei depositi, insomma, gestiti dall'intelligenza artificiale se l'è scordato così aperto fuori, tipo porta aperta, senza protezioni, da lì il disastro. La cosa che fa riflettere però è che l'intelligenza artificiale non ha fatto una piega nel costruire un sistema criminale, non ha chiesto chiarimenti, non ha sollevato dubbi etici, non ha segnalato anomalie, ha eseguito. E secondo gli esperti è questo il vero campanello d'allarme, non tanto la figuraccia dei ricettatori, no? Quanto la facilità con cui un modello di intelligenza artificiale possa diventare l'ingegnere silenzioso di un'operazione illegale. Poi la verità è che ovunque ci sia una carta di credito da utilizzare ti mette un po' a rischio, no? Le piattaforme non possono filtrare milioni di microtransazioni senza bloccare mezzo pianeta. Le banche fanno quello che possono, ma la prima linea di difesa resta sempre l'utente, quindi notifiche attive, controllare i movimenti, bloccare immediatamente in caso ci sia qualcosa di sospetto. Poi per un livello ancora più alto di protezione si potrebbero utilizzare delle carte usa e getta per comprare online, che risolvono il problema alla radice, però lì entriamo proprio nelle preferenze personali, no? Alla fine questa storia di Jerry Store è un piccolo promemoria, semplicemente, come dicevamo all'inizio, della tecnologia, quindi anche l'intelligenza artificiale, che non è né un supereroe né un supercriminale, è semplicemente un acceleratore. Se lo usi bene ti porta lontano, se lo usi male ti scavi la fossa più velocemente. E nel dark web, dove nessuno si fa troppe domande, può capitare pure che cadano nella fossa che si sono scavati da soli
quelli che pensavano di essere i più furbi. Storie di tecnologia e dintorni di quelle che ci piace raccontare tutti i giorni in questo pomeriggio che passiamo insieme. Le parole di Blue 2000.

di ricerca continuo perché c'è sempre qualche nome da scoprire. Lei si fa chiamare Ceneri, siamo nella categoria dei cantautori indipendenti, nata e cresciuta in un piccolo paesino nella provincia di Pordenone. È un piacere ritrovarla qui nel pomeriggio di In Blue 2000. Lui invece non ha bisogno di grandi presentazioni, non so se avete presente, lo chiamano The Boss.

del biopic su Michael Jackson, ma anche Bruce Springsteen, Liberami dal nulla, ne ha uno, no? Il fatto è che i film musicali sono diventati probabilmente una delle forme narrative più redditizie del cinema contemporaneo. Penso a Bohemian Rhapsody sui Queen, penso a Rocketman di Elton John, Maestro su Leonard Bernstein, Back to Black su Amy Winehouse, A Complete Unknown su Bob Dylan. Cioè, il cinema sembra aver trasformato la musica in una gigantesca macchina che racconta, ed è un racconto che funziona, visto che questi film riattivano cataloghi discografici, rilanciano carriere postume e influenzano il modo in cui il pubblico percepisce la storia della musica, anche se per il nuovo Michael Jackson, il nuovo biopic, se ne parlerà l'anno prossimo. Noi pure andiamo via, ma torniamo domani, stesso posto, stessa ora. Ciao!

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra, David Orfei è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica, bentrovati.
0: Allora, con te andiamo idealmente a Perugia, perché? Perché ci sono le pulizie di primavera e non è solo un titolo, ma è un fatto, David.
1: Sì, sì, è un fatto perché per il 10° anno consecutivo i rappresentanti delle associazioni dei borghi, insomma del centro storico di Perugia, si sono organizzati per scendere in strada, per mettere a posto, pulire, sistemare insomma tutti i vicoli, le piazze e le aree verdi del centro. Infatti sono stati tanti cittadini che, nonostante la pioggia che magari avrebbe potuto insomma disincentivare tanti a scendere in piazza, si sono uniti e sono andati appunto a pulire e a ridare dignità ai luoghi che fondamentalmente frequentano quotidianamente, ma che magari giustamente con la velocità di oggi, con sempre si ha sempre fretta, si è sempre distanti un po' da queste questioni, erano un po' scaduti e appunto si è tornati per dargli dignità.
0: E allora sentiamo Maria Antonietta Taticchi, che è presidente dell'associazione Priori APS. Sentiamo.
2: Nonostante la pioggia abbiamo pulito, piantato piante, verniciato serrande, tolto etichette, ridato lustro a tutta la via, e questo è un impegno che noi abbiamo da sempre. Oramai sono 10 anni che facciamo questa cosa e ci riempie di orgoglio, perché noi amiamo una città bella, pulita e accogliente, e quello che abbiamo fatto oggi insieme a tutte le altre associazioni del centro storico è proprio un segno della nostra volontà e il nostro amore per la città. Proprio questo movimento viene dal nostro amore per questa città. E fra tutte le iniziative che ogni anno facciamo, che sono eventi culturali, eventi sociali, abbiamo un impegno che abbiamo preso oramai lo stesso da una decina d'anni, che è quello di tenere aperta la Torre degli Sciri ai visitatori. È aperta gratuitamente ed è un luogo dal quale si può ammirare la città dall'alto e avere una vista particolare della nostra città.
0: Immaginiamo però, David, che il comune abbia un servizio di pulizia, dico specialmente in centro storico, ovunque immagino, però insomma in centro.
1: Sì, c'è in particolare la Geseno che effettua questo servizio. Diciamo che purtroppo, come poi ci osserviamo in tante città dell'Umbria, mi immagino d'Italia, non sempre si riesce a essere capillari ed efficienti allo stesso modo, e di conseguenza purtroppo i cittadini sono chiamati un po' a dover sistemare le cose da loro.
0: No, ma questo anzi, cioè che poi i cittadini magari spesso sporcano troppo e non...
1: Esatto, sì, ecco, diciamo che quindi... è una compensazione quasi, il cittadino magari irresponsabile viene compensato da quello eccessivamente zelante, anzi giustamente zelante, che mette a posto diciamo quello che il servizio non riesce insomma a coprire.
0: Non riesce. Mettiamola così. Sentiamo anche Giancarlo Barboni, che è presidente dell'associazione Rione di Porta e Burnea. Sentiamo.
3: La nostra associazione Rione di Porta e Burnea è stata la prima a collaborare con l'associazione Priori in questo evento, le pulizie di primavera. Questa manifestazione vuole invitare la cittadinanza a rendere la città più pulita, più gradevole, più bella. Questa attività di oggi è riuscita molto bene, abbiamo ripulito tutti insieme l'intero percorso delle scalette del Paradiso. Sorpresa, abbiamo avuto anche l'inaspettata presenza dell'assessore Groman, della sindaca e dell'assessore Croce, che si sono prodigati ad aiutarci in questa pulizia, che per cui a questo punto le scalette del Paradiso sono assolutamente perfette e pulite in tutti i sensi.
0: Ecco, è arrivato il sindaco con gli assessori, non sarà una casualità, David, che siano arrivati?
1: Sicuramente insomma a livello politico, al di là delle buone volontà, è sempre meglio farle che non farle queste cose, nel senso che sicuramente si trasmette un messaggio di presenza o almeno di attenzione verso certe tematiche. Ecco, prima tu hai chiamato giustamente in causa se il comune avesse appunto dei servizi, beh in questo caso è direttamente il palazzo che è sceso in strada.
0: Che è sceso, ma non lo so, io ci leggo ormai, sono maliziosa, insomma dopo tanti anni, no, ci leggo anche una sorta di... come ti posso dire, non di excusatio, no? Manifesta,
1: non,
0: perché
1: scusatemi, non per dire accusatio manifesta,
0: capito?
1: Ho inteso benissimo, è comprensibile, condivido ampiamente quello che dici, nel senso che chiaramente sono da una parte forse delle azioni che qualcuno potrebbe assimilare un po' anche al populismo, dall'altra parte certo è che se un servizio non è eccessivamente efficiente, il sindaco, per far vedere, insomma, forse anzi per far apparire il contrario, scende in strada, chiaro è che qualche dubbio si può sollevare anche legittimamente.
0: Ma anche perché che ci siano poi le iniziative di quartiere, perché è vero che comunque le imprese comunali di polizia possono fare certe cose, non altre, non dipingono certo la Serranda, però è anche certo, ovvio certo, che l'iniziativa dei cittadini è un'iniziativa di volontariato, quando c'è, se c'è, quando può, e invece il servizio del comune deve essere un servizio assicurato e garantito, insomma.
1: Anche perché è ben pagato, insomma, la Tari in Umbria non è bassa.
0: Ma la Tari penso che non si abbassa da nessuna parte, noi dovremmo un'inchiesta da nord, dall'ultimo, dal Friuli, fino ad arrivare a Lampedusa, e vediamo la Tari come, quindi
1: sì, sarebbe veramente da fare un sondaggio e capire quanto poi i servizi che vengono pagati anche con la Tari, insomma, riescono a rispondere alle esigenze dei cittadini. La risposta non credo che sempre
0: essere
1: sarà
0: adeguata,
1: molto felice, però ecco.
0: Questo è un discorso complesso, però perché in realtà poi la pulizia, che è una cosa importantissima, e non sempre anche viene gestita, cioè magari vengono spesi tanti soldi ma non vengono
1: certo,
0: ma non vengono spesi bene.
1: Di pianificazione e progettazione, anche gli accordi stessi che le amministrazioni firmano, per esempio immagino le vie di periferia,
0: sì,
1: che ci sono accordi magari di spazzamento che le vedono spazzate una volta l'anno anche, però magari l'azienda dice ma noi saremmo disposti a farlo di più, ma l'amministrazione ha firmato un contratto in cui è previsto
0: quello.
1: Per fare un esempio, è chiaramente
0: per fare un esempio, e anche io sul metodo delle pulizie con mezzi avrei da dire, insomma, comunque.
1: Ah, sì, assolutamente.
0: No. Nel senso che spendi energie inutili e non pulisci, ma questo perché esatto, lo vediamo con gli occhi nostri, non perché dici sai devo parlare.
1: La critica, certo.
0: E allora noi comunque, viva le pulizie di primavera a Perugia, esatto. David, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E noi andiamo a Cisternino, in provincia di Brindisi, Radio Frate Sole, Alessandro Nardelli è collegato con noi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Federica e grazie come sempre della possibilità.
0: Allora noi andiamo in questo paese molto molto caratteristico, Cisternino, che quest'estate prevede tante iniziative, possiamo dire un'estate ricca di festival, di luoghi da visitare, di mostre. Alessandro.
4: Ricchissima Cisternino, Federica, si prepara a vivere un'estate 2026 che si può definire straordinaria, diventerà un vero e proprio palcoscenico diffuso tra cultura, arte, musica e grandi eventi. Il calendario è molto ricco e trasformerà proprio il borgo in uno dei punti di riferimento culturali della Valle d'Itria, ma non solo.
0: Ma dimmi una cosa, ma Cisternino di solito l'estate ospita appunto tutte queste manifestazioni, c'è un motivo particolare perché proprio a Cisternino o no? È estate e si fanno.
4: È estate e quindi la città di Cisternino organizza gli eventi che ritiene più coerenti per il loro brand Cisternino, per la loro crescita turistica e culturale, quindi per questo motivo
0: ospita tutte queste cose. Allora, voi avete sentito Annalisa Canzio, che è assessore alla cultura appunto del comune di Cisternino, sentiamola.
5: Abbiamo lavorato su un programma estivo con l'obiettivo di valorizzare la nostra tradizione, la nostra storia e la nostra identità, rispettando l'autenticità del nostro borgo. Visitatori e residenti potranno visitare i nostri palazzi storici più belli, Palazzo La Gravinese, Torre dell'Orologio, Torre Civica, Cimitero di Santa Maria Maria di Costantinopoli, che ospiteranno mostre ed eventi. Per tutto il mese di maggio e il mese di giugno sarà possibile assistere a rappresentazioni teatrali, musicali e di danza presso il Teatro Paolo Grassi, e a seguire inizierà una rassegna cinematografica all'aperto. Quest'anno abbiamo anche voluto investire sui festival storici, con la convinzione che i festival storici formano e costituiscono l'identità del nostro paese. Quindi avremo un grandioso Festival delle Bande, una originalissima Notte Verde, il tradizionale Borgo Cantato, Festival dei Sensi, Disimpegno, ed inoltre avremo dei nuovi festival che sfrutteranno delle location non particolarmente valorizzate negli ultimi anni, in particolare il suggestivo nostro Sottovilla e l'accogliente e lo storico Giardino del Giannettino.
0: Insomma, tante cose, peccato che noi in radio non le possiamo vedere. Tra l'altro c'è anche una tappa del Festival della Notte della Taranta.
4: Sì, ci sarà una tappa del Festival della Taranta, quindi Cisternino diventa anche parte di un evento così importante come quello del Festival, come quello della Notte della Taranta. Ma non solo, Federica, tra le novità più importanti ci sono anche le grandi mostre nei palazzi storici comunali. Ci sarà la mostra permanente dedicata a Lisetta Carmi, ma ci sarà anche l'archivio di Rinale, che verrà esposto per la prima volta proprio alla Torre dell'Orologio. Quindi tante cose, ma anche l'arte contemporanea. Per esempio, adesso mi viene in mente, al centro del programma di Cisternino c'è l'arte contemporanea internazionale, per esempio viene rappresentata da Reliquie, una mostra d'arte ucraina che è ospitata al Cimitero Vecchio. Quindi davvero tante cose.
0: E allora sentiamola ancora Annalisa Canzio.
5: Quest'anno abbiamo anche voluto investire nella comunicazione, quindi oltre ad un ufficio stampa che curerà i nostri eventi più importanti, avremo anche un info point in piazza che potrà accogliere turisti e dare le informazioni rilevanti sulla nostra estate. Infine quest'anno avremo anche, oltre al nostro storico Festival di Letteratura Civile, avremo anche un nuovo festival, Oscar del Libro, che avrà degli ospiti molto particolari. Altra notizia è che Cisternino è rientrato all'interno dello Scirocco Festival, e proprio l'inaugurazione, il 1 luglio, avverrà nel nostro Teatro Paolo Grassi con Emma Dante. Quindi un'estate davvero ricca, con eventi sia storici che nuovi, quindi vi aspettiamo a Cisternino.
0: Allora, un'altra estate dove il turismo si preannuncia, insomma, numeroso, proprio anche quest'anno, no? Che è così critico, molte persone non vanno all'estero, non se la sentono adesso di, no, di programmare, e invece girano per l'Italia. Alessandro.
4: Sì. La città di Cisternino si appresta infatti ad accogliere proprio tanto i turisti stranieri, quindi coloro che vengono dall'estero e coloro che vengono fuori dalla Puglia, ma anche i locali, perché chiaramente una città come Cisternino parte sempre dal locale per aprirsi poi ad altre realtà.
0: E allora, buona estate a Cisternino. Noi ovviamente ci sentiamo prima. Grazie per essere stato con noi, Alessandro.
4: A presto.
0: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è con noi. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, Federico, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Allora, con te adesso, con l'ospite che sta per arrivare, parliamo di TED per Saronno. Il tema della terza edizione è Occhi da Libellula. Che cos'è TED per Saronno, Massimo?
6: Allora, parlo in generale di che cosa sono i TED. Per chi non lo sapesse, sono delle conferenze globali no profit che sono dedicate proprio a diffondere delle idee su alcuni valori, sulla tecnologia, sull'intrattenimento e sul design. Si svolgono in molte città dell'Italia, come anche all'estero, perché il loro centro è Vancouver, dove si tengono. A Saronno si svolgerà appunto nei prossimi giorni questo confronto, dibattito su idee. In breve, ogni relatore ha dei minuti minuti per esporre la propria posizione e per confrontarsi nel dialogo con gli altri relatori.
0: Quindi c'è un tema che unisce tutto?
6: Sì, per l'appunto, come dicevi tu, il titolo è quello gli occhi da libellula, proprio perché bisogna avere la capacità di guardare la realtà attraverso dei profili, degli sguardi che possono essere differenti.
0: Allora, ci ha raggiunto Stefania Bianco, che è founder di TED per Saronno. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Massimo ha un po' introdotto, con lei vorremmo entrare un pochino più nel merito. Non so se abbiamo già detto le date, che sarà sabato 23 maggio al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, tutto il pomeriggio. Ci sono cose particolari che vuole dire, per esemplificare un po' quello che avverrà?
7: Sì, innanzitutto due parole sul formato, se non ne avete già parlato prima. Il TEDx, faccio proprio un brevissimo riassunto. Il TEDx è un formato che deriva da un format americano, il TED, che è nato 40 anni fa con un intento, quello di diffondere idee che valeva la pena condividere. Ideas worth sharing era appunto il motto di TED. Si è evoluto in questi 40 anni nella versione X, quindi TEDx, andando a declinare questo spirito, quindi di condivisione delle idee, in modo locale, seguendo gli stessi principi e linee guida di TED. Quindi abbiamo TEDx in tantissimi posti del mondo, città del mondo, quindi TEDx Sydney, per intenderci, Vancouver, New York, e da 3 anni abbiamo anche l'edizione di TEDx Saronno.
0: E questo è positivo. E quindi ci faccia un esempio per noi, diciamo un po' profania, perché nel frattempo noi qua siamo arrivati a Nvidia, quindi insomma il percorso dell'umanità va avanti a falcate. Oggi avevo davanti tutta la home page, no, per il discorso di Trump e Xi, che sono andati, come lei sa, tutti i vari amministratori delegati delle più grandi aziende. E allora diciamo che capivo forse un decimo di quello solo che era scritto nella brochure di Nvidia. Una cosa. Allora, di che cosa si parlerà in questi momenti in cui ognuno propone un'idea?
7: Sì, avremo 10 speaker e ciascuno di loro declinerà il tema di quest'anno, che è appunto Occhi da libellula, su diversi temi. Quindi parleremo per esempio di alimentazione e benessere, diritti, c'è una delle nostre speaker, un attivista dei diritti LGBTQ+. Parleremo di anche insegnamento, ci sarà un insegnante di una scuola elementare primaria proprio della nostra città, che declinerà il tema dell'insegnamento in maniera originale e molto, molto interessante. Parleremo di AI, l'intelligenza artificiale, non si può non parlare di certo. AI, ma lo faremo in un modo trasversale, quindi anche tematiche molto tecniche hanno comunque un linguaggio divulgativo adatto a tutti. Ci saranno altre tematiche molto eterogenee, come per esempio il networking, ovvero come avere relazioni sane e quindi vivere una vita sociale ricca e piena di spunti. Parleremo inoltre di agriforestazione, per esempio, quindi tematiche
0: che riguardano... Una cosa, Stefania, perché stiamo andando verso la fine. Sì. Queste cose poi vengono sintetizzate, cioè qual è poi la chiusura di questo percorso?
7: Allora, sicuramente quello di favorire la circolazione di idee sul nostro territorio, nella nostra comunità. L'evento in realtà è registrato, quindi in teatro ci sarà una regia che registrerà i talk, che verranno poi caricati sul canale ufficiale di YouTube di TED, che ha 40 milioni di utenti. Quindi tutti i nostri talk andranno in questo grande basket, che è appunto un canale dove contribuiscono tutti i TEDx del mondo, e porteremo a diffondere queste idee effettivamente in tutto il mondo, anche perché poi saranno sottotitolati, eccetera eccetera.
0: Quindi insomma ci sarà un seguito, poi ne riparliamo, però perché vorrei capire poi come si incrociano, no, le idee di tutto questo mondo, se poi vengono da qualcuno prese o resta una cosa a livello intellettuale. È interessante, Stefania, ma adesso non abbiamo più tempo, quindi Massimo la rinviterà, giusto Massimo?
6: Certamente.
0: Tanto al 23 maggio, anzi dopo il 23 maggio, così ci parla anche di come, ci dice anche com'è andata, va bene?
7: Volentieri, volentieri, so che non siamo vicinissimi, ma qualora passiate da Saronno siete i benvenuti.
0: Grazie.
7: A venire direttamente in teatro.
0: Grazie, gentilissima, gentilissima. Grazie per essere stata con noi, Massimo, grazie.
6: Bene, con lei ci risentiremo subito dopo il 23 allora.
0: Benissimo, grazie Massimo.
6: Grazie a voi.
0: Noi ci fermiamo qui, regia Paolo a Corona, il Territorio Parla torna domani.

0: baciamoci.
1: I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Radio Nuova in Blu.
8: In Blu 2000 News.
9: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini e siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone, ascoltiamolo.
10: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
9: In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve essere ora riesaminata. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo stiamo facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata. Così, ricevendo il premio Carlo Magno, Mario Draghi per l'ex premier per la prima volta dal 1949, c'è la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate. Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giro di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Xi però ammonisce: Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. I temi economici, ma anche quelli legati allo scenario internazionale, caratterizzano il dibattito politico.
11: Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni. Riaperture della Presidente del Consiglio in aula del Senato di avviare una collaborazione vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, l'unico via libera arriva da Calenda di Azione, soprattutto sul nucleare, dall'esecutivo la risposta a riaprire il capitolo entro l'estate. Altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare 2 cacciamine nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto, se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto la Camera dei Deputati al via alla 2 giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'OSCE. L'iniziativa, con l'apertura del presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico dei stupefacenti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi.
9: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,03%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
12: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
4: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. Non vi prometto che sarà tutto facile. Vi prometto che sarà vero, come è stato vero in questi 5 anni. Ogni opera consegnata, ogni bilancio chiuso in positivo e ogni famiglia che ha scelto Macerata è la prova che quando si lavora con serietà i risultati arrivano. Abbiamo iniziato qualcosa di bello insieme, aiutatemi a finirlo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
3: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
6: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.

0: e della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire

0: In Blu 2000 News.
1: Artigiani di pace, il Papa alla Sapienza esorta i giovani, chi studia trova Dio, dice il Pontefice che parla nell'Ateneo dove a Benedetto XVI fu impedito di intervenire. Non si chiami difesa al riarmo, ammonisce. Sorrisi e minacce a Pechino, primo giorno di colloqui tra il presidente cinese e quello americano Trump. Hormuz deve rimanere aperto, concordano i due, si avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Bandiere in marcia, attenzione a Gerusalemme nel giorno che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dai 6 giorni, manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Soli, anche se insieme, o di dipendenza strategica deve essere riesaminata, così l'ex premier Draghi che sottolinea c'è la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza. Buonasera da Piera Achille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. Cristiana Caricato.
2: Chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione.
3: Esordisce così Papa Leone poco dopo il suo arrivo in mattinata all'Università La Sapienza di Roma, la preghiera silenziosa nella cappella insieme a 300 ragazzi, il giro per i viali sotto lo sguardo della Minerva, icona e punto di riferimento dell'Ateneo, tra i più grandi d'Europa, la scalinata monumentale, l'incontro privato con la rettrice Antonella Polimeni, prima di gustare la mostra sulla Sapienza ai Papi, iniziata nel 1303, anno di fondazione ad opera di Bonifacio VIII. Le polemiche del 2008 che impedirono a Benedetto XVI di visitare l'università romana sono lontane e superate. Nell'aula magna va in scena un altro atto. La Sapienza si presenta come luogo di inclusione, conoscenza e centro di sapere che vede il Leone. Un interlocutore autorevole su inquietudini giovanili, un mondo storpiato dai conflitti e una ragione inquinata che chiama difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Poi l'invito finale ai giovani.
2: Lavoriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
3: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Molti gli studenti che oggi si sono stretti intorno a Papa Leone, una visita attesa dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Sentiamo allora Don Gabriele Vecchione, cappellano dell'Università La Sapienza, al microfono di Paolo Fucili.
4: Il Papa ha deciso di toccare due grandi temi universali, la pace e la tutela del creato. Perché?
5: Perché diciamo sono i temi che stanno più a cuore ai giovani, sono i temi anche del dibattito e della ricerca intellettuale che si fa in città universitaria tutti i giorni, quindi mi sembra che bisogna parlare il linguaggio che è intendibile, no? Che è comprensibile.
4: Ha parlato anche di inquietudine e ricerca della verità, queste parole secondo lei toccano un giovane di oggi?
5: Penso di sì, perché l'inquietudine è dei ragazzi e manifesta. I ragazzi hanno un gran bisogno di riconoscimento, di essere riconosciuti per quel che sono, e penso che quella del Papa sia stata proprio una premura paterna.
4: Sono inquieti questi ragazzi?
5: Sì, ma l'inquietudine alle volte, troppe volte, diventa una rassegnazione, no? Quasi un cinismo, la vita ormai è andata così, punto. Invece l'inquietudine può diventare un fuoco, può diventare ricerca, può diventare studio, può diventare empatia, può diventare missione.
1: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Xi avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Massimiliano Cocchi.
6: Dobbiamo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese Xi nel brindisi finale della cena di gala offerta ieri sera all'ospite americano. Ma oltre le parole stanno emergendo anche le posizioni inconciliabili tra le due superpotenze su Taiwan, innanzitutto, che Pechino considera un proprio territorio da riannettere, mentre gli Stati Uniti vogliono impedirlo. Se la questione dovesse essere gestita in modo errato, è stata la minaccia di Xi, potrebbe esserci un conflitto. I due leader si sono detti d'accordo invece sulla riapertura del lo stretto di Hormuz e sul fatto che l'Iran non abbia l'arma atomica. In questa visita sia Pechino che Washington si giocano molto. Trump ha bisogno di un risultato economico immediato, come la riapertura di Hormuz, per far calare il prezzo del petrolio e l'inflazione interna. Xi ha bisogno di rassicurare i mercati e gli investitori sul rallentamento dell'economia cinese e sulle nuove norme appena approvate che penalizzano le aziende straniere. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Tensione a Gerusalemme nella giornata della marcia delle bandiere, evento che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei 6 giorni del 67, manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Ci aggiorna allora in diretta dalla porta di Damasco la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buonasera.
7: Sì, buonasera, c'è una foto qui alla Porta di Damasco che è strapiena di migliaia di giovani e giovanissimi nazionalisti che in questo giorno, che sappiamo che per i palestinesi è il giorno dell'occupazione della parte araba di Gerusalemme, stanno marciando e tutto intorno chiaramente blindato dalla polizia, e sono soprattutto questi giovanissimi fanatici che sono all'origine anche delle provocazioni che non sono mancate neanche oggi, con sputi, attacchi ai giornalisti ma anche agli attivisti, erano più di 200 che erano proprio in una città vecchia per proteggere i palestinesi dalle loro violenze. Poi il ministro Ben-Gvir, che è andato con la bandiera israeliana sulla spianata delle moschee, chiaramente presente anche l'altro ministro estremista Smotrich, che questa giornata, questo Gerusalemme Day, oggi anche coincide con quella che è in pieno ormai una crisi di governo, perché un partito ultraortodosso, l'Ati Netanyahu, ha lasciato il governo e quindi si inizia a discutere di elezioni anticipate. L'ultima notizia è quello che ha detto il ministro della difesa Katz proprio in occasione della celebrazione di questo Gerusalemme Day, che ha ripetuto che Israele non ha finito il lavoro in Iran. E da qui, dalla Porta di Damasco a Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, diplomazia in stallo mentre non si fermano i combattimenti. Fabio Bolzetta.
8: Appena terminato il cessate il fuoco, abbiamo subito l'attacco più massiccio delle forze russe. Lo ha denunciato il governo ucraino. 15 civili uccisi nella notte, fra cui anche bambini, e almeno 8 vittime nella capitale ucraina. È per questo che è stato indetto per domani un giorno di lutto nazionale in tutta l'Ucraina. Un attacco durato 30 ore consecutive e rivendicato da Mosca contro siti militari ucraini e ammettendo anche l'impiego di missili ipersonici. Eppure il segretario del Consiglio russo di sicurezza nazionale, Shoigu, ha dichiarato che Mosca intende risolvere il conflitto con i negoziati. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con tali attacchi la Russia deride gli sforzi diplomatici e ha annunciato che l'Unione europea sta ultimando un finanziamento da 6 miliardi di euro per i droni. Spiragli arrivano dal Cremlino, che ha confermato i preparativi per lo scambio di prigionieri. Saranno 1000 soldati per parte. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta siamo soli, insieme. Così l'ex premier Mario Draghi, intanto via libera in Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali. Il punto politico in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
9: Buonasera Pier Achille, sì, via libera pochi minuti fa del governo al decreto missioni, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano, che è in scadenza, si attende il rinnovo del mandato da parte delle Nazioni Unite, sempre se ci sarà. Per il ministro della difesa Crosetto sono cambiate le condizioni per restare nel paese dei cedri, che di fatto è diventato un paese in guerra. E prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra Meloni, Salvini e Tajani, sul tavolo anche la presidenza della Consob, oltre ai temi di politica internazionale e sugli esteri e in particolare sull'Europa, Mario Draghi ha ricevuto ad Aquisgrana il premio Carlo Magno, e per la prima volta nella memoria di chiunque sia vivo oggi siamo davvero soli insieme, ha detto queste le sue parole, per il quale, dice Draghi, sono, e soprattutto dopo il ciclone Trump, l'Europa deve agire, serve coraggio per affrontare la crisi, dalla difesa comune al federalismo che lui chiama pragmatico. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,15%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati trovati senza vita. L'incidente nell'atollo di Vavu, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute, non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale dalle forze dell'ordine, che hanno aperto un'indagine. Pare che nella zona fosse stata emessa un'allerta gialla. Il decesso dei nostri connazionali è stato confermato dalla Farnesina. Si ridimensiona l'allarme antivirus, tutti negativi casi sospetti in Italia, i casi sono scesi ad 8, i ricercatori intanto rassicurano non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale. Lucia Scione.
10: In tutta la vicenda dell'antivirus, che ricordiamo ha fatto 3 vittime mentre la donna francese ricoverata in terapia intensiva lotta tra la vita e la morte, semmai ci fosse un risvolto meno drammatico sarebbe quello di aver posto le autorità sanitarie di mezzo mondo di fronte al rischio di una nuova emergenza planetaria. A rischio appunto perché, pur tenendo conto del lungo tempo di incubazione del virus, al momento risultano negativi gli altri passeggeri della Onlus e i contatti stretti tracciati, raggiunti e testati. Gli ultimi in ordine di tempo sono 26 francesi ed il medico USA inizialmente classificato come debolmente positivo. Gli esperti del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ribadiscono che le misure in atto, lo scambio di informazioni, il coordinamento tra le istituzioni riducono ulteriormente le possibilità di un contagio su larga scala, anche sulla base delle caratteristiche dell'antivirus ceppo Andes, a trasmissione interumana sì, ma a basso contagio, seppure ad alta mortalità. Lucia Scionellini allo studio.
1: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni 3 imputati per il rogo appiccato nel settembre del 2024 in un magazzino di via Cantoni a Milano, in cui morirono 3 giovani cinesi. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Ondata di maltempo, in particolare al nord, torna la neve sulle Alpi, atteso un miglioramento nel fine settimana. Antonella Mitola.
11: Pioggia, freddo e temporale in questo mese di maggio, ancora lontano dalla primavera. Una nuova perturbazione sta interessando in particolare il nord. L'allerta gialla è scattata in provincia autonoma di Bolzano, Friuli, gran parte del Veneto e Lombardia, settori di Emilia-Romagna, ma anche in Calabria e Puglia. Spolverata di neve sulle Alpi, a Passo Gardena, sulle Dolomiti, imbiancati sentieri e tetti delle case. Nevica anche sulle montagne lombarde, al passo del Tonale, ponte di legno a 1200 metri. Più a valle la neve lascia spazio alla pioggia. In Lombardia grandinate si registrano sul Varesotto e nel Bresciano. Sulle coste l'allerta riguarda i venti. Previste forti raffiche e onde fino a 4-5 metri sul sud-ovest del Mar Ligure e l'Alta Toscana. L'ondata di maltempo dovrebbe proseguire anche domani. Un netto miglioramento con il ritorno del sole e il rialzo delle temperature previsto a partire dal fine settimana. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Al via al Salone del Libro di Torino, il mondo salvato dai ragazzini, il tema della 38ª edizione sino al 19, la kermesse letteraria alla quale sono presenti media della Conferenza Episcopale Italiana, a iniziare da Radio in Blu. In diretta da Torino, Saverio Simonelli, buonasera.
12: Sì, infatti il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero a Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco, con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in cazzone, la nostra redazione avrà un ruolo molto importante, perché Vincenzo Morgante, il direttore, e Massimo Porfiri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sortino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero, questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli, la linea può tornare a voi.
1: Grazie, noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
13: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: Tra il dentro e il fuori esiste uno spazio che non appartiene mai del tutto a nessuno dei due. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è cortile. Il cortile è uno spazio intermedio, una soglia abitata ogni giorno senza mai essere completamente nominata. Non è una destinazione e non è un semplice passaggio, è un luogo che esiste proprio perché resta indefinito. Per molto tempo il cortile è stato uno spazio concreto, fisico, quotidiano, un pezzo di mondo condiviso dove i confini tra case, scuole e vita si allentavano. Era il luogo dei giochi all'aperto, delle ginocchia sbucciate, delle corse improvvise che non avevano uno scopo se non quello di durare fino a sera. Nel cortile si costruivano le prime forme di socialità spontanea. Non servivano regole scritte, bastava la presenza. I giochi nascevano e finivano senza struttura, spesso cambiavano nel corso dello stesso pomeriggio e insieme ai giochi nascevano anche le prime narrazioni informali, storie raccontate a metà, versioni diverse degli stessi eventi, piccoli pettegolezzi che circolavano da un angolo all'altro come una forma primitiva di comunicazione sociale. Il cortile era uno spazio in cui si imparava a stare con gli altri senza mediazioni, dove il conflitto e la condivisione convivevano nello stesso gesto, nello stesso tempo, un luogo che non era né privato né pubblico, ma qualcosa di più fragile e più libero. Oggi quel cortile in molte forme non esiste più nella sua dimensione fisica originaria. Si è trasformato, si è spostato altrove, in parte è diventato virtuale. Spazi digitali, gruppi, chat, ambienti in cui si continua a condividere, a raccontare, a osservare gli altri. Eppure qualcosa si è perso nel passaggio. La materia del cortile, la terra, il rumore, la vicinanza fisica, ha lasciato spazio a una presenza diversa, più veloce ma meno incarnata. Resta però il bisogno, quello di uno spazio intermedio in cui le vite possano incrociarsi senza una struttura rigida. Riconoscere oggi il cortile significa anche immaginarne il ritorno. Non necessariamente identico, ma come possibilità di ritrovare forme di incontro meno mediate, più lente, più esposte alla casualità. Perché forse ciò che chiamavamo cortile non era solo un luogo, ma un modo di stare insieme. Alcuni spazi esistono solo quando vengono attraversati, senza fretta. Piccole Grandi Parole è un esempio di questo. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi ed Antonio Torretti è tutto. Arrivederci a domani con una nuova parola.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Fino al 20 maggio a Macerata, in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Ritiro del piano industriale e salvaguardia dell'occupazione è la richiesta concordata ieri pomeriggio nel corso di un incontro a Palazzo Raffaello dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dall'assessore regionale al lavoro Tiziano Consoli con le rappresentanze sindacali dei lavoratori Electrolux Marche, alla luce della grave situazione emersa in questi giorni dopo l'annuncio dell'azienda che prevede anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, una decisione che rischia di avere pesanti ripercussioni occupazionali e sociali sul territorio marchigiano, con 170 lavoratori coinvolti nel sito produttivo di Cerreto d'Esi e circa 1700 dipendenti interessati complessivamente in Italia. Nel corso dell'incontro, Acquaroli e Consoli hanno ascoltato le preoccupazioni delle rappresentanze sindacali, ribadendo la piena disponibilità della Regione Marche a seguire con la massima attenzione l'evolversi della vertenza. Una complessa e delicata operazione di soccorso condotta dai carabinieri si è conclusa positivamente con il salvataggio di un uomo che minacciava di togliersi la vita. L'intervento ieri nel centro di Porto Recanati, a seguito della segnalazione di un 53enne del luogo, che dopo una lite con la sua compagna si era arrampicato sul tetto di una palazzina di 7 piani, manifestando l'intenzione di gettarsi nel vuoto. Sul posto sono confluite una pattuglia della stazione locale insieme ai militari delle stazioni di Porto Potenza Picena e Monte Lupone. Il comandante della stazione di Porto Recanati è riuscito subito a stabilire un primo contatto con l'uomo, che si trovava in forte stato di agitazione. La trattativa è proseguita per ben 5 ore in una situazione di estrema precarietà e di pericolo per l'uomo, data la notevole altezza e l'assenza di parapetti. Alle 13 circa la tenacia e la professionalità dei carabinieri sono state decisive. Portati dall'arrivo del legale di fiducia dell'uomo, sono riusciti a farlo desistere dal folle gesto. Il 53enne è stato medicato dal personale del 118 e poi trasportato all'ospedale di Civitanova Marche per gli accertamenti. Sono iniziati questa mattina i lavori di movimentazione della sabbia per il ripristino dei profili di spiaggia in erosione nell'area nord di Scossicci. L'intervento consentirà di mettere in sicurezza la zona, compresa tra gli stabilimenti balneari Lido Sabbia d'Oro e Coco Nero, violentemente colpita dalle mareggiate dell'inverno. Il prelievo, per un totale di 2.540 metri cubi, verrà effettuato nell'avamporto di Numana ed è il risultato di un'intensa collaborazione avviata da tempo con l'amministrazione Tombolini, con l'obiettivo di gestire in maniera sinergica le dinamiche dei fronti costieri. L'operazione si è resa possibile in quanto le aree interessate ricadono all'interno dello stesso sito costiero. L'importo complessivo del progetto ammonta a 56.000 euro. Si terrà domani al Cineteatro Italia a Macerata a partire dalle 15. Alla presenza di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e segretario nazionale di Forza Italia, il congresso regionale di Forza Italia, nel quale sarà chiamata a esprimersi la comunità azzurra marchigiana e che vedrà il sostegno alla riconferma di Francesco Battistoni alla guida regionale. Il congresso, afferma il segretario provinciale Gianluca Pasqui, rappresenta un momento importante non solo per gli organismi del partito, ma per l'intera comunità politica di Forza Italia. Arriviamo a questo appuntamento con la consapevolezza di un lavoro svolto con serietà e con la volontà di dare continuità a una stagione che ha restituito forza, credibilità e prospettiva al nostro movimento nelle Marche. Nelle ultime 24 ore i carabinieri di Treia e Macerata hanno denunciato 2 persone per truffa aggravata. A Treia i militari hanno individuato e denunciato un 21enne originario di Catania, già noto alle forze dell'ordine. Le indagini sono partite lo scorso 18 aprile, quando un cittadino del luogo ha sporto denuncia per essere stato raggirato sulla piattaforma Facebook Marketplace. Aveva concordato l'acquisto di una friggitrice e di una piastra da cucina professionale per 800 100 euro, ma dopo aver effettuato il bonifico sulle coordinate IBAN fornite dal venditore, quest'ultimo ha interrotto ogni comunicazione senza mai spedire la merce. A Macerata i carabinieri hanno denunciato una pensionata di 74 anni, residente in provincia di Palermo. In questo caso la vittima, una donna di origini rumene residente nel capoluogo, era stata contattata telefonicamente da un sedicente operatore di una fantomatica banca blockchain del Lussemburgo, che l'aveva convinta del rinvenimento a suo nome di una somma di 1,24 bitcoin. Per sbloccare il presunto tesoro in criptovaluta, la donna è stata indotta a versare una prima quota di 325 euro a titolo di spese burocratiche. Solo la richiesta di un secondo bonifico di ben 1860 euro ha fatto insorgere il dubbio nella vittima, che ha interrotto i pagamenti rivolgendosi ai militari. Una nuova opportunità per gli enti del terzo settore di sperimentare modelli innovativi di welfare di prossimità. Nell'ambito del progetto Radici, Rete Attiva per il Domani, insieme per una comunità integrata, è stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di progetti per azioni pilota di welfare territoriale, volte a promuovere innovazione, partecipazione e sviluppo comunitario. Destinatarie della misura sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del terzo settore, regolarmente iscritte al RUNTS, che potranno complessivamente disporre di 800.000 euro per la realizzazione di azioni pilota da compiere all'interno del territorio della Regione Marche. Ascoltiamo Marco Ciarulli, presidente di Lega Ambiente Marche, capofila del progetto.
2: Oggi è una fase avanzata del progetto Radici, un progetto che vede una rete di 18 reti marchigiane del terzo settore, progetto iniziato nella metà del 2024 e oggi arriva nella sua fase più sperimentale e innovativa, con l'avvio di un bando, se così vogliamo chiamarlo, per la raccolta di azioni pilota di welfare comunitario. Una sorta di bando che permette alle associazioni che non fanno parte della rete Radici di partecipare con progetti innovativi per poter rafforzare la rete tra gli ETS marchigiani. Chiaramente i temi che racchiudono le associazioni stesse, associazioni che si applicano in campo sanitario, sociale, economico, ambientale, di educazione, di cittadinanza attiva, tutte azioni che possono collimere e fare rete in microprogettazione che da qui ai prossimi mesi verrà alla luce e rafforzerà le reti appunto in tutte le Marche.
1: L'assemblea degli azionisti della Cariferma S.p.A. ha appena approvato il bilancio dell'esercizio 2025. L'istituto bancario fermano conferma i dati di bilancio, consolidando la forte solidità patrimoniale ed evidenziando al contempo la capacità di rispondere in modo efficace alle esigenze dei territori di riferimento, a beneficio sia delle famiglie che del tessuto imprenditoriale. Bene la raccolta totale, che ha raggiunto i 4.145 milioni di euro, più 6,8%. Gli impieghi economici lordi complessivi ammontano a 1.349 milioni di euro, in crescita del 6,8. In aumento anche le nuove erogazioni di prestiti a famiglie e imprese, ora giunte ad oltre 360 milioni di euro, a conferma della vicinanza dell'istituto alle esigenze di tutte le province in cui la banca è presente. I risultati di bilancio riflettono la solidità del rapporto di fiducia tra Carifermo e i propri clienti, la presenza capillare della banca con 48 filiali, circa 70 punti di contatto e canali digitali, garantisce un servizio diffuso e accessibile nelle diverse province dove è presente. 62 aziende presenti, oltre 400 studentesse e studenti e giovani laureate e laureati partecipanti, stand, presentazioni aziendali e seminari. Sono i numeri che confermano il successo anche per l'edizione 2026 del Career Day Unicam, organizzato in collaborazione con Confindustria Macerata e tenutosi presso gli impianti sportivi del CUS Camerino. Tutti i partecipanti hanno avuto l'opportunità di incontrare e conoscere le imprese, parlare con i responsabili delle risorse umane e di recruiter, sostenere colloqui conoscitivi, lasciare il proprio curriculum vitae e scoprire nuove opportunità di lavoro. Il Career Day rappresenta una opportunità anche per le aziende partecipanti, che hanno la possibilità di presentarsi, far conoscere la propria realtà e le opportunità offerte a giovani laureate e laureati, raccogliere candidature per le posizioni di lavoro aperte.
3: il taccuino.
1: Dopo un'attesa durata 13 anni, Villa Potenza propone dal 17 al 31 maggio uno degli appuntamenti più legati alla sua storia e alla sua identità, il Palio di Villa Potenza. Questa attesa ripartenza nasce da una sinergia che mette in rete le energie del Comitato Palio, composto da giovani residenti tra i 20 e i 35 anni, con l'esperienza della Proloco di Villa Potenza, il Comune di Macerata e la Parrocchia Santissimo Crocifisso. Cuore pulsante della manifestazione sarà rappresentato dagli oltre 350 iscritti che difenderanno i colori delle quattro storiche contrade: Torrione, Macina, Picchio e Corona. In occasione della Giornata Internazionale delle Famiglie, il CIRAM, Centro Interdipartimentale di Ricerca sull'Adriatico e il Mediterraneo dell'Università di Macerata, in collaborazione con l'Associazione Genitori e Figli per Mano, promuove a Sforza Costa, nella nuova sede dell'Associazione in via Livia Bella 7, un seminario di divulgazione scientifica e un laboratorio educativo per comprendere le trasformazioni del bacino adriatico alla luce dei cambiamenti climatici. Domani alle 15, incontro su L'Adriatico che cambia, clima, vulnerabilità territoriale e governance dei sistemi costieri. Sabato 16 maggio, sempre alle 15, l'iniziativa prosegue con Imparare dall'Adriatico, laboratorio rivolto a famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni, pensato per avvicinare i più giovani ai temi dell'ambiente marino.
3: Il tempo nelle Marche.
1: La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali e rotazione ai quadranti sud-occidentali. Mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 10-19 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
4: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
5: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
4: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
6: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
4: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
7: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco,
8: Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
4: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
9: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in consiglio comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
4: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
12: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: oggi un libro.
1: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
2: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan, a volte la violenza paga.
1: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
2: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle SAD, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
1: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
2: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
1: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
2: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia.
4: L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli Sindaco, è da sempre impegnata per la promozione della persona umana. Oggi più che mai convinta che nelle nostre città nessuno si debba sentire solo o abbandonato. Anziani, giovani, famiglie devono trovare sempre più momenti e luoghi di aggregazione sociale e azioni comuni per una maggiore solidarietà. La solitudine è il peggior male di questo tempo. Dobbiamo sconfiggerlo. Alle prossime elezioni comunali a Macerata, vota UDC per Parcaroli Sindaco.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.
5: Ehi, tu che ascolti, ti svelo un segreto. Macerata si sta svuotando. Ora però te ne voglio svelare un altro. Qualcuno vuole invertire questa tendenza. Alleanza Verde e Sinistra corre alle comunali con una lista di 30 candidati, metà donne, metà uomini e 12 under 30. Perché il futuro di questa città deve essere costruito da chi ci vive e ci crede. Affitti calmierati, co-housing, lavoro dignitoso, sono proposte concrete per far sì che i giovani possano restare e crescere qui, a Macerata. Più spazi verdi, più partecipazione, più attenzione agli anziani e alle persone fragili. E un salario minimo di 10 euro l'ora per chi lavora negli appalti pubblici comunali. Per una città verde, giusta e pubblica, il 24 e 25 maggio vota Alleanza Verde e Sinistra a sostegno del candidato Gianluca Tettarelli.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
6: Perché votare Forza Italia?
0: perché rappresenta un centrodestra moderato, liberale, concreto e vicino alle persone. Una forza politica fatta di equilibrio, competenza e buon senso. A Macerata abbiamo costruito una lista forte e ricca di professionalità. Avvocati, imprenditori, operatori sanitari, liberi professionisti e giovani con tanta voglia di fare. Persone unite dall'amore per la città e dalla volontà di lavorare seriamente per una Macerata sempre più bella, viva e attenta ai cittadini, insieme al sindaco Sandro Parcaroli.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
6: Come coordinatore cittadino i Fratelli d'Italia sono orgoglioso di poter dire che il partito per le prossime elezioni comunali ha presentato una lista autorevole, completa di 32 candidati consiglieri, nella quale l'esperienza e il radicamento di alcuni si affiancano ad un rinnovamento generazionale. Una lista fortemente rappresentativa di ampi settori della società e di tutto il territorio cittadino. Territorio del quale tutti i candidati conoscono le problematiche che devono essere affrontate e proprio per questo hanno una forte motivazione nel ricercare un'adeguata possibile loro soluzione. Ed è proprio tale motivazione che trasforma il semplice elenco di nomi in un progetto politico credibile per la città. Tutti noi candidati siamo consapevoli che la nostra candidatura è un atto di responsabilità verso la comunità e che una volta eletti non si sia giunti al termine di un percorso, ma al contrario stia iniziando un importante mandato di servizio dato dai cittadini maceratesi. Il 24 e il 25 maggio votate per una lista forte e rappresentativa, votate Fratelli d'Italia.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
7: La lista Parcaroli Sindaco è la lista del sindaco per il sindaco, formata da 32 candidati civici e della Lega, uniti dal comune intento di confermare il buon governo del centrodestra con Sandro Parcaroli. La conferma della lista del sindaco che in questi 5 anni ha regalato ai maceratesi grandi opere. Con noi Macerata continua a crescere. Vota la lista Parcaroli Sindaco.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi.
8: Ti sei mai chiesto come sarebbe Macerata se fossimo davvero tutti protagonisti? Il 24 e il 25 maggio hai l'occasione di rispondere. Non restare a guardare, partecipa al domani della tua città. Vota Gianluca Tittarelli, sindaco di Macerata, e vota la lista civica Uniamo Macerata, perché abbiamo radici profonde e idee nuove per valorizzare ogni quartiere, ogni storia, ogni cittadina e ogni cittadino. Il 24 e il 25 maggio scrivi il futuro della tua città. Scegli Gianluca Tittarelli, sindaco, sulla scheda elettorale segna Uniamo Macerata.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
9: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro, rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
3: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Mario Capparucci.
10: Sono Mario Capparucci, candidato sindaco per il comune di Montecassiano della lista Progetto Civico. Siamo interessati a costruire o comunque a recuperare degli spazi di aggregazione. Siamo convinti che bisognerà anche continuare nell'opera di risanamento conservativo del centro storico. Abbiamo deciso di partire dal punto che apparentemente sembra il più semplice, in realtà il più complesso, perché riguarda proprio la primissima infanzia, e quindi vorremmo aiutare i genitori a sostenere i costi di queste rette. Un altro punto che secondo noi è importante riguarda la riattivazione e la valorizzazione degli oratori, l'ottimizzazione delle ludoteche, delle colonie estive e anche del prescuola. Credo che sia anche opportuno riqualificare diverse zone del nostro territorio comunale. A Vissani cercheremo di ottimizzare al meglio l'uso della scuola che è stata recentemente ristrutturata e curare al meglio la viabilità rurale.
3: Elezioni Comune di Montecassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Michele Capparucci. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
11: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
3: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
12: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
3: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
13: Per una città che ritrova la sua identità e la vocazione alla cultura, all'accoglienza e all'attenzione alle nuove generazioni, scegli di votare persone esperte e competenti. Il 24 e 25 maggio vota la lista Riformisti Macerata per Gianluca Tittarelli sindaco. Riformisti Macerata, radici forti, futuro nuovo.
3: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
0: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca,
14: Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
3: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
15: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
3: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
16: Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Macerata, vota e fai votare Strada Comune per Gianluca Tittarelli, sindaco. Per una città più giusta, più viva, più nostra. Vogliamo una città dove la partecipazione sia reale. Quartieri protagonisti, cittadini coinvolti, giovani ascoltati. Vogliamo una città più verde, più sostenibile e più attenta alle persone, per spazi pubblici vissuti, servizi che funzionano e nessuno lasciato indietro. Macerata può cambiare passo insieme.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
17: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
18: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'Altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Una lista che mette al centro del proprio programma la vicinanza ai cittadini che sono più in difficoltà per colpa della crisi economica e sociale che attanaglia la nostra città, il nostro paese. Alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio votate L'Altra Macerata, votate Tittarelli sindaco.
3: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
19: Buongiorno a tutte e tutti, sono Alice Verdicchio, ho 30 anni, vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali, scegli il Movimento 5 Stelle.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
20: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità.
9: Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
3: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
12: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
3: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
20: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
3: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
11: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
3: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
21: Marche. Infinita cultura.
22: Ben ritrovati e ben ritrovati a tutti e a tutte voi, cari amici e care amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi, per alcuni degli ultimi appuntamenti di maggio promossi dall'AMAT, che vi ricordo è l'Associazione Marchigiana Attività Teatrali. Venerdì 22 maggio alle ore 21:30 al Cotton Jazz Club di Ascoli Piceno si esibirà la Marco Possachini Octet, in omaggio alla Blue Note Records, storica casa discografica di New York, che ha pubblicato alcuni dei dischi più importanti della storia del jazz. E ancora venerdì 22 maggio alle ore 21:15 al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, per il Civita Jazz Festival 2026, Gianluca Guidi sarà il protagonista dello spettacolo Sinatra The Man and His Music, in omaggio a The Voice, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Da giovedì 28 a domenica 31 maggio al Teatro della Fortuna di Fano andrà in scena lo spettacolo Il padre di Florian Zeller con Giorgio Colangeli e Francesca Ciocchetti, regia di Giacomo Tarsi. Ed ora alcune novità che riguardano delle stagioni teatrali delle manifestazioni nel corso dell'estate. Si inaugura il 5 luglio a San Benedetto del Tronto la nona edizione della manifestazione Nel cuore e nell'anima, ritratti d'autore in musica e parole. Ecco i quattro appuntamenti in programma. Iniziamo con domenica 5 luglio, quando il critico musicale Gino Castaldo e la conduttrice Emma Socolma saranno i protagonisti di 80 contro 90, una serata di sfida tra i due decenni. Martedì 14 luglio Pacifico porterà invece in scena un omaggio ad una indimenticabile artista con Diario sentimentale di una donna libera. Ornella Vanoni, le parole, la musica, con Elisa Parmigiani alla voce e Carlo Gaudiello al pianoforte. Regia di Gabriele Russo. Martedì 21 luglio Federico Buffa e Cesare Pomarici saranno i protagonisti di Il futuro è tra mezz'ora, le ultime 48 ore di Lucio Dalla, con Alessandro Nidi al pianoforte ed Emanuele Nidi alla chitarra e voce. E questa rassegna si concluderà il 31 luglio, venerdì, con Stefano Fresi che porterà in scena Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André, spettacolo scritto e diretto dallo stesso Stefano Fresi. Sul palco ci saranno anche Cristiana Polegri, voce e sax, ed Egidio Marchitelli alla chitarra. E con questo è tutto, noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: In questo nostro spazio dedicato all'informazione locale, corredato di interviste, oggi parliamo di terzo settore, che sappiamo insomma essere uno dei più importanti della nostra regione per la presenza di tante associazioni di volontariato, di promozione sociale, fondazioni, quindi insomma stiamo parlando di una realtà molto viva nelle Marche, e c'è una nuova opportunità proprio per gli enti del terzo settore di sperimentare modelli innovativi di welfare di prossimità nell'ambito del progetto Radici, cioè Rete Attiva per il Domani, insieme per una comunità integrata. È stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di progetti per azioni pilota di welfare territoriale per promuovere innovazione, partecipazione e sviluppo comunitario. Destinatari della misura, diciamo, sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del terzo settore regolarmente iscritte al RUNTS, che potranno complessivamente disporre di 800.000 euro per la realizzazione di azioni pilota da compiere all'interno del territorio della Regione Marche. I progetti dovranno essere presentati da una rete composta da almeno 3 ETS e potranno avere un valore minimo di 10.000 euro e uno massimo di 30.000 e durare da 4 a 6 mesi. L'avviso pubblico è consultabile insieme alla relativa documentazione nel sito www.progetto-radici.org. Per fornire agli ETS tutte le informazioni necessarie è stato organizzato un calendario di 10 incontri diffuso sulle 5 province marchigiane. Ricordiamo inoltre che il progetto Radici, Rete Attiva per il Domani,

0: Insieme per una comunità integrata è il primo esempio di coprogrammazione e coprogettazione tra Regione Marche ed enti del terzo settore ed è finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Passiamo ora alle interviste realizzate con l'assessore al volontariato della Regione Marche Tiziano Consoli, quindi con il presidente di Legambiente Marche APS Marco Ciarulli e infine con il portavoce del Forum Terzo Settore Marche, Luigi Quarchioni.
1: È un progetto innovativo, è una rete attiva per costruire una comunità che si identifica anche per il domani, che mette in campo delle azioni importanti sulla resilienza delle aree interne, sullo sviluppo delle politiche giovanili, sulla cultura, le associazioni di volontariato che si integrano sul territorio. È una legge innovativa, la legge sul terzo settore, che prevede proprio la coprogrammazione e la coprogettazione insieme ai grossi stakeholder che stanno sul territorio, sugli enti del terzo settore, che collaborano per arrivare naturalmente a livello capillare sul territorio, investire sul territorio, renderlo attivo sotto ogni profilo. E quindi l'aspetto innovativo è proprio questo, di dare al territorio vitalità, supporto e soprattutto anche un messaggio culturale che viene rivolto alle nuove generazioni che dovranno strutturarsi per lavorare sotto l'aspetto di una cittadinanza attiva e partecipativa.
2: Oggi è una fase avanzata del progetto Radici, un progetto che vede una rete di 18 reti marchigiane del terzo settore, progetto iniziato nella metà del 2024 e oggi arriva nella sua fase più sperimentale e innovativa con l'avvio di un bando, se così vogliamo chiamarlo, per la raccolta di azioni pilota di welfare comunitario, una sorta di bando che permette alle associazioni che non fanno parte della rete Radici di partecipare con progetti innovativi per poter rafforzare la rete tra gli ETS marchigiani. Chiaramente i temi che racchiudono le associazioni stesse, associazioni che si applicano in campo sanitario, sociale, economico, ambientale, di educazione, di cittadinanza attiva, tutte azioni che possono collimere e fare rete in microprogettazione che da qui ai prossimi mesi verrà alla luce e rafforzerà le reti appunto in tutte le Marche. Da oggi per 30 giorni il bando sarà aperto, un budget totale di 800.000 euro per progetti da 10 a 30.000 euro dove le associazioni saranno chiamate a fare rete, a dialogare e trovare attraverso obiettivi comuni la possibilità di fare appunto progetti innovativi in ambito sociale, economico e ambientale.
3: Questo progetto Radici è un, diciamo, era parte del percorso. Per fortuna nel 2020, in un momento drammatico che era quello del Covid, nasce questo rapporto, questo progetto con la Regione Marche di incominciare a ragionare a progetti a rete sulle risorse che arrivavano dal Ministero per la riforma del terzo settore. C'è stata una riforma 9 anni fa e viene stanziati dei soldi per ogni regione. Queste risorse da 5 anni vengono utilizzate in un tavolo, condivise in un tavolo con tutto il terzo settore, per progetti che siano esclusivamente a rete, dove tutte le associazioni sono assieme e rispondono ai vari bisogni che ha la comunità marchigiana, dai bisogni della povertà, materiale, immateriale, culturale, allo sport, all'ambiente, alla cultura, per cui c'è una varietà, diciamo, di investimenti e di attività, per cui questo progetto ad oggi ha generato oltre 250.000 servizi, cioè 250.000 persone, donne e uomini di questa regione hanno usufruito di un servizio magari rispetto a un problema e a un bisogno. È uno dei progetti, e questo per noi è un vanto, forse tra i primi in Italia, non nella coprogettazione si fa molto, ma con questa struttura dove sono coinvolti tutte le risorse che la regione ha a disposizione dal ministero e dove tutte le associazioni sono coinvolte. Il CSV, Centro Servizi del Volontariato, e il Forum sono i soggetti che ha fatto questa coprogrammazione con la regione, perché da 5 anni si va avanti. Il progetto Radici è il quinto progetto oggi in itinere.
4: Radio Nuova in Blu.

Benvenuti nello spazio di Radio Nova in Blu dedicato a nuovi musicisti, cantanti, cantautori e gruppi musicali. Oggi vi propongo il cantatore abruzzese Luca Andrea con Come Sorelle.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
4: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
5: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
6: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Bene, bene, bene, buonasera a tutti, ben sintonizzati, siamo qui il giovedì sera, l'appuntamento con Amico Liscio, dalle, in questo momento sino alle ore 22. Amici, buonasera, buon ascolto, iniziamo subito con la grande orchestra di Mario Riccardi, con Splendido.

Molto bello, molto bello questo splendido grandissimo valse dedicato, naturalmente abbiamo aperto il nostro appuntamento con questa canzone. Ora c'è un altro brano, un'altra bella canzone, e la dedichiamo ai nostri carissimi di Tolentino, e parlo di Iole Valdo, naturalmente, che loro la dedica a se stessi e a tutti gli ascoltatori. È la famosa canzone, sempre eseguita dall'orchestra di Mario Riccardi, suona chitarra. Per Iole Valdo questa bella canzone, che la dedica a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Iole, ciao Valdo, buon ascolto con questo.

suona chitarra la canzone interpretata dall'orchestra di Mario Riccardi, che l'abbiamo dedicata ai nostri amici di Tolentino, Iole Valto. Ora c'è un altro motivo bello da farvi ascoltare, è una canzone, Il cavallo di battaglia di Mauro Levrini, naturalmente quella famosa canzone 10 anni fa. Che ne dite? Eccola qua, 10 anni fa, la dedichiamo al nostro presidente Nazareno Tiberi, in ascolto questa bella canzone qui, 10 anni fa. Cavallo di battaglia di Mauro Levrini per Simonetta Nazareno, questa bellissima canzone.

0: 10 anni fa questa meravigliosa canzone, che naturalmente era il cavallo di battaglia di Mauro Levrini, l'abbiamo dedicata al nostro presidente Nazareno e alla sua signora Simonetta. È una canzone, diciamo, che ha fatto la storia della musica da ballo. Allora, amici, andiamo subito con altre cose belle, perché ci dà al momento la pubblicità.
1: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio in Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
4: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
5: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
6: Sono Pierfrancesco Castiglioni.

0: coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in consiglio comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.
3: Molto bene, gli annunci pubblicitari e poi ritorniamo con le canzoni. Andiamo con questa grande orchestra che ci giunge dal Salento e parliamo di Beppe Junior con Lu Salento. Eccolo qua.

l'orchestra di Beppe Junior ci ha proposto l'usa lento e ora andiamo con la pizzichella, eccola qua. Per tutti voi che vi siete sintonizzati, siete all'ascolto di Amicoliscio con Franco, la Costola e Maria Lenina.

sarà la grande orchestra Beppe Junior del Salento, dopo la Bizzichella, non poteva mancare un pizzicarolo. Eccolo qua, amici, un pizzicarolo.

meravigliosamente bello questa cosa. Perché Beppe Junior ci ha fatto ascoltare, ma ce l'abbiamo tanti pezzi veramente belli, eh. Comunque proseguiamo e andiamo, una bella canzone che la vorrei dedicare alla nostra carissima amici, ma allora questa la dedichiamo al nostro carissimo Antonio di Pollenza, perché sai, chiede sempre il mese di maggio, il canta maggio. Allora, per lui e per tutti gli ascoltatori, ascoltiamoci questo bello canta maggio. L'orchestra è quella famosa di Montesano.

Eccole qua, le bellissime casuccine. Allora, questo Canta Maggio è una canzone giustamente tradizionale marchigiana. Durante il mese di maggio, tempi di una volta, si andava per le case di campagna e la gente della città suonando questo Canta Maggio. È una bella casuccina, dura 9 minuti e durante il mese di maggio la ascoltiamo più di una volta. Bella, perché è molto bella. Ora c'è la nostra Giovanna di Trotica di Morovalle, una canzone bellissima per insieme a lei suo Michele. Questa canzone per lei e per tutti. Ciao Michele, ciao Giovanna, eccoci, innamorato, una bella.

naturalmente questa orchestra è Ilaria Cenciarini, un'orchestra di musica da ballo nata poco tempo fa, insomma, perché è nuova, nuova. Ora, dopo aver ascoltato Innamorato, c'è un'altra bella canzone, è Benedetta l'estate. Ascoltiamocela.

Benedetta l'estate, questo gruppo naturalmente di Ilaria Cenciarini, Veleno in verso, dice il titolo. Benedetta l'estate è una canzone reggae naturalmente molto bella, modernissima. Ascoltiamoci a un altro bel brano di questa orchestrina, che naturalmente Rose Rosse e Cappuccino. Che ne dite voi? Avete preso il cappuccino? Rose Rosse e Cappuccino, eccola qua.

Rosse rosse e cappuccino. Questa è la canzone cantata da Ilaria Cenciarini e la sua orchestrina. Naturalmente lasciamo Ilaria Cenciarini e proseguiamo con un'altra bella cantante e la famosa cantante Marianna Lanteri, che ci propone tre bei brani. Canzone mia, Candido di primavera è un anno in più per tutti quelli che hanno compiuto gli anni in questi giorni. Allora andiamo subito con lei, eccoci qua. Canzone mia, naturalmente, Marianna Lanteri.

La Mariana Lanteri, bellissime canzoni. Andiamo con la fisarmonica di Sergio Franchi, che ci propone alcune belle canzoncine: il valzer della fortuna, Fortunello, e Rosanna del Molise, e Rosabella del Molise, eccetera, eccetera. Amici, andiamo subito con

Ecco qua, il valzer della fortuna, naturalmente. È un motivo bellissimo che tutti conoscono. Ora andiamo con un altro motivo, è la Rosabella del Molise. Amici?

Monica di Sergio Franchis con questi brani veramente molto molto belli. Allora cari amici, ora c'è un'altra bella dedica da parte di Pina di Massafermana, che auguro a tutti buon ascolto e buona serata. Noi saremo qui anche dopo le ore 10:22:30 con notturno, e Pina sceglie per tutti gli ascoltatori e per noi La gallina, eccola qua. Ciao Pina, buona serata e buon ascolto. A dopo.

gallina. Abbiamo ascoltato la gallina, scelta la nostra Pina di Massafermana, la dedicava a noi e a tutti gli ascoltatori. Ora proseguiamo con altro motivo bello e in attesa andiamo con Delloni.

e lasciamo questo brano, andiamo con un'altra canzone, naturalmente Bugiardo Amore, naturalmente cantano i Girasoli, eccole qua, Bugiardo Amore. I Girasoli per tutti voi.

Bene, bene, bene, bene. Ora ascoltiamoci un altro brano veramente molto interessante, è quello che ascolteremo ora.

0: Ed questo era l'ultimo brano di questa serata. Termina così l'appuntamento di Amico Liscio. Ora andiamo con le cose bellissime da mandare in onda col computer, e poi ci risentiremo alle 22:30 con il programma per il notturno. Grazie per il gentile ascolto. Alle 22:30
1: ci risentiamo più tardi, più tardi, ok?
0: Ci sentiamo alle ore 22:30, amici. Ora c'è le cose importantissime da mandare in onda.
2: Radio Nuova in Blu.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia.
1: L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli Sindaco, è da sempre impegnata per la promozione della persona umana. Oggi più che mai convinta che nelle nostre città nessuno si debba sentire solo o abbandonato. Anziani, giovani, famiglie devono trovare sempre più momenti e luoghi di aggregazione sociale e azioni comuni per una maggiore solidarietà. La solitudine è il peggior male di questo tempo. Dobbiamo sconfiggerlo. Alle prossime elezioni comunali a Macerata, vota UDC per Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.
2: Ehi, tu che ascolti, ti svelo un segreto. Macerata si sta svuotando. Ora però te ne voglio svelare un altro. Qualcuno vuole invertire questa tendenza. Alleanza Verde e Sinistra corre alle comunali con una lista di 30 candidati, metà donne, metà uomini e 12 under 30. Perché il futuro di questa città deve essere costruito da chi ci vive e ci crede. Affitti calmierati, co-housing, lavoro dignitoso, sono proposte concrete per far sì che i giovani possano restare e crescere qui, a Macerata. Più spazi verdi, più partecipazione, più attenzione agli anziani e alle persone fragili. E un salario minimo di 10 euro l'ora per chi lavora negli appalti pubblici comunali. Per una città verde, giusta e pubblica, il 24 e 25 maggio vota Alleanza Verde e Sinistra a sostegno del candidato Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
3: Perché votare Forza Italia? Perché rappresenta un centrodestra moderato, liberale, concreto e vicino alle persone. Una forza politica fatta di equilibrio, competenza e buon senso. A Macerata abbiamo costruito una lista forte e ricca di professionalità. Avvocati, imprenditori, operatori sanitari, liberi professionisti e giovani con tanta voglia di fare. Persone unite dall'amore per la città e dalla volontà di lavorare seriamente per una Macerata sempre più bella, viva e attenta ai cittadini. Insieme al sindaco Sandro Parcaroli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Come coordinatore cittadino dei Fratelli d'Italia, sono orgoglioso di poter dire che il partito per le prossime elezioni comunali ha presentato una lista autorevole, completa di 32 candidati consiglieri, nella quale l'esperienza e il radicamento di alcuni si affiancano ad un rinnovamento generazionale. Una lista fortemente rappresentativa di ampi settori della società e di tutto il territorio cittadino, territorio del quale tutti i candidati conoscono le problematiche che devono essere affrontate e proprio per questo hanno una forte motivazione nel ricercare un'adeguata possibile loro soluzione. Ed è proprio tale motivazione che trasforma il semplice elenco di nomi in un progetto politico credibile per la città. Tutti noi candidati siamo consapevoli che la nostra candidatura è un atto di responsabilità verso la comunità e che una volta eletti non si sia giunti al termine di un percorso, ma al contrario stia iniziando un importante mandato di servizio dato dai cittadini maceratesi. Il 24 e il 25 maggio votate per una lista forte e rappresentativa, votate Fratelli d'Italia.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
5: La lista Parcaroli Sindaco è la lista del sindaco per il sindaco, formata da 32 candidati civici e della Lega, uniti dal comune intento di confermare il buon governo del centrodestra con Sandro Parcaroli. La conferma della lista del sindaco che in questi 5 anni ha regalato ai maceratesi grandi opere. Con noi Macerata continua a crescere. Vota la lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi.
6: Ti sei mai chiesto come sarebbe Macerata se fossimo davvero tutti protagonisti? Il 24 e 25 maggio hai l'occasione di rispondere. Non restare a guardare, partecipa al domani della tua città. Vota Gianluca Tittarelli, sindaco di Macerata, e vota la lista civica Uniamo Macerata, perché abbiamo radici profonde e idee nuove per valorizzare ogni quartiere, ogni storia, ogni cittadina e ogni cittadino. Il 24 e 25 maggio scrivi il futuro della tua città. Scegli Gianluca Tittarelli, sindaco, sulla scheda elettorale segna Uniamo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
7: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Mario Capparucci.
8: Sono Mario Capparucci, candidato sindaco per il comune di Monte Cassiano della lista Progetto Civico. Siamo interessati a costruire o comunque a recuperare degli spazi di aggregazione. Siamo convinti che bisognerà anche continuare nell'opera di risanamento conservativo del centro storico. Abbiamo deciso di partire dal punto che apparentemente sembra il più semplice, in realtà il più complesso, perché riguarda proprio la primissima infanzia, e quindi vorremmo aiutare i genitori a sostenere i costi di queste rette. Un altro punto che secondo noi è importante riguarda la riattivazione e la valorizzazione degli oratori, l'ottimizzazione delle ludoteche, delle colonie estive e anche del prescuola. Credo che sia anche opportuno riqualificare diverse zone del nostro territorio comunale. A Vissani cercheremo di ottimizzare al meglio l'uso della scuola che è stata recentemente ristrutturata e curare al meglio la viabilità rurale.
0: Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Michele Capparucci. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
9: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale autogestito gratuito.
1: Committente responsabile Andrea Celi.
10: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
6: Per una città che ritrova la sua identità e la vocazione alla cultura, all'accoglienza e all'attenzione alle nuove generazioni, scegli di votare persone esperte e competenti. Il 24 e 25 maggio vota la lista Riformisti Macerata per Gianluca Tittarelli sindaco. Riformisti Macerata, radici forti, futuro nuovo.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
11: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
12: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
13: Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Macerata, vota e fai votare Strada Comune per Gianluca Tittarelli sindaco. Per una città più giusta, più viva, più nostra. Vogliamo una città dove la partecipazione sia reale, quartieri protagonisti, cittadini coinvolti, giovani ascoltati. Vogliamo una città più verde, più sostenibile e più attenta alle persone, per spazi pubblici vissuti, servizi che funzionano e nessuno lasciato indietro. Macerata può cambiare passo insieme.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
14: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
15: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'Altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Una lista che mette al centro del proprio programma la vicinanza ai cittadini che sono più in difficoltà per colpa della crisi economica e sociale che attanaglia la nostra città, il nostro paese. Alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio votate l'altra Macerata, votate Tittarelli sindaco.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
16: Buongiorno a tutte e tutti, sono Alice Verdicchio, ho 30 anni, vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali, scegli il Movimento 5 Stelle.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
7: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
10: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
17: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
9: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
18: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Ritiro del piano industriale e salvaguardia dell'occupazione è la richiesta concordata ieri pomeriggio nel corso di un incontro a Palazzo Raffaello dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dall'assessore regionale al lavoro Tiziano Consoli con le rappresentanze sindacali dei lavoratori Electrolux Marche, alla luce della grave situazione emersa in questi giorni dopo l'annuncio dell'azienda che prevede anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, una decisione che rischia di avere pesanti ripercussioni occupazionali e sociali sul territorio marchigiano, con 170 lavoratori coinvolti nel sito produttivo di Cerreto d'Esi e circa 1700 dipendenti interessati complessivamente in Italia. Nel corso dell'incontro, Acquaroli e Consoli hanno ascoltato le preoccupazioni delle rappresentanze sindacali, ribadendo la piena disponibilità della Regione Marche a seguire con la massima attenzione l'evolversi della vertenza. Una complessa e delicata operazione di soccorso condotta dai carabinieri si è conclusa positivamente con il salvataggio di un uomo che minacciava di togliersi la vita. L'intervento ieri nel centro di Porto Recanati, a seguito della segnalazione di un 53enne del luogo, che dopo una lite con la sua compagna si era arrampicato sul tetto di una palazzina di 7 piani, manifestando l'intenzione di gettarsi nel vuoto. Sul posto sono confluite una pattuglia della stazione locale insieme ai militari delle stazioni di Porto Potenza Picena e Monte Lupone. Il comandante della stazione di Porto Recanati è riuscito subito a stabilire un primo contatto con l'uomo, che si trovava in forte stato di agitazione. La trattativa è proseguita per ben 5 ore in una situazione di estrema precarietà e di pericolo per l'uomo, data la notevole altezza e l'assenza di parapetti. Alle 13 circa la tenacia e la professionalità dei carabinieri sono state decisive. Supportati dall'arrivo del legale di fiducia dell'uomo, sono riusciti a farlo desistere dal folle gesto. Il 53enne è stato medicato dal personale del 118 e poi trasportato all'ospedale di Civitanova Marche per gli accertamenti. Sono iniziati questa mattina i lavori di movimentazione della sabbia per il ripristino dei profili di spiaggia in erosione nell'area nord di Scossicci. L'intervento consentirà di mettere in sicurezza la zona, compresa tra gli stabilimenti balneari Lido Sabbia d'Oro e Coco Nero, violentemente colpita dalle mareggiate dell'inverno. Il prelievo, per un totale di 2.540 metri cubi, verrà effettuato nell'avamporto di Numana ed è il risultato di un'intensa collaborazione avviata da tempo con l'amministrazione Tombolini, con l'obiettivo di gestire in maniera sinergica le dinamiche dei fronti costieri. L'operazione si è resa possibile in quanto le aree interessate ricadono all'interno dello stesso sito costiero. L'importo complessivo del progetto ammonta a 56.000 euro. Si terrà domani al Cineteatro Italia a Macerata a partire dalle 15, alla presenza di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e segretario nazionale di Forza Italia, il congresso regionale di Forza Italia, nel quale sarà chiamata a esprimersi la comunità azzurra marchigiana e che verrà il sostegno alla riconferma di Francesco Battistoni alla guida regionale. Il congresso, afferma il segretario provinciale Gianluca Pasqui, rappresenta un momento importante non solo per gli organismi del partito, ma per l'intera comunità politica di Forza Italia. Arriviamo a questo appuntamento con la consapevolezza di un lavoro svolto con serietà e con la volontà di dare continuità a una stagione che ha restituito forza, credibilità e prospettiva al nostro movimento nelle Marche. Nelle ultime 24 ore i carabinieri di Treia e Macerata hanno denunciato due persone per truffa aggravata. A Treia i militari hanno individuato e denunciato un 21enne originario di Catania, già noto alle forze dell'ordine. Le indagini sono partite lo scorso 18 aprile, quando un cittadino del luogo ha sporto denuncia per essere stato raggirato sulla piattaforma Facebook Marketplace. Aveva concordato l'acquisto di una friggitrice e di una piastra da cucina professionale per 800 euro, ma dopo aver effettuato il bonifico sulle coordinate IBAN fornite dal venditore, quest'ultimo ha interrotto ogni comunicazione senza mai spedire la merce. A Macerata i carabinieri hanno denunciato una pensionata di 74 anni residente in provincia di Palermo. In questo caso la vittima, una donna di origini rumene residente nel capoluogo, era stata contattata telefonicamente da un sedicente operatore di una fantomatica banca blockchain del Lussemburgo, che l'aveva convinta del rinvenimento a suo nome di una somma di 1,24 bitcoin. Per sbloccare il presunto tesoro in criptovaluta, la donna è stata indotta a versare una prima quota di 325 euro a titolo di spese burocratiche. Solo la richiesta di un secondo bonifico di ben 1860 euro ha fatto insorgere il dubbio nella vittima, che ha interrotto i pagamenti rivolgendosi ai militari. Una nuova opportunità per gli enti del terzo settore di sperimentare modelli innovativi di welfare di prossimità. Nell'ambito del progetto Radici, Rete Attiva per il Domani, insieme per una comunità integrata, è stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di progetti per azioni pilota di welfare territoriale, volte a promuovere innovazione, partecipazione e sviluppo comunitario. Destinatarie della misura sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del terzo settore, regolarmente iscritte al RUNTS, che potranno complessivamente disporre di 800.000 euro per la realizzazione di azioni pilota da compiere all'interno del territorio della Regione Marche. Ascoltiamo Marco Ciarulli, presidente di Lega Ambiente Marche, capofila del progetto.
19: Oggi è una fase avanzata del progetto Radici, un progetto che vede una rete di 18 reti marchigiane del terzo settore, progetto iniziato nella metà del 2024 e oggi arriva nella sua fase più sperimentale e innovativa, con l'avvio di un bando, se così vogliamo chiamarlo, per la raccolta di azioni pilota di welfare comunitario, una sorta di bando che permette alle associazioni che non fanno parte della rete Radici di partecipare con progetti innovativi per poter rafforzare la rete tra gli ETS marchigiani. Chiaramente i temi che racchiudono le associazioni stesse, associazioni che si applicano in campo sanitario, sociale, economico, ambientale, di educazione, di cittadinanza attiva, tutte azioni che possono collimere e fare rete in microprogettazione che da qui ai prossimi mesi verrà alla luce e rafforzerà le reti appunto in tutte le Marche.
18: L'assemblea degli azionisti della Cariferma S.p.A. ha appena approvato il bilancio dell'esercizio 2025. L'istituto bancario fermano conferma i dati di bilancio, consolidando la forte solidità patrimoniale ed evidenziando al contempo la capacità di rispondere in modo efficace

0: Bilancio riflettono la solidità del rapporto di fiducia tra Carifermo e i propri clienti, la presenza capillare della banca con 48 filiali, circa 70 punti di contatto e canali digitali, garantisce un servizio diffuso e accessibile nelle diverse province dove è presente. 62 aziende presenti, oltre 400 studentesse e studenti e giovani laureate e laureati partecipanti, stand, presentazioni aziendali e seminari. Sono i numeri che confermano il successo anche per l'edizione 2026 del Career Day Unicam, organizzato in collaborazione con Confindustria Macerata e tenutosi presso gli impianti sportivi del CUS Camerino. Tutti i partecipanti hanno avuto l'opportunità di incontrare e conoscere le imprese, parlare con i responsabili delle risorse umane e di recruiter, sostenere colloqui conoscitivi, lasciare il proprio curriculum vitae e scoprire nuove opportunità di lavoro. Il Career Day rappresenta un'opportunità anche per le aziende partecipanti, che hanno la possibilità di presentarsi, far conoscere la propria realtà e le opportunità offerte a giovani laureate e laureati, raccogliere candidature per le posizioni di lavoro aperte.
1: Il taccuino.
0: Dopo un'attesa durata 13 anni, Villa Potenza propone dal 17 al 31 maggio uno degli appuntamenti più legati alla sua storia e alla sua identità, il Palio di Villa Potenza. Questa attesa ripartenza nasce da una sinergia che mette in rete le energie del Comitato Palio, composto da giovani residenti tra i 20 e i 35 anni, con l'esperienza della Proloco di Villa Potenza, il Comune di Macerata e la Parrocchia Santissimo Crocifisso. Cuore pulsante della manifestazione sarà rappresentato dagli oltre 350 iscritti che difenderanno i colori delle quattro storiche contrade: Torrione, Macina, Picchio e Corona. In occasione della Giornata Internazionale delle Famiglie, il CIRAM, Centro Interdipartimentale di Ricerca sull'Adriatico e il Mediterraneo dell'Università di Macerata, in collaborazione con l'Associazione Genitori e Figli per Mano, promuove a Sforza Costa, nella nuova sede dell'Associazione in via Livia Bella 7, un seminario di divulgazione scientifica e un laboratorio educativo per comprendere le trasformazioni del bacino adriatico alla luce dei cambiamenti climatici. Domani alle 15, incontro su L'Adriatico che cambia, clima, vulnerabilità territoriale e governance dei sistemi costieri. Sabato 16 maggio, sempre alle 15, l'iniziativa prosegue con Imparare dall'Adriatico, laboratorio rivolto a famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni, pensato per avvicinare i più giovani ai temi dell'ambiente marino.
1: Il tempo nelle Marche.
0: La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale, venti moderati dai quadranti sud-occidentali e rotazione ai quadranti sud-occidentali, mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 10-19 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
3: E ora, naturalmente, iniziamo il notturno con Franco alla console, Anna Maria alla linea telefonica, alla cuffia. Siamo qua per tenervi compagnia. Come dice la fa anche rima, Franco e Anna Maria sono qui in studio a tenervi compagnia. Buonasera a tutti e andiamo con la sigla del notturno.

0: Ed eccoci qua, buonasera a tutti. Inizia così il nostro notturno. Questa sera Franco e Anna Maria sono in studio. Allora, siamo in studio, Franco e Anna Maria. Anna Maria alla linea 2, Franco alla console. Le vostre telefonate per andare in diretta devono essere seguite dallo studio. Allora, buonasera a tutti, siamo qua questa sera sino alle ore 24 e insieme a voi, e da questo momento le vostre telefonate le prendiamo. Buonasera, e il notturno inizia in questo momento.
1: Franco, c'è Maria Pia che ha chiamato, già ho risposto io, ho sbagliato.
0: Bisogna che richiama, perché sennò posso andare in diretta.
1: Maria Pia, puoi richiamare, per piacere?
0: Esatto, hai preso la telefonata, io devo stare qua. Bene,
1: io in attesa ero abituata a prendere telefonata per sempre.
0: Ricevere la telefonata, andiamo in un'altra bella casuccina. Dopo aver ascoltato la sigla, andiamo con...
1: Sono al telefono, Franco.
0: Eccolo qua, Anna, lo vedo io. Lo vedo io, Pronto?
2: Sì, sono Maria Pia.
0: Maria Pia, buonasera.
2: Buonasera, buon notturno.
0: Sei in diretta.
2: Buon notturno e grazie della compagnia e di tutto. Saluto
0: Bene.
2: Tutti che chiameranno, tutti.
0: Bene. Maria,
2: un abbraccio a tutti voi.
0: Che ci racconti, Maria? Che si fa a Mogliano?
2: Meglio che non... meglio che non cominciare per
0: niente. Penso che si fa quello che si fa a tutte le città.
2: Dappertutto, sì.
0: Penso che si fa quello che si fa in tutte le città, in tutti i paesi.
2: Sì, grazie.
0: Ok.
2: Io auguro a tutti tante cose positive, ma mi sembra che è un po' dura la situazione, però è per tutti, ci faremo compagnia uno con l'altro.
0: Esatto, cerchiamo di superare questi momenti così difficili. Perché
2: molto.
1: Maria Pia, qui ci vuole solamente un po' di coraggio, da dire.
2: Lo so, me ne sta vedendo.
1: E cercare di non pensare sempre il peggio. Ti alza la mattina e devi pensare: oggi sono ancora viva. Allora, guarda che lo faccio io. Guarda che lo faccio io questo,
2: Sì, io penso che è l'unica cosa proprio.
1: Oh Madonna, ancora sono viva, signore, te ne ringrazio.
2: Adesso devo fare una giornata. E poi
1: prendo la vita come viene. A parte non sono una persona molto... Sono ottimista, non penso che mai... Non ho passato tanto del male che adesso non voglio pensare più, capito?
2: È meglio, hai ragione, è vero. Grazie comunque a tutti.
1: Tranquilla, Maria Pia.
0: Dopo ti faremo
2: una
0: bella canzone per tutti. E anche per te, naturalmente.
2: Come potete, io sono in ascolto fino alla fine, sempre.
0: Va bene.
2: Sempre.
1: Ma lo so, Maria Pia, tu sei sempre in ascolto con noi.
2: E come chiude la telefonata, gli dico tanto saluti a tutti.
0: Bene.
1: Ok.
0: Stasera, siccome abbiamo tanti annunci pubblicitari riguardo alle elezioni comunali qui, allora praticamente dobbiamo interrompere, però tiriamo avanti, dai, rimanete sintonizzati,
2: sì, sì.
0: Perché abbiamo un'altra telefonata, Maria, sentiamo il c'è. Pronto?
2: Buonanotte.
1: Buonanotte, Maria Pia.
0: Ah, volevi salutare chi è?
1: Cecilia.
0: Ciao Cecilia.
1: Vedi chi l'ho riconosciuta, Franco? Tu fai dando il saputo, ma io sono davanti, passa avanti.
0: No, stavo parlando con Maria Pia.
1: Ciao. Cecilia.
3: Ciao,
1: sì,
3: Maria.
1: Noi siamo donne, per forza.
3: Vero. Saluto Franco e Nazareno.
1: Non c'è stasera.
3: Ah, non c'è,
0: stasera siamo in due. Praticamente siamo io e Anna Maria e tiriamo questo notturno.
1: Cecilia, fra poco c'è il capiamo a capelli.
0: No, questo non sarà mai.
1: Perché stai suonando la stanza, se no.
0: No.
1: Allora, meglio fare la risata, su.
3: È vero.
0: Certo.
3: Allora Io volevo, col vostro permesso, salutare e ringraziare tutti e due, voi.
0: Dici.
3: E poi com'è che fischia?
1: Non lo so perché fischia, Franco, abbassa il volume.
0: Abbassiamo il volume, è basso tutto.
1: No, fischia ancora, non lo so che.
3: Vabbè.
0: Vediamo un po'.
1: Qualcuno ha comprato un fischietto.
3: Salutare il maestro Di Pietrito, il maestro Paola, sì, i miei meravigliosi amici.
1: Sì.
3: Anna Maria, Anna di Ancona e Maria Pia di Ancona. E voglio dire a Maria Pia, appena possibile la chiamo.
0: Va bene.
3: Un bacione. Giovanna. Bene, bene. Adriana di Castel di Lama, Maria Pia di Mugliano che ho ascoltato, Rina, vorrei sapere com'è andata e sono sicura che sicuramente sarà andato tutto bene, però se ci fa sapere qualcosa,
0: va bene.
3: Ti voglio bene a Rina e a Dario un grande abbraccio a lui e a tutta la sua famiglia come al solito, al resto
0: abbiamo
3: della famiglia
0: abbiamo appreso questa disgrazia così grande a Dario.
3: Di fatto,
0: le migliori condoglianze
3: detto.
0: Facciamo
3: io
0: a tutta la famiglia.
3: È vero, verissimo. E allora amici cari, che mi raccontate di bello?
0: E niente, siamo qua e abbiamo mandato in onda le, diciamo, musica da ballo e poi abbiamo sentito tanta pubblicità riguardo alle elezioni qui a Macerata e ora siamo qui fino alle ore 24 e
3: come
0: ci teniamo compagnia insieme entrambi.
3: E io vi ringrazio a tutti e due.
1: Grazie.
3: E comunque la canzone L'amore è bello da tutte le età
1: è bellissima.
3: Mi piace tanto.
1: È bellissima.
0: Mi piace tanto,
1: sì.
0: È vero,
1: vero.
0: È bella, eh?
3: Perché l'amore è bello, senza amore che la vita non è.
1: La vita non c'è più niente senza l'amore.
3: Certo. Anche l'amore di un figlio, l'amore di un'amica. Quindi l'amore è lo stesso sicuramente.
1: A me mi manca perché non ce l'ho più il mio marito.
0: Anna, prova un po' a abbassare un pochettino le cuffie tue.
1: Le ho abbassate, piano piano le mando io. Ma guarda le tue.
0: Sentiamo chi c'è in linea, Pronto? Pronto?
4: Pronto, sono Giovanna.
1: Ciao Giovanna.
0: Ciao.
4: Volevo salutare anche a Cecilia.
0: Sì.
3: Grazie, cara, io già avevo fatto il tuo nome,
1: Sì, l'ha fatto, l'ha fatto.
3: Io, Giovanna, l'avevo
4: fatto. Ma anche se non mi nominavi era lo stesso, sa mica tante volte uno si può ricordare tutti i nomi.
3: Giusto.
4: Però mi fa tanto piacere sentirti,
0: Sapete quando uno dice tutti,
4: ecco,
0: tutte le
4: queste voci
0: sintonizzate
4: di un tempo. Vero Cecilia?
3: Dimmi.
4: Ci ricordiamo, dai, alla mamma, a tutti.
3: Grazie,
4: va bene. Sì, guarda, ancora me la sento quella voce che voleva sentire Giancarlo. Era molto brava.
3: Un bacione,
4: vabbè.
3: Spazio perché è giusto. E vi
4: buona serata, Cecilia, buona serata.
3: Ciao Franco, ciao Maria,
0: Cecilia.
3: Un bacione grande.
0: E saluta anche tuo marito,
3: Arnaldo.
1: Ciao Cecilia, ciao.
0: Buonasera, già.
1: Anche Giovanna, ciao Giovanna.
4: E vi saluto, vi auguro un buon notturno.
0: Sì.
1: Noi tanto non ci sentiamo mai, Giovanna, vero?
4: Non ci sentiamo
1: non
4: mai.
1: Non ci sentiamo mai. Vabbè.
4: Dai, saluto anche Marco e Paola, che grazie che rientra.
1: Grazie che chiama, adesso vedi, sentiamo.
4: E tutti gli altri ascoltatori.
1: Va bene, cari.
4: Ciao, buona trasmissione.
1: Sì, ciao.
0: Ciao
1: Giovanna, saluta anche Michele.
0: Saluto Michele.
4: Sì, grazie. Ciao.
0: Okay. Ciao. Allora, cari amici, dal momento che Cecilia piace quella canzone, e la facciamo riascoltare di nuovo, perché l'amore è bello, veramente. Però abbiamo un'altra telefonata, vediamo chi c'è. Pronto? Pronto?
5: La mia telefonata è velocissima.
0: Oh, il nostro carissimo Benito.
1: Benito, buonasera.
5: No, ho chiamato per salutarvi, per salutare tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati, questa signora che appena mi ha preceduto,
0: certo.
5: Tutti quanti. E allora io adesso chiudo perché così mi ascolto il vostro brano che mi fa molto piacere.
0: Va bene, senti.
5: Va bene.
0: Che si fa di bello? Che ci racconti te, che hai tante notizie da raccontare?
5: No, io raccontare non c'ho niente da dire. Grazie a me va tutto bene, tutto a posto, in famiglia stiamo tranquillamente.
1: Bravo, ho capito, lascia bene.
5: Non c'ho niente da dire, c'è tutto ragione, bene. Dai.
1: Se le cose vanno bene, Benito, non c'è niente da dire, giusto?
5: Ecco.
1: Poi sta dando a noi a mandarle bene, eh?
5: Beh, certo, grazie a Dio, è già una certa età, cioè tutto quello che viene ci fa piacere,
1: certo,
5: capito?
1: Certo.
0: Benito, rimane in linea, ci mancherebbe. Che prendo un'altra telefonata, pronto?
6: Pronto, Franco.
1: È sì, Marco questo.
0: Ciao carissimo Marco.
6: Franco, buonasera Anna Maria, buonasera al ferroviere.
5: Ecco. Mi fa molto piacere sentirti, Marco. Ecco.
6: Anche a me tanto. Adesso faccio una telefonata e poi lascio la linea al ferroviere. Però volevo dire a Franco, ma non c'è bisogno che te lo dica io. Questa è una malattia professionale.
0: Cioè?
6: Se abbassi un pochettino i toni dell'ingresso della telefonata, il microfono non fischia più.
1: E beh, ma tanto quello è Franco,
0: infatti,
1: Sei tu Franco,
0: sto abbassando più di quello.
5: Io adesso mi sento benissimo, mi sento
0: Franco. L'ho abbassato un po', veramente.
6: Ecco, infatti non si sente più il fischio.
1: È tu Franco, perché... tu che non abbassi lì.
6: No.
1: Lo conosco io.
6: Franco non c'entra niente, probabilmente
0: sul mix,
6: questo segnale si amplifica più sulle uscite del mixer anziché nell'ingresso. Per cui bisogna abbassare un po' i toni alti, tutto qua.
0: Allora, poiché il mixer non è che lo dopro solo io, ci sono tante persone, allora ognuno
6: aveva, esatto, sì,
0: capito?
6: Sì,
0: allora tu lo trovi sfasato e bisogna cercare di mettere in fase. Bene, che ce la
5: bene.
0: Marco,
5: io ti saluto la carissima signora Paola, e saluto tutti gli speaker della radio e gli ascoltatori. Buonanotte a tutti.
0: Buonasera, Benito, siamo io e Anna Maria, perché Nazareno non è venuto, perché c'è tanta messaggi da mandare, allora capito.
5: Sì, va bene, però
0: di nuovo.
5: Come si dice, pochi e buoni, ecco.
1: Bravo.
6: No, ma ce la fanno loro,
1: sono dei
6: veri professionisti.
1: Senti, Marco, a me non mi mette paura niente.
6: Lo sappiamo, Anna Maria.
1: Paura se scansa, che io
0: capirai.
5: Da anni che fate questo lavoro, perciò
0: io la regia
1: no,
0: notturno.
1: Io pochi anni, io sarà 10 anni, più non è 12 anni.
5: Io ho
0: 34 anni che sono qua in studio e con Nazareno abbiamo ideato quei periodi lì di fare il notturno. Prima c'era Massimiliano, c'era Laura, c'era tanti personaggi che passati insieme a noi su queste bellissime serate di notturno. Voglio dire, abbiamo iniziato 34 anni fa il martedì, poi il martedì c'era il consiglio comunale qualche volta, allora l'abbiamo spostato a mercoledì. Mercoledì c'era tante volte anche il consiglio comunale, noi abbiamo fatto il
1: giovedì
0: e eravamo l'unici a fare il notturno. E sotto di noi, ma sai quante persone sono passate? Lara, Massimiliano, tutti i personaggi che durante questo periodo sono naturalmente hanno varcato l'ingresso di Radio Nuova.
5: Dire,
0: no? Siamo stati in tanti, no? Comunque
1: di quanti ce ne stavano,
0: gente,
1: adesso c'è più nessuno,
0: non sono venuti più, tanta gente ha cambiato, diciamo, sono andati anche fuori, però Radio Nuova ha lanciato tante persone, tanti ragazzi, tanti giovani. Io ho imparato sul mix a personaggi che addirittura sono andati in televisione, magari non compaiono sono dietro le quinte perché lavorano lì, però sono andati in televisione. Ci sono stati due o tre ragazzi che sono andati in televisione.
6: Come gli avete dato la vita, l'avvio a questi qui.
0: Esatto, i giovani, capito, erano dei ragazzini. Abbiamo, dopo tanti hanno smesso, tanti hanno praticamente sono diventati adulti, sono sistemati. Praticamente allora magari hanno formato la famiglia e Radio Nuova l'ha abbandonata. È così.
5: Giovanotti, vedi, vi do la buonanotte.
0: Va bene, Benito.
1: Buonanotte, Benito. Buonanotte,
6: buonanotte, ciao, Benito.
0: Benito. Buonanotte, ciao, buon ascolto.
6: Saluti alla signora, ciao.
5: Senz'altro presenterò, grazie.
6: Ciao, ciao.
0: Bene, ciao, Benito. Ciao, ciao Benito. E dicevo, no?
1: Marco, che ci racconti?
0: Marco, cosa hai preparato, Marco, questa sera per farci ascoltare la
6: tua chitarra? Allora, io questa sera... allora, come si dice, normalmente chi è vissuto, chi ha passato tanti anni, diciamo forse un'intera vita con la passione della musica.
0: Sì.
6: Io da dilettante, non da professionista, però ho avuto, diciamo, dei bei momenti.
0: Le tue soddisfazioni.
6: Certamente sì, certamente sì. E anche con i ricordi le rivivo come se fosse oggi. Pertanto, in tante situazioni, io sono più portato a esprimere un qualche cosa con la musica anziché con le parole. Nel senso che è diventata un po' un'azione delle mie abitudini.
0: E certo,
1: ti senti più padrone con la musica.
6: E quindi forse anche un po' più disinvolto. Anche questa sera sia io che Paola vogliamo, e tutti noi naturalmente, vogliamo essere ancora e sempre vicini al dolore di
0: esatto,
6: Dario.
0: Di Dario, sì, veramente.
6: E Oriana. E di tutta la sua famiglia. Per cui preferirei cantare una canzone che ricorda il suo nome.
0: Sì.
6: Si chiamava Michela.
0: Michela.
6: E mi sono quindi qualche oretta fa, che cosa posso fare per Michela? Cosa posso fare per ricordarla? E farla ricordare, ma non c'è bisogno della mia spinta per farla ricordare. Michelle dei Beatles, ve la ricordate?
0: Sì, Michelle dei Beatles.
1: Sì, sì, io sì.
6: Sono riuscito a mettere qualche nota su questa canzone. Voi come mi sentite come volume?
0: Bene, sì, bene, bene.
1: Benissimo,
0: allora, perfettamente bene.
6: Allora posso andare,
0: Vai.

mean to me. I feel I do, I hope you will know what I mean. I love you.

0: Sentite il gatto che miagola.
1: L'abbiamo sentito.
2: Hai fatto piangere il gatto. Molto bella, bravo, bravo.
1: Questa è famosa, famosa Michelle.
2: Si è commosso il gatto, Paolo, Marco.
0: Il gatto, beh, quando bravo, io sto bravo qui a suonare per la radio la sera, si mette in un posto vicino a me e ascolta tutto. Forse il suo miagolio vuole essere un applauso.
1: Esatto.
2: Ecco, sì, può
1: ti
2: essere.
1: Ringrazio praticamente.
2: Forse hai ragione, eh? Hai ragione.
0: Ti ringrazio anche perché io la sera lo faccio giocare, quindi magari quando si vede un po' trascurato, si fa per dire, perché gli voglio un bene che voi non potete immaginare. Ci allora credo. Lui mi chiama, vuole le attenzioni praticamente. Ecco.
2: Cioè, è giusto.
1: Senti, Marco,
0: sì.
1: quando, adesso non so una domanda, io non l'ho conosciuta, conosciuto soltanto Oriana, no?
0: Sì.
1: Naturalmente. E quanti anni aveva questa signora?
0: Aveva 49 anni, io l'ho vista in fotografia a funerale e vi posso dire che era veramente una stella di ragazza.
1: Sì, sì.
0: E ho detto...
1: Io
0: è una stella che si è spenta, però rimarrà sempre a brillare lassù.
1: Esatto.
2: Certo.
1: Certo,
0: quindi tutta la vicinanza.
2: Sono cose cose gravi queste. Quindi,
1: sì, sai, sì, Marco, sì. Io vorrei dedicare a lei una canzone, no? Una rosa per te.
0: Certo.
1: E allora dopo,
0: bravo,
1: quando
0: bravo,
1: mandiamo
0: bravo
1: questa qui a
2: come si
1: famiglia,
2: chiamava
1: lui
2: ragazza,
1: e a... Ah, questa.
2: Franco, lo sai come si chiamava?
1: L'ha detto Marco.
0: Adesso Michela si chiamava.
1: Michela.
0: Allora io
2: detto, non lo so.
0: Saluto voi, saluto sì tutti gli ascoltatori.
1: Sì.
0: Ne posso dire qualcuno?
1: Ma certo, dilli tutti.
0: Allora, io parto sempre da Anna dai Capelli Rossi.
1: Esatto.
0: Maria Pia di Ancona, Maria sì Pia Marchetti. Mm. Dario e Oriana l'abbiamo nominata,
1: sì,
0: e sono oggetto dei nostri saluti di questa sera. Roxy, Giovanna di Trotica che ho sentito adesso, Gianna BPT, Cecilia e penso sempre alla sua mamma, a nonna Lucia, mm-hmm, Elena di Venarotta che oggi mi ha chiamato, e abbiamo fatto un bel discorso al telefono, mi ha fatto molto piacere e lei ascolta sempre la radio. Ciao Elena, buonanotte. Il maestro Guarnieri, Danielina di Macerata, Manolo, Benito il Ferroviere, l'abbiamo sentita adesso, Umberto Fratalocchi, Sdolzini, Carlo di Osimo, Gabriella di Fermo, Mirella di Fermo, Adele di Iesi, Giuseppina, Gaetano il pianista di Fermo, mm-hmm, Anna dalla Germania e Rina di Tolentino. E un pensiero va rivolto anche alla nostra cara Raffaella.
1: Bene, bene.
0: Se ho dimenticato qualcuno, mi scuserà, insomma.
1: Sì, sì. Tanto quando uno dice per tutti
0: per tutti, naturalmente, sì.
1: Esatto.
0: Naturalmente, sì, anche okay, perché sono tanti gli ascoltatori della radio. Bene, vi bene auguro buon proseguimento,
1: sì,
0: per tutto.
1: Okay.
0: E saluto tutti i nostri amici in ascolto. Io, ciao,
2: io saluto ciao a te e
1: ciao,
2: un saluto
1: Marco,
2: anche a Paola.
1: Ci
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie,
1: Marco,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao. Salutiamo Marco e andiamo avanti, e vorrei mandare in onda allora questa canzone che la dedichiamo alla viola di Dario e Oriana, naturalmente, Una rosa per te. Che ne dici, Anna Maria, va bene?
2: Va benissimo, benissimo.
1: Allora
2: questa canzone
1: è
2: per Michela.
1: Questa Michela, questa rosa per te, con tante tante condoglianze alla famiglia di Dario.
2: No, è un grandissimo dolore, capisco.
1: Esatto.
2: Capisco a Dario e la moglie
1: e la sua signora,
2: è una cosa che non si può dimenticare.
1: Andiamo subito con questa canzone per lei.

0: bellissima, bella, molto bella.
1: Questa canzone interpretata dal grande Enrico Musiani.
0: Sì, l'abbiamo cantata per la ragazza Michele.
1: Facciamo tante condoglianze a Dario, noi l'abbiamo saputo non subito, e perciò
0: io veramente l'ho saputo,
1: intervenire. Come ha?
0: Io l'ho saputo ieri.
1: La ragione, esatto. Perciò, sai, le notizie per solito corrono veloci, invece questa per noi non è stata veloce, perché l'abbiamo con molto ritardo.
0: Poi ti devo dire una cosa, guarda, dovrò dirla anche a Katia, che non la sapeva.
1: Ah, ecco,
0: lavorava col fratello.
1: Esatto.
0: Non mi ha detto niente, non lo sapeva, se no mi avrebbe detto. Vabbè,
1: bene. Pazienza. Allora, che facciamo? Facciamo un'altra cosettina carina, dopo aver ascoltato questa notizia così triste, e proseguiamo. Se c'è qualche altra chiamata, qualche altra persona che vuole parlare con noi, questa sera siamo in due, io e Anna Maria, e ho una voce un po' precaria, scusatemi per la mia voce precaria.
0: Tu non puoi cantare stasera?
1: No, io non ho cantato mai, specialmente questa sera. Allora, che diciamo?
0: Che cosa diciamo? Dimmi tu, raccontaci qualcosa, metti su una canzone,
1: vogliamo
0: qualcosa.
1: Dire, vogliamo dire, tante, ci sarebbe da dire tante cose, ma sai, quando è lì non riesci mai a iniziare un discorso che va profondamente lontano. Però siamo qui, perciò aspettiamo le vostre telefonate e risponderemo in base a quello che voi ci raccontate e ci dice. Se non c'è un'altra canzone,
0: metti un'altra canzone, Franco,
1: una canzone,
0: metti una canzone,
1: mettiamo questo bellissimo lento. E un motivo bello è questo. Lo stoppiamo perché prendiamo la telefonata.
0: Ecco, meglio.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Io pensavo di fare in tempo. Prima della canzone. Sì. E adesso l'avrò.
0: Serena?
2: No. È Paola.
1: Paola Blu.
0: Paola Blu, non l'avevo riconosciuto, Paola.
2: Mi sa tanto che avevo rovinato la canzone, chiedo scusa.
0: No, non ti preoccupare, no, Paola, no, anzi, hai fatto comodo a chiamare.
1: Paola, dici qualcosa di bello.
2: Di bello, che ci avrei di bello? Che domani sera ci sarà qui al Teatro di Serviano la presentazione del libro, come ha detto martedì Pasquale Girotti. Eccetera eccetera. Di bello io lavoro sempre.
1: C'è una presentazione di un libro?
2: Sì, un libro di Radio Out.
1: Ah, di Radio Out, ho capito.
0: L'ha detto prima Marco, Franco. L'ha detto prima Marco?
1: Sì, no, non l'ho sentito.
2: Allora, Radio Macerata, non vorrei tanto parlare di Radio Out, a parte che non c'è più.
0: Esatto. Ma non succede niente, non siamo tanto invidiosi. Tranquilla, Paola.
2: No, non è invidiosi, è che non sta bene. Comunque, in questa radio, che poi erano già dell'altra radio, ho tante persone alle quali voglio bene, conosco queste persone, e sono persone gentilissime, gli ascoltatori, sto dicendo, voi tutti.
1: Io l'ascoltavo qualche volta, no? C'era una speaker che parlava sempre lei, non mi ricordo come si chiama, era lei la domenica, trasmetteva sempre la mattina, la sera e la domenica mattina, e però non mi ricordo questa signora che lavorava lì a Radio Out, come si chiamava, una persona molto famosa, una donna che sapeva, parlava di tante cose. E se mi dite qualche nome posso dire se era questa o quell'altra.
2: No, ma allora era la signora Rosanna che parlava di parecchie cose.
1: O Emma, c'era una signora c'era che si chiamava Emma?
2: Ella.
1: Ella, ecco, Ella. Sì, Ella. Guarda, io l'ascoltavo moltissimo perché sai
2: che è morta da tanto, no, da un paio d'anni?
1: Ah sì, non lo so, ebbè, arrivati sì. Dopo perché era arrivato sì. E sparito, lei, è morta Ella.
2: Sì,
1: era brava, è una speaker brava.
2: Sì, io era.
1: L'ho sentita, la sentivo ogni tanto. E...
2: Sì, ma ce n'erano tanti comunque perché facevano sia dalle 6 del mattino a l'una di notte.
1: Sì.
2: In continuazione, perciò gli speaker ne erano tanti.
1: Sì, ma lei conduceva, era conduttrice di tanti programmi su Radio Out. Io non mi ricordavo il nome, però Ella si chiamava. Era brava, una speaker bravissima.
2: Ce n'erano tanti, ma ce n'erano tante di persone, poi...
1: Io voglio dire la mia, non ho capito, non so il motivo, perché non sono riusciti questi... che lavoravano lì da tanto tempo a salvare la radio?
2: Non lo so sinceramente. Non lo so sinceramente.
1: Esatto. Me l'ho mandato anche adesso, dico, come mai una radio così che funzionava benissimo non sono riusciti a salvarla?
0: Ci sarà stato qualcosa, no? Che come fai? Anche se fosse qualcosa, appunto, chi te lo dice, Franco?
2: Cioè,
1: i personaggi dovevano mettersi d'accordo, fare una società.
0: Non è tutta la stessa cosa, come dici.
1: No, è un mio pensiero, è un pensiero mio.
2: No, ma probabilmente non so neanche, io sono ignorante su queste cose, ma probabilmente l'avrebbero dovuta acquistare sta roba, perciò sarebbe stata.
1: E praticamente dovevano fare una cooperativa.
0: Non si può parlare così, andare a vedere come stavano le cose. Se è finita, vuol dire che qualcosa di brutto c'era.
2: La Maria,
0: dimmi,
2: sai, c'erano persone che magari non, che ne sai, l'invidia,
0: non andando d'accordo, certo, ecco, sì. Vedi che c'era qualcosa, senz'altro l'invidia, tante, l'ignoranza, la cattiveria, può darsi uno con l'altro non andava d'accordo,
2: ma sì, più o meno andavano d'accordo, però ci sarà stato qualcuna, ci sarà stata che tutto qui. E mi fermo.
0: Ma tanto non lo sappiamo da nessuno.
1: Non lo sappiamo e non lo vogliamo. È una curiosità, però rimane qui.
0: Andare avanti nei discorsi perché non lo
2: sappiamo. Appunto perché.
0: Che Franco vuole sempre sapere tutto. Franco, che ci
2: vuole?
0: Perché è andato? No. Perché gli ha domandato perché è finita la radio? Ci sarà stato un motivo?
1: No, perché non sono riusciti a rilevarla.
0: Ma tu non lo sai,
1: salvarla.
0: Non lo sai perché, non lo sai.
2: Certo che non lo sappiamo, non però sappiamo. Loro l'avrebbero potuto, io sto bene anche con questa radio qui, ma certo. Loro l'avrebbero potuto fare volendo.
1: Comunque sono cose che non ci riguarda fino a un certo punto.
0: Allora
1: sentiamo chi c'è, un attimino. Pronto?
3: Sono Giuseppina, buonasera.
1: Ciao Giuseppina.
0: Ciao Giuseppina.
3: Saluta Anna, tutte, grazie.
0: Che merito.
3: Che ci fate, grazie, non c'è parole.
0: Tranquilla, okay. Giuseppina, tranquilla, noi stiamo qui per far contenta la gente, sai?
2: Esatto.
0: Facciamo compagnia e facciamo tutto.
2: Sapete quanto è bella.
3: Grazie. Senti, posso fare qualche saluto?
1: Come no?
0: Di, fai.
3: Grazie. Saluto tanto a Marco, che mi piace tanto quanto canta. Bravo,
1: sì,
3: Marco.
1: Bravo Marco.
3: Anna dei capelli rossi, a tutti.
0: Giuseppina, qui con noi adesso c'è la compagna di Marco, si chiama Paola Blu, sta parlando con
3: Paola.
0: Noi.
3: Mi saluti Paola.
0: Giusto, ti ho detto apposta perché non sta bene.
2: Io davvero ho detto da Giuseppina, però non stavi parlando, non ho mai sentito.
3: No. Ti saluto, ti abbraccio forte. Paola, sei grande.
0: Allora Paola, ti racconto questa. Io e Giuseppina abitavamo vicino, non ci ricordiamo chi siamo. Adesso dopo io tanti anni sono andata via. È la stessa via. Lei mi dice che io non mi pare di ricordarti, io faccio uguale, non lo so chi sei. Io adesso dove sto di casa adesso.
3: Quante volte ci siamo incontrati, però.
0: Ma senz'altro, poi io sono andata via da lassù nel 60, nell'82. Datti l'idea.
2: Ah, l'altro ieri.
0: Datti l'idea quanti anni è. Perché prima stavo in affitto, qua giù è casa mia, siamo andati via. E allora chissà ricordava più. Cioè, mi ha telefonato un giorno Giuseppina, ma io abito in via Spalato, ci stavo pure io in via Spalato. E non sappiamo, io non me la ricordo. Dico sempre ti vengo a trovare, però io adesso Paola, Giuseppina, mi ha messo tutta la macchina e un mese sono senza macchina.
3: Me l'ha fatta la macchina a proposito?
0: No, non me l'ha fatta ancora.
3: Ancora no?
0: Deve fare tutto no. il motore ci vuole il tempo. Te,
3: no, ma tempo.
0: E ci vuole il tempo. Ci vuole tempo e denaro, Paola.
3: Denaro,
0: però la macchina io ce la devo avere, no? Mi firma, ma tu la macchina ce la devo avere, no? Stavo andando a dire. Ho preso la patente nel 1964. Ci ho avuto sempre la macchina sotto casa mia. Ti rendi conto? Adesso?
3: 64.
0: Allora, 64.
3: Io vi saluto e vi ringrazio tanto.
0: Va bene,
3: buonanotte.
0: Ciao, Giuseppina.
2: Un abbraccio e un bacio.
1: Fammi dire una cosa.
3: Anch'io te lo mando uno grande col cuore.
0: Grazie.
3: Anche io. Ciao.
1: Giuseppina, ciao. Un attimino, non chiudere. Ma te non lavoravi nell'ospedale neuropsichiatrico?
3: No, sì, ci ho lavorato quasi 6 mesi.
1: Ah, ma sai, perché io ci ho lavorato per 25 anni da
3: esterno.
1: Ma
3: io ci ho fatto un corso.
0: No, ma non siete incontrati perché lui lavorava all'esterno.
1: Palazzo,
0: non è che stava lì dentro, capito?
3: La Padiglia, l'hai conosciuta la dottoressa Padiglia?
1: No, io conoscevo il reparto lavanderia, reparto le suore.
3: Allora no.
0: Non faceva infermiere, capito?
3: Ma allora la lavanderia hai conosciuto quello sordomuto?
1: Ho conosciuto dei personaggi, ho conosciuto le suore che... quando mi vedeva vieni un attimo, facciamo, insomma, voleva la compagnia mia, quelle suore che rammendava le lenzuola, scartava la roba vecchia, stava lì all'angolino quando entravi.
0: Vabbè,
1: capito, vicino,
0: è passato tanti anni,
1: è una cosa grandiosa,
3: ho capito, ma c'era una suora che era tanto brava.
1: Sì
0: Okay, lasciamo perdere queste cose, dai.
3: Io vi saluto a tutti.
0: Paola,
3: ciao,
0: di
3: Paola.
0: Ciao Giuseppina.
3: Ciao Paola, ciao a tutti.
1: Ciao Giuseppina.
2: Anna Maria, è bello anche quello che stava dirigendo, perché
1: sì,
2: no?
1: Sì.
0: Perché mi ha stufato, io la vita lo so.
1: No.
2: Quei posti lì.
0: Ma poi che faceva? Mica faceva l'infermiere. Lui era meccanico, andava su e sistemava le macchine.
1: No, io sistemavo, però conoscevo tanta gente lì dentro, no? E come no? Pensa, c'era...
2: Adesso che lei non c'ha la macchina... Tu
0: mandala
2: a piedi.
0: Ma io non c'ho paura perché la prendi in affitto, mica c'ho paura.
1: Sta troppo lontano per andare a piedi, anche per fare la spesa.
0: Ma tu Franco, se non ti sei stancato, mi conosci. Non ti metto niente io.
1: Ti sto dicendo di no.
0: Paola, hai sbagliato persona, Paola.
1: No.
0: Scherzo,
1: Paola ha scherzato e ha detto una cosa.
0: Scherzo, Paola, scherzo.
1: Sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto?
4: Qui ci sono ragazzi che stanno facendo molto.
0: Oh Nazareno, ciao.
1: Nostro caro Nazareno.
0: Noi stiamo parlando, senti?
4: Sento che state parlando moltissimo.
0: Ma fortuna, se no che facciamo Nazareno? Ci addormentiamo?
2: No, no. Sono simpatici, dai.
4: Sto ascoltando, io qui registro tutto. Io registro tutto qui, mi raccomando.
2: Il direttore.
1: Nazareno,
4: sì.
1: Tranquillo, appena passate le elezioni saremo di nuovo insieme giovedì, perché c'è da mandare sempre tanta pubblicità, capito? Allora
0: l'hai sentita prima?
1: Veniamo a prendere di nuovo.
4: Ho sentito che c'era.
0: Tutti i nomi.
1: Voi dovete pensare che io e Nazareno, e 34 anni, siamo stati sempre in trasmissione insieme.
2: Nazareno non è il presidente della Rally, la radio?
1: Sì.
2: Ah, allora ho capito qual è. Allora, per cortesia, signor Nazareno, mi saluti sua moglie.
0: Quando siamo dal pranzo, loro stavano sulla capo.
1: Vicino a te, vicino a noi.
2: Sì.
4: Nazareno. Ciao Nazareno, ciao, sono io.
1: Ecco, Nazareno è lui.
4: Ti saluterò mia moglie, sta qui adesso.
1: Simonetta, un saluto anche a te. Ci ho mandato una bella canzone prima, a tutte e due.
0: Franco, non ti fa male la gola a parlare, se non posso parlare, non mi metto niente, parli tu.
1: No, parla tu.
2: Ma io sto qui da tanto tempo, devo salutarti.
0: No, ma poi sta benissimo, guarda.
1: Stai tranquilla Paola.
2: Sai che desidero salutare tutti gli ascoltatori, tutti.
0: Va bene.
2: Voglio bene a tutti e un pensiero a chi è solo o sta poco bene, un pensiero, un abbraccio. E di tutto e di più, e grazie a voi per questa radio. E
4: bella questa radio,
2: al signor Nazareno e la bellissima moglie Anna Maria. Sei bella anche tu.
0: Ma che c'entra adesso?
4: Siamo tutti belli.
0: Me l'ha sempre detto, però che c'entrava adesso? C'è Simonetta.
2: Così.
0: Sì,
1: fatto bene, fatto bene Paola.
0: Anche tu sei una bella signora.
1: Adesso?
0: Capito? Paola. Tu non sei di meno, Codaca.
2: No, io dico quello che penso.
0: Anche
4: io. Brava, così bisogna fare. Quello che si sembra.
0: Paola, sai che difetto c'ho io? Io dico quello che sento, quello che devo pensare lo dico. Non sono un tipo, non è come tanti per fare i complimenti e raccontare le cavolate, no? Io non sono neanche capace, se devo dire una cavolata ne capisci subito.
2: No, io quando dico una cavolata lo dico prima, dico per scherzare, ma per altro
0: sì,
2: no.
0: Ma quello ci faccio pure io. Però non sono capace a dire le cose che non mi sento, capito?
2: Adesso vi ringrazio di esserci in questa radio.
0: Io ti ringrazio che hai chiamato.
2: Vi saluto.
4: Questa radio è la radio più bella di tutti.
2: E dillo forte.
1: È la radio
4: radio migliore di tutti.
0: L'abbiamo pitturata tutta, Nazareno. Questa che bella.
1: Come la canzone, la più bella del mondo.
2: Io al mercoledì non mi piace questa radio.
0: Neanche lo so che c'è mercoledì.
1: Mercoledì. Perché non c'è nessuno, dice. E lo so. Sai, non sempre si può essere in grado di
0: frequentare.
4: C'è il giornale mercoledì, giornali.
0: Paola, Franco ci stiamo mercoledì, ma no, giovedì, venerdì e domenica.
1: Esatto.
2: Ci posso dire? Lo so.
1: Domenica abbiamo andato per la festa della mamma, tutte le migliori canzoni che ci abbiamo avuto.
2: E io le ho sentite.
1: Le hai sentite?
0: Io lo sapevo che lei sentiva.
1: Sono tutte canzoni scelte, belle. E ci vuole, sai, anche la pazienza di trovarle tutte, perché non è facile.
2: No, non è facile, però. Ma magari sempre così.
1: Esatto.
0: Finché riusciamo.
4: Però un cioccolato per meno non me l'avete dato,
0: Che c'è il cioccolato adesso, Nazareno?
1: Devo trovare un bel gelatone al cioccolato.
0: Franco, per piacere. Allora, stavo a dire
2: Anna Maria.
0: A Paola.
2: Anna Maria, però quanta gente dice questa radio mi fa tanta compagnia.
0: Certo, tutti ce lo dice. Io vado a fare la spesa, mi incontra per la strada le persone che mai sono conosciute, ci sono nata a Macerata. Allora mi dice, ti ho sentito domenica la radio, ti ho sentito, sono contenta. Ma mi va bene, mi piace tanto, gli piace a tutti.
1: Allora. Adesso vi
0: allora,
1: voglio
0: sai che ho detto una sempre quello e per
2: forza buonanotte
1: aspetta,
2: anzi buongiorno
1: Paola, aspetta vi racconto un fatto i primi
4: io vi sento sempre attenzione
1: no, allora il nostro compianto Primo Piccioni è stato un fondatore di Radio Nova. Quando io frequentai i primi tempi, lui mi ha preso subito come se fosse stato una persona molto affidabile a lui. Una sera mi disse, senti Franco, fammi alla riunione, perché io non posso andare alla riunione di questa sera, eccetera. Il posto era la riunione di tutti i capi della radio, no? Allora ci fu un signore che mi domandò, ma te Franco come la vedi Radio Nova? Come la vorresti Radio Nova? Mi disse un signore, adesso non mi ricordo chi me l'ha domandato. Io gli risposi, io la voglio, la vorrei semplice e popolare.
2: Esatto.
1: Semplice e popolare, senza tante difficoltà, però popolare, in modo che la gente, infatti, delle nostre trasmissioni
4: infatti è semplice e popolare
1: e infatti le nostre trasmissioni sono andate sempre perfettamente Nazareno,
2: esatto.
1: Ti ricordi? In Nazareno però abbiamo fatto tante trasmissioni, tanti notturni e passati con noi tanti personaggi, Massimiliano, Lama,
0: ma i notturni eccetera, li facciamo
1: eccetera.
0: Da pochi anni però notturni
1: sì. L'abbiamo fatto dai primi anni di sono stato io Nazareno e Massimiliano a fare notturno.
2: Però io me ne devo andare perché le persone che vogliono entrare, se sto qui non va bene.
1: Va bene.
2: Io vi ringrazio, vi saluto.
4: 50 anni di radio già, 50 anni di radio.
0: Paola, un abbraccio grande Paola.
2: E a voi tutti, ciao.
0: Ciao Paola.
1: Ciao Paola, ciao. Salutiamo Paola. Allora Nazareno, dici. Nazareno.
0: E di dove è Nazareno?
1: Nazareno?
0: Non c'è più.
1: Non c'è più, no.
4: Allora, no, niente, stavo dicendo che 50 anni ha fatto la radio, quindi
1: esatto, non è da
4: adesso.
0: Non è ancora, non è ora, C'è
1: faremo una bella
0: mesi.
1: Festa, Nazareno, che ne dici?
0: Nazareno, dove stai?
1: Non lo sento più, Nazareno.
0: Doppia voce si sente, che ne so. È sempre quello, ripete, senti?
4: Sono qui, a casa.
0: Nazareno.
1: Ma
0: perché si ripete le voci che le hai detto? Ma che c'ha stasera?
1: Non lo so. No, lui...
4: io ti sento bene con la radio però.
1: Ah, ecco,
0: ah,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: la radio,
1: sì.
0: Non con la cuffia.
1: Bene, bene.
0: Io sento bene anche io, Nazareno, però sento che si ripete le parole che hai detto prima, ma se ripete la

0: e le persone che hanno ascoltato, che ci hanno chiamato, e quelle che ci ascoltano senza aver chiamato ancora.
1: Ah, ah sì?
0: Sì, ascoltala perché è molto bella, eh? Sai, il titolo è La lontananza. Va bene?
2: Lo senti, Franco? Nazareno. C'è doppie voci, Franco. C'è doppie voci, lo senti?
1: No. Sto vedendo quello che sta succedendo.
2: Anche io. Si sente tutte le voci che ha detto prima, adesso le risento un'altra volta.
1: Aspetta, facciamo una cosa. Ehi, Google, stop. Ecco, adesso mi sentite lo stesso, eh?
2: Sento lo stesso, però non sento quello che hai detto prima. È meglio.
1: Ecco, adesso così.
2: Così è in diretta, capito? Ma invece prima non era in diretta. Prima si ripeteva tutte le cose che hai detto prima.
1: Sì, perché c'era che cosa, la radio che lo diceva, capito?
2: Ah,
1: e allora lo faceva,
2: così
1: per quello
2: va bene
1: era.
2: Adesso, così va bene.
0: Allora, Nazareno, che possiamo dire? Che facciamo?
1: Allora, ho sentito che avete cominciato alle 11, quasi le 11.
2: Sì, stasera prima c'era la pubblicità.
0: E mezzo.
2: C'era la pubblicità per le
0: abbiamo
2: elezioni.
0: Mandato in onda tanti annunci, diciamo, politici, di tutti quelli candidati che Giola ha preparato. Mi ha detto, Franco, devi mandarli tutti.
1: Ah, ecco, per quello non si poteva fare niente.
0: No, assolutamente.
1: Ma noi adesso stiamo qui a chiacchierare lo stesso, quindi non c'è problema.
0: Chiacchieriamo e che facciamo?
1: Ecco, quindi. Poi tu hai portato anche delle belle canzoni, no?
0: Esatto, sì. Adesso vorrei quella lì che ho preparato per tutti, la vorrei mandare in onda, poi riparliamo.
1: Dai, stasera io parlo da qui, dai. Va tu bene. Fai.
0: Ok, vado allora,
1: Vai.
0: Studiamoci la lontananza.
1: Perfetto.

0: Che bella canzone, che bella canzone.
1: È una canzone, un arrangiamento di questa canzone. Adesso parliamo. Comunque è piaciuta, vorrei dirlo a tutti gli ascoltatori, se è piaciuta questa canzone, diciamo un arrangiamento di questo grande personaggio che è un direttore d'orchestra, è Andrea Scala.
0: Chi è che cantava, Andrea Scala?
1: Sì.
0: Ah, ecco, questo qua è Andrea Scala, io non lo conosco molto.
1: No, ma noi abbiamo queste documentazioni, Nazareno, che ci arrivate tramite le emittenti, no? Voga Sound per esempio mi ha mandato queste canzoni e noi le abbiamo selezionate e ogni tanto le mandiamo in onda.
0: Ecco, ecco, sì, sì. Ci vuole un po' di questo, perché di queste canzoni così non si sentono molto.
1: Capito? Esatto, non si ascoltano quasi mai, perciò certo non era Modugno, però è un arrangiamento che è venuto fuori perfetta. Perfetto.
0: Cantava bene, no?
1: È andata bene, sì.
0: Cantava bene, quindi è
1: esatto,
0: bello.
1: Esatto.
0: E tu, Franco, non hai fatto nessun disco?
1: No, io non ho l'orchestra.
2: Come fa il disco?
1: Quando io suonavo il clarinetto, non c'era, Nazareno, questi modi di poter registrare. C'era delle registrazioni fatte con il nastro, no? Che ci voleva, come ce l'avevamo noi sui radio prima che fosse venuto fuori e diciamo queste nuove tecniche, c'era questo nastro, ti ricordi, facevamo il notturno e poi andava in onda, e questo nastro che durava fino alla mattina.
0: Secondo me Anna Maria poteva fare qualche canzone anche.
1: Anna Maria cantava da giovane, cantava, che ne dici, Anna, cantavi?
2: Sì.
0: Cantavo. Ecco, allora vedi?
2: Cantavo, ballavo. Facevo.
0: Fammi un po' una canzone che facevi quando eri.
2: Ma per carità, Nazareno.
0: Ma dai, fai un piccoletto. No.
2: Il tempo è tanto bello, perché io devo dominare.
0: No, ma tanto la fai una piccolissima.
2: Non ti pregare in ginocchio, non ti canto.
0: Non vuoi niente, eh?
2: No.
0: Non vuole cantare.
1: No, no.
2: Ma tanto
1: vuole
2: fare.
1: Rimanere anonima.
0: Tu, Franco, invece cantavi?
1: Da ragazzino, sì.
2: A Ninna Nanna cantavo.
0: Allora fammi tu un pezzetto della casa di casa.
1: Non ho più la voce, no?
0: Ma no?
1: No. No, perché la voce mia è un pochettino.
2: Nazareno, canta tu, sei più giovane.
1: Addirittura è molto, molto bruttina. E,
2: capito, Nazareno?
0: Che cosa vuoi che canti? Dimmi una canzone, una canzone.
2: Io ne so quello che sai. La canti tu una canzone?
0: Ecco, una canzone.
2: La radio potrei sapere una canzone, no?
0: Ogni giorno che conto. Non so mai.
1: Bravo, bravo, una sera.
0: Ecco, un pezzettino poco, però vedi, capito?
1: Sì, bene, bene.
0: No,
1: allora, se non abbiamo altre telefonate, ci è rimasto una ventina di minuti per stare insieme.
2: No,
1: ma andiamo
2: 15.
1: In onda un'altra canzone, Nazareno.
2: Franco, ne è 15, eh?
0: Cosa ci fai ascoltare? Vediamo.
1: Allora, andiamo ad ascoltare questa che è molto bella, sempre da questo grande maestro. Come mai ora lo sai? È una baciata e l'ascoltiamo.
0: Sentiamola.
1: Allora, vediamo il numero di questa canzone. 15.
0: Numero 10.
1: Eccola qua.
0: Non è 10.
1: Questa è bella, eh?

0: Bene, la verità è bella, eh.
1: Franco,
0: dimmi Anna.
1: Mi hai fatto sentire male.
0: Esatto. Dillo un po', perché però parla più forte.
1: Non ce la faccio, non c'è più la voce.
0: Sul microfono vicino.
1: Non c'è più la voce.
2: Ah. Io la sento bene, vedi, con il telefono.
1: Franco, se mi ha fatto un dispetto, adesso ti dico il perché.
0: No,
1: Questa lui non lo sapeva mai. Questa canzone me l'ha cantata sempre mio marito quando eravamo fidanzati.
2: Bella,
1: rendi conto, adesso mi ha rovinato la serata, tutto.
2: Hai capito, vedi?
1: Mi sei gonfiato lo stomaco.
0: Quando sono dispettoso?
1: Ma per carità, ma noi ci amavamo tanto, stavamo sempre insieme.
2: Questa è una bella cosa, è stata,
1: sì,
2: vedi?
1: Sì. Quindi. E mi cantava sta canzone ed eravamo fidanzati. Dopo è sempre seguitato.
2: Anche sempre dopo, questa?
1: Sì, dopo anche dopo sposato me la cantava.
2: Facci picchia, vedi che roba, questa è la cosa.
1: La cantava molto bene.
2: Di sempre. Allora tu potevi cantarla un po', no?
1: Ma l'ho cantata sotto insieme a lui, che cantava.
2: Ah, ecco, beh, allora.
1: Non l'avevo sentito perché cantavo piano, però l'ho cantata.
2: Dovevi sentirlo qui adesso anche alla radio un po'.
0: Voglio ripetere il numero di telefono al 07 33 23 75 75 notturno. Del giovedì sera con Franco e Anna Maria questa sera, perché manca Nazareno, ma ce l'abbiamo qui per telefono.
2: Col telefono.
0: Chiamate.
1: Che mi hai fatto, tondoli?
2: Allora, che avete detto prima?
1: Dispetto che mi hai fatto.
0: Ho trovato la suprema, l'ha sentita tante volte. L'abbiamo portata anche in Burma quando siamo andati in Burma.
1: Sì, però il fatto che adesso stasera non so perché mi ha preso così.
0: Vabbè, un po' di nostalgia.
1: Tanta,
0: che ne dici,
1: no?
0: Nazareno?
2: Nostalgia, nostalgia. Può capitare.
1: Tanta,
2: può capitare.
1: No, poca, tanta. Non c'è più.
0: Vorrei sentire Marco, un attimino, se ci richiamo un attimino, vorrei sentire il suo parere.
2: Cosa ci racconta Marco?
0: Ha telefonato prima, ha cantato una bella canzone.
2: Lui?
0: Sì.
2: Ma c'era nulla? Gli altri che contavano c'erano, da solo però.
0: Marco, quello che c'è, il nostro chitarrista di Radio Nuova, no?
2: Sì, che c'ha già anche lui si suona e che fa tutto.
1: È bravo. È venuto anche ai pranzi e cantava.
0: Sì, ecco, è venuto sempre in contatto con noi.
2: Ma tu, Franco, non fai anche tu che suoni?
0: Io suonavo tanti anni fa.
1: Lui suonava, non cantava.
0: Raccontato, no?
2: Ah, ecco. Quindi,
1: lui suonava, ma non cantava.
2: Ma perché poi lascia perdere?
0: Perché Nazareno è così. Tant'è vero, il maestro disse: ma Franco, perché smetti? No, ho smesso in bellezza, suonavo. Io ho studiato, non so se Marco mi sta ascoltando, ho fatto la terza parte del metodo Magnani. Io ho studiato con il clarinetto, facevo i duetti col mio maestro e io facevo il controcanto e lui faceva il canto. E quando facevamo scuola, i ragazzi che facevano parte della scuola, fuori dalla porta stavano a sentire a me e il maestro che mi insegnava, e praticamente era un maestro severo,
2: severo
0: perché se sbagliavi una nota ti gridava.
2: Ah, pensavo che ti inventava uno schiaffo,
0: nel senso, Nazareno, che è severo sul suono, guai se sbagliavi. E apposta io ho imparato bene.
2: Era cattivo?
0: No, era preciso sul suono, capito?
2: Ah, ecco, voleva che tu facevi le cose bene.
0: Certo. Dopo abbiamo suonato insieme, non so se l'hai conosciuto tu, senz'altro l'hai conosciuto, a Venceslao, te lo ricordi? Venceslao, sì.
2: Ah, quando siamo andati lì?
0: Quello tanti anni fa, Venceslao era... Lui faceva, suonava il clarinetto con me insieme al maestro Pucci.
2: Mi ricordo, come no.
0: E poi lui andava alla chiesa di Santa Croce, lì alla chiesa di Santa Croce, e quando c'era la messa lui suonava l'organo. Allora io salivo le scalette, perché l'organo sta in alto, no? e andavo su vicino a lui e vedevo che lui suonava questo l'organo durante la funzione religiosa, durante la messa a Santa Croce di Macerata. E io una gioventù mia l'ho passata così, tra la musica, tra gli studi, eccetera, capito?
2: Ma tu però non cantavi con loro?
0: No, cantare no.
2: Tu non hai mai cantata? Non hai mai cantato?
1: Non può cantare, lui c'ha la voce, Nazareno.
2: Beh, c'ha la voce, però se...
0: Parla, certo. Non ho cantato mai.
2: Perché ci vuole l'orecchio, l'orecchio più caro.
0: E praticamente essere intonato.
2: È intonato, ecco, bravo.
0: La voce intonato.
2: Esatto. No, invece Anna Maria canta?
1: Io canto, ballo. Faccio tutto, Nazareno.
2: Faccio un po' la canzoncina.
1: No, non la faccio, te l'ho detto, non la faccio.
2: Perché?
1: Perché non devo far vedere le persone. No.
2: Per sentirla, no?
1: No, Nazareno, non ce l'ho poi adesso. Giovedì che viene te la faccio.
2: Adesso
1: che ne saccio che canzone devo farti.
2: Preparatela però, allora.
1: Me la preparo.
2: Ecco,
0: io faccio uno stornello un attimino, se non ci chiamano mandiamo in onda un'altra canzone, eh?
1: Oh Franco, c'è rimasto 7 minuti, eh?
2: Starà forse a montare già andato a letto,
0: ma poi andiamo via,
2: ecco.
0: Allora
1: mi devi portare a casa, sai Nazareno che deve fare Franco? Dico Nazareno, sai Franco che deve fare stasera? Mi devi portare a casa lui con la macchina, perché
0: esatto,
1: io non ho la macchina,
0: non
1: c'è
0: la macchina.
2: Secondo me vi conviene andarci a piedi, così.
1: Via, 7 km.
0: Arriva domani mattina alle 8.
2: No, perché vi divertite di più, no?
1: Ma lui sta da pace, io sto con le varie, è diversa.
0: Allora, senti.
1: Da 10 chilometri distanti.
2: Apposta. Lui prende e porta a te, poi tu prendi lui e lo porti a lui.
1: Perché sono diventata scema.
2: Così fino alla mattina fate uno va qua, poi uno va là.
1: Nazareno, che hai mangiato stasera?
0: Allora, un attimo. Nazareno, ho preparato l'ultima canzone, no? E poi ce ne andiamo. Allora, ascoltiamoci sempre questo arrangiamento e un mix nessuno mai e Israele.
2: Sentiamolo, che bello questo.
0: E finisce. Allora andiamo con 16. Eccolo qua.

0: Vai.
1: Sono contento, Franco, perché tu la domenica mattina metti delle belle canzoni che adesso non si sentono più, no? Esatto. E invece sono belle quelle.
0: Sì, sì, lo so. Ecco. Adesso vediamo di scena un attimino, Pronto?
2: Buonanotte.
0: No, proprio tardi, mamma mia.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, Carlo.
2: Buonanotte.
1: Carlo si chiama?
0: Anna, c'è Carlo.
1: Carlo.
0: Sì, Carlo.
2: Che bello.
1: Dici solo una cosa subito, che ci dici, Carlo?
3: Lo spendo,
2: dai. Buonanotte.
3: Che
2: me
3: ne frega tanto.
2: Io ritorno.
1: Torni a dormire? Torni a dormire?
2: Sì, buonanotte. Ma ritorno a casa.
1: Va bene, allora. Ti salutiamo.
2: Grazie.
1: Ecco.
3: Ciao, Carlo, dormi.
1: A questo punto c'è un silenzio di tutti.
3: Ok, andiamo a dormire anche noi, Nazareno.
1: Tutti a dormire?
2: Cosa?
1: Ha detto che vogliono andare tutti a dormire.
3: Andiamo a dormire, buonanotte.
1: Buonanotte a tutti, allora.
2: Buonanotte, ciao a tutti.
0: Ciao Carlo, buonanotte.
3: Ciao Carlo.
1: Ciao.
0: Ciao Nazareno.
1: Ciao.
0: Saluta ciao, Simonetta.
1: Ciao. Sì, Simonetta sta già a letto, adesso vado pure io.
0: Ciao Ne.
1: Ciao.
3: Come si spegne questo?
0: Che ne? Ferma, perché non toccava. Sì, questo.
3: È meglio spegne.
0: Non tocca sotto,
3: No, adesso non qui.
0: Spegne.
3: Non si spegne.
0: Sì,
3: si spegne. Si spegne.
0: Un attimino, Anna, se no mi fa.
4: Spinto. Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

abbonamento di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: possiamo andare e andiamo sicuramente con tante belle cose, che il nostro Romolo qua è pronto. Sei pronto?
1: Come no, buon ascolto ai nostri, chi ci segue per radio sulle onde. E oggi penso che vorrei parlare di due temi che si agganciano uno con l'altro e che sono nel cuore della gente. Oggi è l'anniversario della festa della Madonna di Fatima e poi anche il 45esimo anniversario esatto dell'attentato Papa Giovanni Paolo II.
0: Due cose importanti,
1: però sono agganciate, perché a parte il motto scelto da Giovanni Paolo II, che era Totus Tuus, come ricorderai, che era riferito alla Madonna, e poi lui ha sempre sostenuto che i colpi che sono stati esplosi contro Dalì Agca, no? E uno in particolare è stato deviato per miracolo, per volontà della Madonna, tant'è che il bossolo, che poi è stato recuperato dopo, diciamo, la presa in carico da parte degli organi giudiziari, una volta finito tutto l'iter giudiziario, è stato ridato a Giovanni Paolo II, che lo fece incastonare nella corona d'oro con la quale poi ha incoronato la Vergine di Fatima, la statua della Madonna di Fatima, quindi proprio come certificazione che lui riteneva, per certi versi, diciamo con motivazioni molto solide, che sia stato praticamente salvato da un miracolo, da deviando questo proiettile, la Madonna avrebbe permesso che non fosse letale per lui, ma che gli procurasse una ferita poi rimarginata, insomma una lesione molto meno grave, anche se poi ha sofferto negli anni a seguire un po', però certamente non gli ha tolto la vita. Come sappiamo, Giovanni Paolo II poi è stato protagonista di uno dei pontificati più lunghi della storia, quindi c'è questo aggancio tra Giovanni Paolo II, 45esimo oggi l'attentato, e la festa della Madonna di Fatima.
0: Ecco, quindi è già una cosa grande e che è grande, poi adesso tu ce lo ancora considerai.
1: Ovviamente di spunti ce ne sono tanti, perché dietro la storia dell'attentato sono state viste diverse tracce, diciamo così. Infatti subito ci si chiese come mai un attentato al Papa. Eravamo l'ambiente, forse i nostri ascoltatori più giovani non lo ricorderanno, però l'Italia stava venendo fuori parzialmente, perché era ancora abbastanza sostenuta, alla famoso periodo diciamo del doppio estremismo, degli atti terroristici. Neppure un anno prima c'era stato il grande attentato alla stazione di Bologna, 79 morti. In precedenza c'era stato l'attentato a Piazza Fontana, l'uccisione di Aldo Moro. Cioè erano veramente anni difficili. Contemporaneamente all'estero Papa Wojtyła, polacco, aveva benedetto, diciamo così, fra virgolette, la nascita del sindacato Solidarność, e erano le prime premesse del futuro sgretolamento dell'impero della Russia, della Grande Russia, che poi avvenne 8 anni più tardi, nel 1989, e quindi altri hanno voluto vedere dietro questo attentato compiuto verso Giovanni Paolo II una sorta di intimidazione, o perlomeno di cercare di eliminare uno dei potenziali pericoli per la Russia. È un po' quello che si dice oggi, per certi versi, quando abbiamo visto che nell'ultimo mese Trump è entrato con la gamba diretta contro il Papa, contro Leone XIV, in più volte. Questi grandi potenti della terra temono molto di più il Papa, che è alla guida di un esercito non armato, però è la guida di miliardi di credenti, e quindi ha un potere diffuso, ma non dal punto di vista diciamo politico-militare, ha un potere il potere di convincere le masse, di indicare loro qual è la strada giusta, e spesso questa strada non collima tra la visuale della dottrina sociale della Chiesa con quella dei politici, soprattutto delle sopraffazioni. Così era allora. Allora, nel 1981, l'impero, lo dovremmo chiamare un impero, perché la Russia era il paese più grande del mondo, allora aveva tante piccole repubbliche riunite insieme e costituiva diciamo l'alter ego degli Stati Uniti, erano le due grandi potenze. C'era stato il periodo della guerra fredda, con la Russia aveva piazzato i missili a Cuba, quindi molto vicino alle coste statunitensi. C'era stata la guerra fredda tramite i lanci spaziali, ognuno voleva far vedere di essere superiore all'altro, quindi i primi Sputnik con Laika dentro al razzo spedito intorno alla circonferenza della Terra, all'orbita terrestre, l'America che risponde con i vari lanci dei vari Apollo. Insomma, c'era questa tensione enorme. E poi erano anche i tempi delle elezioni di Reagan, e quindi Reagan era un esponente, diciamo, molto conservatore. C'era stata l'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 79, quindi appena 2 anni prima, e quindi c'era un riaccendersi dello scontro fra questi due blocchi. Quindi l'attentato compiuto da Ali Agca nei confronti del Papa poteva essere letto sotto questo profilo qui, ecco.
0: E questa è una cosa che purtroppo va e rivà, insomma, ecco. Non è che si ferma.
1: I famosi corsi e ricorsi della storia, perché evidentemente l'uomo, che e fra l'altro gli studenti anche di oggi la storia la studiano sempre meno, quindi non la conoscono, è ovvio che se tu non guardi la storia, non guardi al passato, quindi ti togli da solo la possibilità di usufruire di quelle esperienze passate per non commettere gli stessi errori. Invece oggi sempre più spesso ritorniamo anche su errori del passato. È un po' come la storia dei nonni, che non sono più dentro le nostre case. I nonni una volta trasmettevano la loro esperienza ai nipoti, e quindi, diciamo, i nipoti assorbivano e sfruttavano in modo positivo le esperienze positive e negative che avevano vissuto i nonni. E oggi è un po' la stessa cosa: se uno non studia più la storia, non guarda al passato, perché dice tanto cliccando con il telefonino e chiedendo all'intelligenza artificiale un determinato evento del passato, quello me lo dà in 30 secondi, però un conto è averlo lì, leggerlo nel momento che tu vuoi sapere qualcosa, e un conto è conoscere approfonditamente i vari episodi che ti permettono, se uno ci riflette sopra, di mettere insieme i vari elementi e ti ricostruisci una specie di puzzle da solo, no? Tante tesserine messe insieme ti aiutano a formarti un'idea, a formarti una convinzione e anche a fare scelte molto più oculate, ecco.
0: Ecco, beh, speriamo che appunto, visto quello che tu adesso ci hai detto, che tutti siamo attenti e non andiamo a fare un po' qua e là, ecco.
1: Certo, perché visto che parliamo del 40, perché quest'anno, come dicevo in apertura, sono 45 anni esatti da questo attentato, e penso che alcuni, anche i più giovani, magari sapranno che l'attentatore era Ali Agca, Mehmet Ali Agca, un turco, faceva parte dei cosiddetti lupi grigi, che era una formazione estremista di estrema destra e che operava ai confini della Turchia e che aveva infiltrati anche in Bulgaria. come sappiamo, la Bulgaria allora era una delle nazioni, diciamo, più vicine alle posizioni di Mosca. Quello che decideva Mosca in Bulgaria sovente veniva replicato pari pari, tant'è che anche oggi, quando si parla di una votazione, il risultato di una votazione, si dice è stata una votazione bulgara, nel senso che tutto quello che veniva proposto da Mosca il Parlamento bulgaro lo approvava tante volte con il 90-95-98% dei voti favorevoli, quindi famosa maggioranza bulgara era perché c'era questo consenso completo e totale. E secondo alcuni osservatori politici d'allora, questo attentato avvenne, diciamo, su consiglio fra virgolette del KGB alla Bulgaria, che a sua volta, per non rimanere coinvolta direttamente, avrebbe scelto alcuni operatori dei lupi grigi per cercare di fare questo attentato, eliminare Giovanni Paolo II, che dava fastidio fra virgolette perché, essendo di origine polacca, aveva favorito, agevolato e probabilmente finanziato anche Solidarność, l'ex Walesa, penso che vi ricorderete, no? Che questo ex operaio portuale diventato una stella in Polonia, fino al punto di costituire il partito nuovo Solidarność, che poi in pochi anni raggiunse il potere, la maggioranza, e quindi assicurò un distacco concreto anche sotto il profilo politico della Polonia dalla Russia, che invece era una delle nazioni satelliti già da prima. E quindi non c'è da escluderlo, sicuramente questa pista aveva una sua validità, diciamo una sua linearità. Lo stesso Ali Akça l'ha confermato così in un intervento, in un'intervista che rilasciò alcuni anni dopo l'attentato. Però il fatto che lo stesso Ali Akça lo disse, lo confermò, a molti ha creato dei dubbi, perché Ali Akça ha mentito più di una volta, ha detto una sua versione, poi l'ha cambiata dopo pochi mesi, l'ha ricambiata dopo 2-3 anni. È una figura equivoca. Sicuramente dietro di lui c'era qualcuno. Anche vedendo qual è stata l'evoluzione della sorte di Akça, lo si può capire, perché Ali Akça era stato condannato all'ergastolo in Italia. Quindi il fatto avvenne nel 1981, venne imprigionato ed è stato prigioniero in Italia fino al 2000. Nel 2000 Azzeglio Ciampi, l'allora Presidente della Repubblica, gli ha concesso la grazia. Così, sì, ha concesso la grazia. E lui disse, piccola premessa, Azzeglio Ciampi, è stato detto più di una volta, veniva da ambienti massonici, diciamolo chiaramente, sicuramente ultraliberali, abbastanza anticlericale. Fra l'altro Azzeglio Ciampi è stato anche direttore della sede qui di Macerata, della Banca d'Italia di Macerata, questa piccola parentesi. Poi era diventato direttore generale della Banca d'Italia e poi venne eletto Presidente della Repubblica. Ciampi disse che questa grazia gli era stata sollecitata da Giovanni Paolo II, perché Giovanni Paolo II aveva perdonato Ali Akça cristianamente, suo nemico, quello che ha cercato di ucciderlo, e addirittura era andato a trovarlo in carcere più di una volta. E questo è quello che disse Ciampi. Ciampi sostenne anche che questa grazia gli era stata concessa proprio nel 2000, perché nel 2000 c'era stato il giubileo, come vi ricordate, l'anno giubilare, quindi il perdono, e quindi lo fece passare quasi come un regalo fatto a Giovanni Paolo II. Il fatto è che Ali Akça venne espulso dall'Italia e riportato in Turchia, dove però non venne liberato, ma venne rimesso in galera perché prima dell'attentato al Papa aveva ucciso, era già stato condannato in Turchia per aver ucciso un giornalista. E quindi, diciamo, i precedenti di Akça erano già macchiati, quindi era una figura sicuramente molto controversa. Guarda caso, però, in Turchia pure non è che c'era stato tanto poi in carcere. Dopo 4-5 anni venne liberato, poi ci fu una protesta da parte di alcuni comitati, la Corte Suprema turca disse che quelli del comitato avevano ragione, lo rimisero in galera per altri 2-3 anni, ma sostanzialmente dopo 7 anni in Turchia, quindi 2006-2007, adesso non ricordo esattamente la data, venne rimesso in libertà definitiva. Allora, uno condannato all'ergastolo in Italia e un altro condannato all'ergastolo in Turchia si ritrova libero dopo 26 anni, con un'età ancora abbastanza giovane, per rifarsi una vita, poi infatti si è sposato. Allora è evidente, secondo me, che dietro questo personaggio c'era qualche altro che voleva colpire proprio il Papa. Però direi di chiudere qui con la questione di Ali Akça, perché altrimenti perdiamo un po' di vista il tema nostro, che è quello della festa della Madonna e dell'attentato al Papa.
0: Certamente, anche dobbiamo chiedere al Signore, che alla Madonna, che ecco, preghiamo per queste persone che fanno queste cose brutte, che poi dopo è veramente per tutti un pariata. Quindi ecco, preghiamo anche noi per questa gente che vuole fare contro e ammazzare le persone. Anche qui bisogna chiedere al Signore di farle camminare meno, ecco.
1: Ma questa è un po' con quello che hai detto, mi hai dato un po' il là per tornare sulla questione delle apparizioni della Madonna Fatima, perché in questa apparizione una delle cose principali che ha chiesto la Madonna ai tre pastorelli era appunto quella di pregare non solo per la propria conversione, ma anche per la conversione dei lontani, e perché la misericordia del Signore accolga tutti, come del resto ha detto lo stesso nostro Signore Gesù Cristo, che Lui non vuole perdere nessuno di coloro che sono stati affidati. E quindi l'invito a pregare il rosario era la cosa principale chiesta dalla Madonna sia a Fatima sia a Lourdes, come sappiamo. Però scusate, oggi ho la voce un po' bassina, però i frutti di stagione sono questi, con questi alti e bassi del tempo, una volta freddo, una volta caldo.
0: Ma si capisce, però si capisce. No, tra l'altro stavo dicendo che ecco, la preghiera è sempre molto importante, cioè tu stai spiegando questa cosa che ci aiuta a sapere che purtroppo finché non saremo tutti al paradiso, qua c'è sempre qualcuno che rompe, di come si dice, ecco.
1: Sì, la preghiera è fondamentale. Mi pare che lo avevo accennato qualche mese fa in un altro nostro incontro. Perché è importante la preghiera? Perché oltre che a rivolgersi direttamente al Padre con la certezza, perché se uno prega in una fede che venga esaudita la sua preghiera, sai, cioè lascia un po' il tempo che trova, bisogna che siamo intimamente convinti, abbiamo fede che il Signore è già vicino e che ascolta, come del resto ci ha detto Gesù, che quando due o più pregano nel suo nome il Padre li esaudisce sicuramente. Però anche la preghiera individuale è importante. È importante per un fatto fondamentale, che tiene lontano Satana, il diavolo.
0: Ecco, vedi, questo è importantissimo.
1: Questo è importantissimo, perché quando tu preghi, no, tramite lo Spirito, sei in collegamento diretto con la Santissima Trinità, con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Ma se tu sei in contatto diretto con loro, è ovvio che è una forma di rifiuto implicito di Satana e delle sue malvagità. E quindi per Satana è impossibile avvicinarsi a quella persona, perché in quella a quella persona in quel momento lui non può fare assolutamente niente, perché è come se ci fosse una specie di scudo spirituale protettivo. E quindi la preghiera, ecco, pregare spesso, o se non preghi, ma non bisogna pregare con le parole, bisogna pregare con il cuore, no? Con l'anima, rivolgendosi direttamente.
0: Le parole però non è
1: certo, le parole importanti, certo, quando si sta insieme in chiesa, sì, ma quando sei da
0: anche
1: solo
0: a casa pure, certo. Anche a casa uno anche può dire un'Ave Maria, se la sa.
1: Anzi, Signore, il Vangelo dice che il modo migliore per pregare è quello di isolarsi in un posto nella tua camera, chiudi la porta e preghi in silenzio, senza che nessuno ti veda, perché non devi pregare per farti vedere che preghi, ma devi pregare proprio per entrare in contatto con il Signore diretto. È questo che è importante, e questo dà tantissimo fastidio a Satana. Ecco anche perché è l'importanza del rosario.
0: Sì, sì, ma infatti questo è verissimo. Ecco. Noi dobbiamo stare attenti e appunto pregare per queste cose che vediamo che sono brutto, e perché almeno dal cielo aiutano quelli che stanno sbagliando, e aiutano noi e tutti, insomma. Quindi ecco, preghiamo con attenzione sempre.
1: Ecco, un altro aspetto della preghiera è proprio quello, soprattutto le preghiere del suffragio per chi non è più con noi, perché anche questo è stato detto dalla Madonna in più occasioni, in più apparizioni diverse. La preghiera aiuta alla liberazione delle anime che sono ancora in purgatorio, ad accelerare il lasciare il purgatorio per andare in paradiso.
0: Ecco, noi appunto, come stiamo dicendo, è questo, che quando vediamo che noi, altri, situazioni brutte, eccetera eccetera, noi possiamo pregare perché le cose vadano meglio. Ecco, sempre, la mattina, il giorno, la sera, quando vogliamo. Questo è il punto della questione.
1: Beh, è ovvio.
0: Adesso parliamo di...
1: Abbiamo, così è già detto all'inizio, lo ripeto perché si mette in ascolto solo in questi momenti, oggi siamo partiti ricordando l'attentato a Giovanni Paolo II, 45 anni fa esatti, cioè il 13 maggio del 1981. Ma oggi è anche la festa della Madonna di Fatima, tanto cara a tanti nostri ascoltatori e anche a tutti i fedeli del mondo. Quando la Madonna apparve ai tre pastorelli, erano tre cugini, Lucia dos Santos, Giacinta e Francesco Marto, sulla cova da Iria, questo villaggio sperduto del Portogallo. E apparve il 13 maggio del 1917 la Madonna, chiedendo ai pastorelli di tornare ogni 13 del mese per 6 mesi, cioè fino al successivo ottobre. Infatti, scusate, oggi la voce è un po' bassa, in Portogallo, Fatima, questa festa viene celebrata, diciamo, in modo molto partecipato, tutta la nazione praticamente partecipa sia il 13 maggio che il 13 ottobre, due grandi feste. Alcune volte ho avuto modo di viverle personalmente, perché io faccio parte anche dei silenziosi, scusate, del Centro Volontario della Sofferenza, che ha una sua comunità a Fatima, e quindi sono andato diverse volte in pellegrinaggio e ho visto con i miei occhi centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il Portogallo. Arrivano famiglie intere con le loro tende, si accampano un po' dappertutto e nessuno dice loro niente, perché è tradizione, questa tradizione. Arrivano 3 o 4 giorni prima, anche una settimana prima, per vivere questa festa tutti insieme, accampati soprattutto intorno al grande piazzale, immenso piazzale del santuario di Fatima. E ogni giorno vanno a pregare il rosario più volte al giorno, accendono questi ceri molto grandi, alla sera fanno delle veglie prolungate, e questo accade il 13 maggio, il 13 ottobre in modo particolare. Come, senza che io ripeta, diciamo, quello che è stato, perché penso che la maggior parte dei nostri ascoltatori lo sanno, comunque lo diciamo per sintesi, in sintesi, che la Madonna apparve per la prima volta chiedendo...
0: questo è molto importante, dirlo, dirlo, perché ogni volta c'è sempre qualcuno che se lo scorda, quindi dico.
1: Beh, ma praticamente questi ragazzini erano, c'erano dagli 8-10 anni circa, così, venivano mandati dai genitori a pascolare il loro piccolo gregge su questa collina, la cova da Iria, e poi andavano al mattino e tornavano a casa nel tardo pomeriggio, la sera, e per passare il tempo tante volte si riunivano e pregavano un po', pregavano insieme, e a un certo punto il 13 maggio 1917 apparve la Madonna chiedendo se erano disponibili a fare dei piccoli sacrifici per lei e per il Signore, e loro dissero di sì, dettero il loro assenso, e quindi è iniziata la loro storia. La Madonna permise loro di avere, soprattutto per due di loro, quella visione dell'inferno e del purgatorio che lì così li scosse veramente tanto. Erano ragazzini, no? Bambini, quindi è ovvio. Però ebbero anche l'incarico di diffondere questi messaggi, cosa che fecero. Come sempre in queste situazioni la Chiesa giustamente deve essere diffidente, però di fronte all'evidenza che questi fatti, queste parole riportate dalla Madonna, c'erano dei bambini piccoli sostanzialmente, non maturi, quindi privi di malizia, è un po' quello che accadde a Bernadette, a Santa Bernadette e a Lourdes, come si fa a sostenere che dietro ci potesse essere, diciamo, qualche piano particolare? E ovviamente la Chiesa deve fare i suoi accertamenti, l'ha fatti, e poi è venuta fuori la verità. Lucia, Giacinta e Francesco sono morti, diciamo, abbastanza giovani, giovanissimi, dopo pochi anni, mentre Lucia dos Santos è morta ormai centenario quasi, e molto più tardi, se non ricordo male, è morta all'inizio del, poco dopo il 2000, e quindi quando il Papa cercò così di avere un incontro con lei poco dopo per farsi spiegare un po' quello che era il famoso terzo segreto di Fatima, che riguardava, diciamo, la caduta del pontefice, e su questo famoso

0: quello che noi dobbiamo fare, tu, io e tutti quanti che andiamo in chiesa e che, ecco, ricordiamoci, ricordiamo a tutti che parlando con Gesù, con tutti, con la Madonna, eccetera, perché pregare è una cosa che deve esserci sempre per tante cose brutte, sicuramente, ma anche per noi, per tutto.
1: E certo. Ecco. E dunque, tornando un po' a quello che è così, le richieste di Fatima, diciamo alcune di esse collimano con quello che era stato chiesto alla Madonna a Lourdes e per certi versi anche nei messaggi di Medjugorje, ma ce ne sono stati altri come la Salette, un altro adesso non ricordo, le Fontanelle di Brescia, quelli che sto cercando di ricordare, anche le Tre Fontane a Roma. C'è questa convergenza sulla preghiera, la preghiera del Rosario in particolare, ma soprattutto pregare non solo per la propria conversione ma anche per quella degli altri. E poi, come dicevamo poco fa, la preghiera a sostegno anche della stessa attività apostolica e missionaria della Chiesa, perché come ci hanno insegnato gli stessi apostoli, se uno legge gli Atti degli Apostoli, a un certo punto si dice che gli undici, integrati poi con chi ha sostituito Giuda l'Iscariota, si erano riservati il compito di pregare affidando agli altri fratelli della prima comunità e il dovere, diciamo il compito, di seguire la comunità dal punto di vista pratico, umano, quindi l'organizzazione della mensa, la distribuzione dei pasti, dove dare riparo, quindi trovare le case necessarie per farvi un po' come se fosse un grande convento, un grande monastero organizzati. Però gli apostoli si erano riservati il ruolo della preghiera. E quindi già questo si dice, nella prima comunità gli apostoli, quelli che hanno ricevuto l'insegnamento direttamente dal Signore, volevano essere e pensare esclusivamente alla preghiera. Quindi anche questo è importante, perché ci dice che anche nella Chiesa di oggi dovrebbe essere così. Il Papa, i Vescovi, i Cardinali, i Sacerdoti dovrebbero occuparsi molto di più della parte spirituale della preghiera, lasciando ai laici ovviamente la cura di tutta la struttura, delle strutture umane, chiamiamole così. Questo, ecco, sta riemergendo, sta rivenendo un po' fuori in questi ultimi tempi con il papato di Francesco, ma anche per certi versi di Ratzinger, ma soprattutto di Francesco, adesso il nuovo Papa, sta emergendo questo: dare più fiducia e più possibilità ai laici di seguire la parte pratica della vita della Chiesa, le strutture, l'organizzazione dal punto di vista sociale, riservando invece ai consacrati, agli ordinati come sacerdoti, vescovi, eccetera, la guida, solo occuparsi della guida spirituale, in modo che la Chiesa, tramite la guida dello Spirito Santo, cosa che ci viene ricordata nei Vangeli di questi ultimi 3 o 4 giorni, no? Possa andare avanti con le indicazioni e la capacità di seguire le indicazioni che provengono dallo Spirito, dalla Santissima Trinità. Questo è fondamentale. E la preghiera, come dicevamo prima, ci dà questa possibilità di essere in contatto diretto con lo Spirito. E questo è fondamentale non solo per noi singoli credenti, ma per tutta la Chiesa. Se non siamo in contatto diretto con la volontà della Santissima Trinità, rischiamo di fare errori umani, molto umani.
0: Ecco, no? Tante volte se uno magari fa tante cose, eccetera, si scorda di questo, e stiamo attenti, perché è bello che lo possiamo, come dici tu, pregare tutti i giorni, tutti i giorni.
1: Non solo, ma perché la preghiera, come dicevi tu, è importante anche nei momenti difficili, e lo disse proprio la Madonna a Fatima. E infatti a Lucia disse testualmente: io non ti lascerò mai, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio.

0: quindi oltre che dargli la certezza di una guida spirituale certa con conclusione del viaggio a Dio, quindi in paradiso, contemporaneamente questo che fa? Ci dà la speranza a noi, cioè la speranza che questo avvenga per ognuno di noi, per ognuno che prega, per ognuno che prega con fede, come dicevamo prima, di avere la certezza che veniamo ascoltati. Ma se veniamo ascoltati, veniamo anche esauditi, e quindi anche per noi, come Lucia, c'è la certezza di arrivare in paradiso a Dio, al contatto diretto con Dio, magari passando qualche annetto in purgatorio, perché siamo tutti peccatori, lo sappiamo, però l'approdo è quello, la salvezza.
1: Eh sì, questo sì, ecco, non ce lo scordiamo questo, o meglio, diciamocelo ogni tanto, e diciamolo magari anche agli amici, alle persone che sappiamo, insomma,
0: perché certo. Papa Francesco, ma anche l'ultimo Papa, ha esortato anche recentemente, qualche giorno fa, a guardare proprio all'esempio di Fatima per perseverare nell'amore a Dio e invocare la pace. Ecco, questo è l'altro grande aspetto che riattualizza il messaggio di Fatima anche oggi, in questi giorni qui che stiamo vivendo, queste grandi crisi internazionali della guerra in Ucraina con la Russia, ma soprattutto la guerra in Iran, con il coinvolgimento di Israele e degli altri paesi intorno, gli Emirati Arabi, lo stretto di Hormuz, insomma c'è una vera e propria saravanda con tantissima confusione, l'incertezza, e si tende a pensare in negativo sull'evolversi di questi atti, di questi eventi. Ecco perché rientra Fatima, perché Fatima, come abbiamo detto poco fa, è un messaggio di speranza. Allora, contro l'incertezza, contro i dubbi sul futuro, contro la paura del futuro, avere da come contraltare la speranza e la certezza di arrivare a Dio è un toccasana, un elisir spirituale, diciamo. Però è importante questo, perché, come abbiamo avuto modo di dire altre volte, Satana si infiltra meglio nell'anima di chi è triste, di chi è negativo, di chi non vede futuro. Questo è il terreno contrario dell'amore di Dio, perché se tu sei triste, se tu non hai fiducia nel futuro, si vede che non credi fermamente nell'esistenza di Dio e nel suo Vangelo, che è il Vangelo dell'amore. Non credi che Dio possa essere il tuo salvatore, quello che ti salva, quello che ti mette comunque al riparo da Satana. E questo è importante.
1: Giusto. E è anche bello per le mamme, ai bambini, subito fargli man mano vedere, come dire, a Gesù, alla Madonna, a imparare loro, e che poi dopo grandi lo continuerà, ecco.
0: Certo, infatti i bambini, anche nel Vangelo, a un certo punto il Signore mette un bambino davanti a lui, non lo prende e dice agli apostoli: dovete essere semplici come lui, no?
1: Già,
0: e una volta, in quel periodo, i bambini in Israele venivano considerati meno che nulla, e quindi tant'è che mentre passa il Signore, gli apostoli cercano di allontanare quei bambini che potevano dar fastidio con i loro giochi, con le loro grida, e invece il Signore dice: no, lasciatelo venire a me, perché lui, il suo angelo custode, gli angeli dei bambini sono direttamente in contatto con il Signore, sono loro che sono in contatto, e dice, aggiunge anche: guai a chi scandalizza uno di loro, sarebbe meglio che gli mettessero una margine al collo e lo gettassero nel fiume. Parole molto forti. Quindi, che cosa ci dice questo? Che è anche molto importante il tipo di insegnamento che diamo appunto ai bambini, perché se noi li scandalizziamo, fra virgolette, nel senso che proponiamo loro un modo di crescere egoistico, egocentrico, come avviene nella società di oggi, diamo loro un insegnamento contrario a quello del Vangelo, e quindi li scandalizziamo, e siamo doppiamente responsabili sia dei nostri che dei loro peccati, perché se tu insegni a qualcuno a fare del male, tu diventi responsabile dal punto di vista spirituale nei confronti del Signore, ti fai carico anche dei peccati commessi da quello che, lo ha fa- che li ha compiuti proprio il tuo insegnamento negativo.
1: Eh sì, proprio così è. E diciamo anche che se uno lo vuol fare anche con qualcuno, anche la televisione, di varie cose, le fanno anche queste cose, eh? Quindi potete seguirle anche con quelle, certo, quelle televisioni che fanno queste pregare tutti.
0: È ovvio. Senti, io visto che ormai il tempo comincia
1: ad essere un po' meno,
0: sì, ad essere sempre meno, volevo così ritornare sul fatto che Giovanni Paolo II era appunto molto molto devoto alla Madonna, ma anche tutti gli altri santi, perché Padre Pio in modo particolare, San Pio, no, che invitava alla regge del Rosario quotidiano, cosa che dobbiamo fare anche noi, caldeggiamo.
1: Il Rosario è importantissimo.
0: È importantissimo, sì. Ma là sotto Giovanni Paolo II proprio ne era ultra convinto, così come era ultra convinto della necessità di offrire le proprie sofferenze, come aveva insegnato la Madonna Fatima ai pastorelli, per la conversione degli altri oltre che la propria. E quindi la preghiera diventa anche strumento diciamo di non solo di conversione, perché se tu ti converti poi diventi un'altra persona, questa, una persona nuova, no? È come se tu venissi ribattezzato per certi versi, oppure e chiedi proprio il battesimo ex novo per chi non conosce la Chiesa, chi non ha mai partecipato alla sua vita. E quindi ci sono questi neocatecumeni, li chiamiamo catecumeni, e proprio questo volevo sottolineare, perché negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni in particolare, sono sempre di più le persone adulte che si fanno battezzare, che chiedono di essere battezzate, e anche e soprattutto fra gli immigrati, che spesso vengono, diciamo, osteggiati qui in Italia, ma che poi accettano invece l'insegnamento del Vangelo, aderiscono e tante volte lo vivono magari meglio di noi che ci professiamo cristiani, però diciamo abbiamo una frequenza molto scarsa con la Chiesa, una frequenza relativa come partecipazione alla vita della tua comunità, della tua parrocchia. E questo è importante, e questo è anche uno dei frutti diciamo degli annunci e delle richieste della Madonna Fatima. Però tornando a Giovanni Paolo II e la faccenda di Fatima, vorrei ricordare la questione del proiettile, come abbiamo accennato all'inizio, perché Giovanni Paolo II ha sempre sostenuto di essere stato proprio miracolato con l'intervento della Madonna di Fatima, che avrebbe deviato il colpo esploso da Liaccia. E qui vorrei fare un piccolo inciso, perché chi conosce bene o ha conosciuto bene Liaccia ha sostenuto sempre che fosse anche un ottimo tiratore, un tiratore infallibile, uno che vinceva tutte le gare di tiro a segno. Ecco perché era stato scelto anche come, diciamo, possibile attentatore del Papa. Lui è il capo dei lupi grigi, proprio perché avevano una mira infallibile. E siccome Liaccia ha sparato a non più di 5 metri di distanza dal Papa, per uno come lui dovrebbe essere stato molto molto facile uccidere e colpire Giovanni Paolo II, mentre questo proiettile, anziché andare al cuore, è stato deviato miracolosamente, come dice il Papa, come ha detto Giovanni Paolo II più di una volta, in basso, e quindi ledendo organi non vitali, per favore. E questo ha permesso a Giovanni Paolo II di essere salvato. Venne operato, un'operazione abbastanza lunga lì a Gemelli, 5 ore e mezza, per 5 ore e mezza, poi questo gli dette la possibilità di venire fuori, superare, e visse ancora parecchi anni. Abbiamo visto, perché l'attentato l'attentato fu nel 1981, e lui ha vissuto oltre il 2000, quindi uno dei pontificati più lunghi. E il Papa ha voluto, ecco perché come dicevamo all'inizio, ha voluto incastonare quel proiettile nella corona d'oro che è stata posta poi intronizzata sul capo della statua della Madonna di Fatima e che è esposta perennemente 24 ore su 24. E se uno va lì, come mi è capitato a me, ho visto da vicino, appunto, si vede molto bene questo proiettile incastonato nella corona. E questa è, diciamo, anche il riconoscimento migliore e più evidente che il Papa ritenesse appunto un'azione che di essere stato salvato, questa azione miracolosa.
1: Molto bello, molto bello. Ai bambini già si deve far venire la preghiera e pian piano, che poi dopo la faranno sempre, speriamo.
0: Certo. Questa. Ma te posso fare una domanda io a te?
1: Prego, prego.
0: Su Fatima, su Lourdes, sulle apparizioni in Međugorje, tu che pensiero hai che quando pensi a questi eventi?
1: No, è una cosa molto bella e soprattutto io mi dico questo, che tu ogni tanto di queste cose, perché non è che uno lo dice adesso e tutti quanti lo faranno, no, ogni tanto tu riprendi queste cose e magari in maniera così e ricordare sempre, fare di questi la prega eccetera eccetera, e quindi non devi ricordarci qua a Radio Nuova, in modo che ci si ascolta dice guarda, devo fare questo, questo. Beh, è bello.
0: Certo. Allora, poi c'è questa data del 13 maggio, cioè oggi, che è importante, abbiamo detto, per la Chiesa, per la presenza di Fatima, perché diciamo la data che ci ricorda l'anniversario dell'attentato al Papa, però ci sono tante volte le coincidenze particolari. Proprio nel 1981, quando l'attuale Papa Robert Prevost aveva 26 anni, venne inviato dai suoi superiori a Roma per studiare diritto canonico alla Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino, guarda caso, proprio il 13 maggio del 1981. Oggi quello studente Robert Prevost è diventato pontefice, quindi cioè, anche questo ci dovrebbe dire qualcosa. Perché evidentemente alcune date hanno un significato che va oltre. Tante volte bisogna, secondo me, che ci soffermiamo a capire, a vedere queste coincidenze.
1: Eccolo qua, ecco. Appunto, che tu qui questo lo riprenderai ogni tanto.
0: C'è anche quest'altra data, fra 5 giorni, il 18 maggio. Il 18 maggio era la data della nascita di Giovanni Paolo II e il 18 maggio l'anno scorso, guarda caso, c'è stata anche la prima messa celebrata dal nuovo pontefice Leone XIV. Cioè è quasi come se Leone XIV avesse un filo diretto con Giovanni Paolo II, e per certi versi è vero, perché anche sotto un altro profilo, Giovanni Paolo II veniva dalla Polonia, come sappiamo, questa nazione in fermento, in diatriba con la Russia d'allora potente. Giovanni Leone XIV viene da Sud America, dove ci sono altre forti tensioni tra diciamo l'ambiente dei cattolici e quelli che si rifanno al mondo della droga, ai narcotrafficanti, questa roba qua. E quindi c'è un richiamo forte della Chiesa. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro di tutti i vescovi, di tutte le conferenze episcopali del Sud America. Ovviamente ogni nazione aveva uno o due massimi rappresentanti, però tutti quanti sono stati concordi in un'azione duplice della Chiesa, cioè quella di essere una specie di catalizzatore delle varie forze opposte, cioè un elemento di pace che si interponga fra le fazioni concorrenti, e allo stesso tempo hanno diciamo rilanciato il ruolo della Chiesa della rievangelizzazione, possiamo dire così, del Sud America, del Centro America, ma anche del Nord America, per ridare una nuova spinta spirituale al messaggio evangelico, così scavalcando quelle che sono solo le apparenze socio-economiche, quelle che sono, certo, ci sono casi difficilissimi, tipo Haiti, dove il presule ha chiesto appunto sostegno per la propria, per le proprie difficoltà, le difficoltà che sta vivendo Cuba in queste settimane, povertà estrema, e quindi queste vanno a incidere su fattori e eventi di carattere sociale. Però hanno detto i vescovi del Sud America, dopo anche la famosa teologia della liberazione, che non possiamo fermarci solo ai problemi di carattere sociale, ma dobbiamo ampliare il ruolo della Chiesa, anzi privilegiare il ruolo, come dicevamo prima, il ruolo spirituale, il rilancio della spiritualità e quindi della conoscenza più approfondita del Vangelo, non solo conoscenza, una conoscenza applicata nella vita quotidiana, l'applicazione del Vangelo.
1: Ecco, siamo arrivati al termine per oggi. Mi raccomando, queste cose tu ce le devi dire sempre, perché tanto bisogna dirle ogni tanto per ricordarcelo noi e anche gli altri.
0: Bene, lo faccio volentieri. Chiedo scusa ai nostri ascoltatori se qualche volta mi sono stato un po' prolisso, però è come dice Nazareno, alcuni argomenti non possono non essere ricordati. Grazie dell'ascolto e arrivederci.
1: Ciao
0: e buona
1: a tutti,
0: giornata.
1: Alla prossima.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30, informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.